Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Astor Piazzolla Tango Suite di Leo Brauer per sonare a due. Ha eseguito il duo chitarristico Albéniz. Per la rubrica Dal Papa Rock ascoltiamo Bruce Springsteen in una selezione da Lucky Town.

Per la rubrica Dal Pop al Rock avete ascoltato Bruce Springsteen e una selezione da Lucky Town. E per concludere Sandro Sacco al flauto e Paolo Paciucci alla chitarra.

Avete ascoltato musica con Sandro Sacco al flauto e Paolo Paciucci alla chitarra. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche affezionati radioascoltatori, un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. A parlarvi dai microfoni della Radio Vaticana è come sempre Luigi Cioffi, che cercherà anche questa sera di accompagnarvi in un viaggio profondamente spirituale attraverso una delle opere più ambiziose di Charles Gounod, Morts et Vita, monumentale oratorio sacro di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima parte. Come promesso, concludiamo quest'oggi l'ascolto di questo splendido oratorio proponendovi la seconda parte, Judicium, e la terza parte, Vita. Gli interpreti sono il soprano Barbara Hendrix, il contralto Nadine Denise, il tenore John Haller, il baritono José Van Damme, l'orchestra du Capitole de Toulouse è diretta da Michel Plasson.

Nella esecuzione del soprano Barbara Hendrix, del contralto Nadine Denise, del tenore John Haller e del baritono José Van Damme, accompagnati dall'Orchestre du Capitole de Toulouse, diretta da Michel Plasson, abbiamo ascoltato la seconda e ultima parte di Mors et Vita, oratorio sacro di Charles Gounod. E per rimanere sempre nel contesto della musica francese, compiamo un balzo in avanti. Approdiamo al 1960, quando il compositore Maurice Duruflet terminò la composizione dei quattro mottetti su temi gregoriani, opera 10, uno dei vertici della scrittura corale a cappella del Novecento. Questi quattro lavori costituiscono una sintesi esemplare tra tradizione liturgica e sensibilità armonica moderna. Composti su temi tratti dal canto gregoriano, i mottetti non si limitano ad una semplice armonizzazione del materiale antico, ma ne realizzano una rielaborazione organica e profondamente personale. I quattro brani che compongono questa composizione sono Ubi Caritas, Tota Pulcra, Tu es Petrus e Tantum Ergo. Ascoltiamo allora di Maurice Duruflet i quattro mottetti, opera 10, su temi gregoriani.

0: di Maurice Duruflet abbiamo ascoltato quattro mottetti opera 10 su temi gregoriani e con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro consueto appuntamento con la musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Nicola Ugolino, compositore napoletano vissuto tra la fine del 600 e la prima parte del 700, concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore, nei movimenti affettuoso, allegretto, adagio, balletto. Liuto Ugo di Giovanni, Cappella della Pietà dei Turchini, direttore Antonio Florio.

di Nicola Ugolino, avete ascoltato il concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore nell'esecuzione di Ugo Di Giovanni al liuto con la Cappella della Pietà dei Turchini diretta da Antonio Florio. E rimaniamo ancora nella Napoli del Settecento con la Sinfonia a quattro violini e basso continuo di Nicola Fiorenza, nei movimenti largo, fuga, largo, allegro. Eseguono sempre i Turchini diretti da Antonio Florio.

Avete ascoltato di Nicola Fiorenza la Sinfonia a quattro violini e basso continuo nell'esecuzione dei I Turchini diretti da Antonio Florio. E concludiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Henry Purcell This Nature Voice, Robin Blades controtenore, Elizabeth Kenny liuto.

0: di Henry Purcell avete ascoltato This Natural Voice nell'esecuzione di Robin Blades controtenore ed Elizabeth Kenny al liuto. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.
2: Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Apostolo, commenta: «Il Signore si è passato e ti ha preso per mano. Con le tue forze non puoi alzarti. Stringi la mano di colui che scende fino a te». E dice questo non solo a Pietro, ma lo dice a noi. Pietro cammina sulle acque non per la propria forza, ma per la grazia divina in cui crede. E quando viene sopraffatto dal dubbio, quando non fissa più lo sguardo su Gesù, ma ha paura del vento, quando non si fida pienamente della parola del Maestro, vuol dire che si sta interiormente allontanando da Lui. Ed è allora che rischia di affondare nel mare della vita, e così per noi, se vediamo solo a noi, diventiamo dipendenti dai venti e non possiamo più passare sulle tempeste l'acqua della vita. Il grande pensatore romano Guardini scrive che il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i poli della lontananza e della vicinanza. Dalla vicinanza siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia, di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
1: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
1: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
1: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
1: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
1: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
0: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene il mondo. Di trasmettere dal Momo Bertimon. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

C'è un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva, dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine, dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà, come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza e un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione, che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini,

I test seriologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti. Decidere di volerci più bene.

0: Non dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni ai nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come un'opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero, «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo, «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose, «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te, sulle acque!» Ed egli disse, «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò, «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo, «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret, e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono, furono guariti.
2: Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Apostolo, commenta: «Il Signore si è passato e ti ha preso per mano. Con le tue forze non puoi alzarti. Stringi la mano di colui che scende fino a te». E dice questo non solo a Pietro, ma lo dice a noi. Pietro cammina sulle acque non per la propria forza, ma per la grazia divina in cui crede. E quando viene sopraffatto dal dubbio, quando non fissa più lo sguardo su Gesù, ma ha paura del vento, quando non si fida pienamente della parola del Maestro, vuol dire che si sta interiormente allontanando da Lui. Ed è allora che rischia di affondare nel mare della vita, e così per noi, se vediamo solo a noi, diventiamo dipendenti dai venti e non possiamo più passare sulle tempeste l'acqua della vita. Il grande pensatore romano Guardini scrive che il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i poli della lontananza e della vicinanza. Dalla vicinanza siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
1: I linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome insieme ai globuli bianchi. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
0: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
1: La malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra, vi è il linfoma di Hodgkin che è più frequente in due picchi di età, nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore, questo è legato anche al fatto che si tratta in buoni casi, in molti casi, anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento e che in certi casi possono essere definiti anche guariti sono sicuramente molti, un numero difficilmente stimabile comunque.
0: Quali sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Allora, non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascelle, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altre cause, altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi i motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia.

0: E veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma, e invece negli ultimi anni da sempre sta andando avanti.

0: Dottor Nassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie, grazie per essere intervenuto, le strappo una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: grazie a lei, buon lavoro e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze.

0: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem filii tui placatus intende, ut quos unum sacravit baptisma, eos et fidei iungant integritas, et vinculum societ caritatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luoco, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse, «Così sia, così faccia il Signore. Voglio il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dei tempi antichi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo, «Così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni sul collo di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore. Va e riferisci ad Anania, così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano, persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna, perché, dice il Signore, ecco ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Verbum Domini. Deo gratias. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami grazia la tua luce. Non togliere dalla mia bocca la parola vera per spero nei tuoi giudizi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Si volgono a me quelli che ti amano e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il cuore i tuoi decreti perché non devo vergognarmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a istruirmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

0: Lunedì 3 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle ostilità. Medio Oriente, Trump: da oggi ripartono i negoziati con l'Iran. Teheran: nello stretto di Hormuz non tornerà la situazione pre-guerra. Inizia oggi, 3 agosto, il limbo giuridico per circa 350.000 haitiani che vivono negli Stati Uniti. L'isola è stata dichiarata paese sicuro dall'amministrazione americana. Oggi scadono i permessi per lavorare negli USA per gli haitiani affetti dal 2 settembre. 8:52 secondi, ben trovati all'ascolto da Francesco De Remigis. Apriamo questa edizione del radiogiornale con le parole di Papa Leone. Dopo la preghiera dell'Angelus di ieri, il pontefice ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Infine, il pensiero del pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
2: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
0: Un aggiornamento dalla tragedia aerea in Perù: il mezzo da turismo precipitato ieri nel sud del paese, causando la morte di 11 turisti, di cui 7 italiani e poi 2 membri dell'equipaggio, aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto, secondo quanto dichiarato dal ministro del commercio estero del Perù, Rogers Valencia. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro ai giornalisti sul luogo dell'incidente vicino alle linee di Nazca. Attenzione costante da Papa Leone al Sud America. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il pontefice a ragazzi e ragazze che hanno preso parte all'ottava giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador sul tema «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo», svoltasi a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto. Ascoltiamo allora le parole del Vescovo di Roma, giunte ai giovani attraverso un videomessaggio nel servizio di Tiziana Campisi.
3: Ascoltare la chiamata del Signore, seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
4: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazon di allegria.
3: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida ragazzi e adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
0: La pagina internazionale ci porta in Medio Oriente. È stato annullato a 24 ore dall'avvio il massiccio attacco all'Iran minacciato dal presidente degli Stati Uniti Trump nei giorni scorsi. Lo stesso Trump ha spiegato che preferisce una soluzione diplomatica alla crisi, precisando che un nuovo round di colloqui inizierà già nel pomeriggio di oggi. A pesare sulla decisione le pressioni di alcuni paesi del Golfo, ma ci dice di più Roberta Barbi.
5: Era stato annunciato come l'attacco più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quello degli Stati Uniti all'Iran, dato per imminente, invece è stato ritirato dal presidente americano Trump su richiesta dei partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar, che hanno chiesto una soluzione negoziale, come, stando a quanto dichiarato, anche alcuni funzionari iraniani non meglio specificati. I colloqui tra le parti riprenderanno già nella giornata di oggi, avranno al centro innanzitutto la questione della riapertura dello stretto di Hormuz e poi la denuclearizzazione del paese. La decisione di attaccare nuovamente era stata presa dopo il colloquio alla Casa Bianca fra Trump e il premier israeliano Netanyahu e avrebbe dovuto concentrarsi sulle infrastrutture energetiche dell'Iran. Alla notizia della marcia indietro, il petrolio ha già ceduto subito oltre il 4%, ma nella notte un'esplosione si è verificata nello stretto di Hormuz nei pressi di una petroliera. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, il fatto è avvenuto a 20 miglia nautiche a nord-est della città di Kasab in Oman, ma non ci sarebbero vittime.
0: Ed una petroliera, in questo caso a ovest di Pantelleria in Sicilia, è stata abbordata dalla nave pattugliatore Town di Revel della Marina italiana ieri. In forza all'operazione europea EUNAVFOR Med Irini, siamo nel Mediterraneo centrale. La petroliera Toa Paio, di fronte alla richiesta di controlli, non ha collaborato. È stato dunque necessario un blitz dei militari con un elicottero. La nave batteva bandiera camerunense, era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed era diretta a Istanbul. È stata fermata perché nella lista delle 673 navi sottoposte a sanzioni europee riconducibili alla flotta fantasma con cui la Russia vende petrolio. Ci spostiamo nel continente americano. Il 27 luglio scorso gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate da alcuni paesi che, secondo l'amministrazione Trump, sono tornati oggi ad essere sicuri. La Corte Suprema ha autorizzato la revoca del cosiddetto Temporary Protected Status per oltre 350.000 haitiani e circa 6.000 siriani, ribaltando così lo stop giunto dai tribunali inferiori. Alcuni di essi lavorano nel paese da anni. La scadenza dei permessi è fissata per oggi, 3 agosto, e diventerà effettiva il 2 su settembre. Silvia Giovannosa ha chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fideidomum, operativa sull'isola di Haiti da 25 anni, qual è la situazione.
6: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
7: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
6: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrata in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
0: La cultura, parliamo ora del sogno di un'intelligenza artificiale per tutti che si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. Questa è la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pierluigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT. Il servizio è di Fabio Colagrande.
8: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
9: La traiettoria dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica.
8: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
9: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento, quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
8: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
0: Un'ultima ora dal fronte ucraino, le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che secondo Mosca trasportavano materiale militare destinato a Kiev. Siamo nel Mar Nero. È tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle ore 9.
10: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882, in Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.

La musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Le 9, l'informazione della Radio Vaticana. Spagna, Ceuta, la città autonoma, tenta di tornare gradualmente alla normalità dopo il massiccio afflusso di persone migranti iniziato giovedì. Il Papa si vino di pace, stabilità e giustizia per migranti. Medio Oriente, nuova idea di Israele.

Gaza, dal 13 il bilancio dei morti negli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore. Hamas parla di deliberata escalation nella striscia che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, inclusa l'amministrazione statunitense, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Un aggiornamento sul fronte russo-ucraino, dove nel contesto della guerra si registrano anche episodi che esulano dal campo di battaglia vero e proprio. Ieri sera un uomo ha aperto il fuoco sul personale di un centro di reclutamento a Odessa, causando 4 feriti, per poi fuggire. È tutto, l'informazione torna alle 10.

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, eccoci. Microfoni tutti accesi, eccoci. Sì. Buongiorno Marina.
1: Buongiorno Stefania, ben trovata e ben trovati anche i nostri ascoltatori, naturalmente, che già da questa mattina ci mandano tantissimi messaggi, ma non solo, ci mandano anche tante foto di luoghi che loro evidentemente vanno a visitare. Quindi davvero in questo caso abbiamo proprio uno dei nostri ascoltatori, Francesco, che ci sta mandando delle foto proprio da una, credo forse un'abbazia, però non ci ha scritto di che luogo, quindi ecco, se ci scrivete pure da dove sono queste meraviglie che visitate durante le vostre vacanze, così insomma le anche nominiamo e diamo magari,
2: sì,
1: suggerimenti.
2: Esatto, una volta si mandavano le cartoline, ti ricordi? Le cartoline appartengono, sì, a un'era preistorica, sì. Adesso semplicemente con WhatsApp potete raccontarci dove siete. E sì, a proposito, la nostra affezionata Filomena ci ha mandato un campo di girasoli,
1: che bello,
2: mi sembra,
1: grazie,
2: bellissimo,
1: grazie Filomena.
2: Grazie subito a Daniele Giorgi in regia, a tutti voi all'ascolto. Ricordiamo, se fosse necessario, 335 12 43 722, il modo molto semplice per mandarci le vostre cartoline, i vostri messaggi, i vostri pensieri, i vostri suggerimenti. 7 minuti dopo le ore 9, però Marina, c'è qualcosa che è più importante dei soldi, lo sai che cos'è?
1: Che cos'è? Perché poi i soldi veramente sono l'ultimo.
2: Sì, veramente l'ultima cosa. La cosa più importante è il tempo.
1: Eh già,
2: così canta
1: Maria
2: Venuti.
1: Ecco, allora ascoltiamo.

0: E allora, a proposito di tempo che non torna più, tempo che è da trascorrere insieme questa mattina, come sempre in questa versione estiva, un po' slim,
1: sì,
0: no? Sino alle ore 10, insieme tante le cose comunque che faremo in questa 50 minuti da trascorrere insieme, tanti gli argomenti che tratteremo. Tra poco andremo proprio a capire quali sono i fatti del giorno con Francesco De Remigis, che ha appena redatto l'appuntamento con l'informazione. Marina, però ci sono gli appuntamenti invece, quelli consueti.
1: Esatto. E allora andiamo a vedere quali sono gli avvenimenti di oggi. Partiamo naturalmente dai nostri due classici appuntamenti. E alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, e poi dalle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa.
0: E oggi alle ore 13 sul canale YouTube potrete sentire in anteprima, diciamo, l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul del 2027, del prossimo anno. E poi ancora, Marina.
1: E ancora, cominciamo ad andare ad Assisi.
0: Ecco.
1: Io tra qualche giorno
0: tu
1: sarò,
0: ci andrai veramente.
1: Io sarò ad Assisi. Sì,
0: e ci racconterai tutto.
1: Assolutamente. Go Franciscan Youth Meeting, il raduno internazionale che mira a riunire ragazzi da tutta Europa per riscoprire il messaggio di San Francesco attraverso l'incontro, la preghiera e la festa.
0: Dal punto di vista internazionale, Washington, luogo non specificato, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che oggi riprendono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ce lo auguriamo. E poi
1: andiamo a Caracas. Questa settimana è in data da precisare avvio del dialogo tra il governo venezuelano ad interim e parte dell'opposizione.
0: E a Copenaghen partono i nuovi contingenti del nuovo servizio militare obbligatorio esteso a 11 mesi. Tra i nuovi coscritti, due reali danesi, il principe ereditario Christian e la principessa Isabella.
1: E andiamo a Giacarta, visita in Indonesia del premier thailandese Antonin Chakravirakul, prevista la firma di un piano di partenariato tra i due paesi per il periodo 2026-2030.
0: E poi oggi in Niger è l'anniversario dell'indipendenza del paese, era il 3 agosto del 1960. Ma prima di dare spazio alle notizie, Marina, come sempre l'appuntamento con il santo del giorno.
1: Eh sì, vediamo a chi dare gli auguri oggi.
2: Oggi, 3 agosto, la Chiesa ricorda Santa Lidia, discepola di San Paolo. La sua abitazione fu la prima chiesa in Europa fondata da San Paolo. Quando l'Apostolo mette piede a Filippi, in Macedonia, trova ospitalità in casa di Lidia, commerciante di porpora, neoconvertita al Vangelo con tutta la famiglia. La sua storia si trova nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli.
0: Allora, auguri a chi porta questo nome bellissimo,
1: sì,
0: Livia.
1: Livia, esatto. Ieri penso ho conosciuto
0: una
1: la
0: Livia.
1: Nipotina di una mia carissima amica che si chiama Livia.
0: Vedi?
1: E quindi tanti auguri a questa piccola e deliziosa bimba.
0: E insieme agli auguri diamo il buongiorno di nuovo a Francesco De Remigis. Eccolo.
3: Buongiorno
0: studio.
3: Stefania, ciao. Buongiorno Marina, un caro saluto a
1: buongiorno.
3: Tutti i nostri ascoltatori. Eccoci.
0: Eccoci da poco l'appuntamento con le GR Flash, ma quello delle 8 era il primo appuntamento importante con l'informazione, quello più corposo. Di che cosa si è trattato quest'oggi?
3: Abbiamo cominciato con la questione spagnola che a Ceuta da giovedì fa parlare non solo i giornali ma anche la politica. Dal nostro punto di vista abbiamo scelto di dare priorità all'appello di Papa Leone ieri: si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Le parole di Papa Leone, che ha invitato poi a continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime di ostilità. A proposito di soluzioni diplomatiche, oggi potrebbe essere un giorno in cui riprendono nel pomeriggio i colloqui diplomatici, per l'appunto, tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a dare indicazioni in merito, introducendo sul tavolo anche la questione dello stretto di Hormuz, che sembrava essere in una fase di stallo dopo una fase di dialogo tra Iran e Oman, i due paesi che condividono questa parte di mondo. Ebbene, il presidente americano Trump ha spiegato che nei nuovi colloqui, che dovrebbero per l'appunto iniziare nel pomeriggio americano di oggi, potrebbe rientrare anche la questione dell'arricchimento dell'uranio e dunque sulla questione nucleare iraniana legata in qualche modo al dibattito attorno alla libera circolazione delle navi mercantili e delle petroliere nello stretto di Hormuz.
0: E poi dal punto di vista invece di quello che ha detto ieri il Santo Padre all'Angelus.
3: Assolutamente, il Santo Padre ha naturalmente toccato vari temi come spesso fa, e per questo noi vi invitiamo anche a recuperare, vista anche l'estate che ci permette forse di avere qualche tempo di lettura in più, qualche minuto di lettura in più, gli articoli che sono già pubblicati sul nostro sito vaticannews.va, quello di Alessandro Di Bussolo per quanto riguarda il Post Angelus, ma anche quello di Tiziana Campisi, la collega, che ha raccontato quello che è stato il messaggio del pontefice a ragazzi e ragazze che hanno preso parte alla 8ª giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador. In questa occasione il tema è "Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo". La giornata si è svolta a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto e dunque per capire anche cosa si muove attorno a questi appuntamenti che vedono protagonisti i giovani e su cui il pontefice ha sempre un'attenzione particolare, tutti i dettagli li trovate sul nostro sito vaticannews.va. Poi abbiamo dato, restando in una regione del mondo, dell'America del Sud, conto di qualche aggiornamento sulla tragedia aerea che c'è stata in Perù, il mezzo da turismo precipitato ieri nel sud del paese che ha causato la morte di 11 turisti, di cui peraltro 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto. Questo è un aggiornamento che ci ha dato il ministro del commercio estero e del turismo del Perù, che ha spiegato c'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto per l'appunto il ministro ai giornalisti, recandosi sul luogo dell'incidente, e siamo vicino alle linee di Nazca. Il Ministero del Turismo del Perù ha riferito anche che il Cessna Grand Caravan C208, questo è il velivolo coinvolto nell'incidente, che aveva per l'appunto una capacità di 12 passeggeri, aveva segnalato uno stato di avaria alla torre di controllo dell'aeroporto di Nazca, dopodiché si sono perse le comunicazioni radio. Questo per quanto riguarda il Perù. Oggi è una giornata in cui ci tocca seguire anche quella che è un'evoluzione altalenante tra Israele e Hamas, dove dovrebbe essere sostanzialmente iniziata quella fase 2 della tregua che dovrebbe portare anche al disarmo di Hamas. Nelle ultime 48 ore l'esercito israeliano ha compiuto delle azioni militari nella striscia di Gaza e dunque Hamas, il movimento palestinese, denuncia una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, inclusa l'amministrazione statunitense. Come capite, cari ascoltatori, gli scenari sono tanti, alcuni di essi sono anche piuttosto connessi, e allora per alleggerire, se vogliamo, un po' queste tematiche che ci portano a dare conto anche di morti, sono almeno 11 quelli nella striscia di Gaza rispetto a questi ultimi attacchi negli ultimi 2 giorni. Nel radiogiornale, come spesso ci capita, abbiamo voluto aprire anche una finestra sulla cultura, in particolar modo parlando di un libro che si intitola "Valeva la pena tentare", scritto dal giornalista Pierluigi Pisa, che è dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT. Naturalmente l'intelligenza artificiale, come ben sapete, è uno degli argomenti protagonisti della Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale, ma non solo a questa, tutta la prima parte, come vi abbiamo ampiamente raccontato, è dedicata a scoprire meglio e a ricordare a chi magari non conoscesse già la dottrina sociale e della Chiesa che tipo di elementi ci sono in essa, per entrare poi meglio anche nel affrontare il tema dell'intelligenza artificiale, che come ricorda Papa Leone è una intelligenza che va in qualche modo educata e sta agli uomini farlo. Ebbene, nel libro di Pierluigi Pisa che ci ha raccontato oggi Fabio Colagrande, ci sono questi elementi che vanno anche a incontrarsi con un elemento di costi, e dunque c'è un dibattito attorno anche all'elemento economico, che però diventa un investimento proprio per non lasciare l'intelligenza artificiale svilupparsi sostanzialmente in autonomia. Ecco, questi sono un po' gli elementi del radiogiornale, anche le notizie che vi abbiamo anticipato nel radiogiornale Flash.

0: scoperto che oltre a battere bandiera camerunense era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta ad Istanbul ed è stata fermata perché era una delle petroliere presenti nella lista delle 673 navi sottoposte a sanzioni europee che sono riconducibili alla cosiddetta flotta fantasma con cui la Russia cerca di vendere petrolio in mercati extraeuropei, un tema che non è soltanto energetico o geopolitico, che tiene dentro anche un aspetto ambientale non di seconda importanza, perché molte di queste petroliere sono particolarmente datate, in alcune occasioni negli scorsi mesi hanno avuto alcune di esse dei problemi, una, ricordiamolo, proprio al largo della Sicilia non troppi giorni fa è stata sostanzialmente soccorsa dopo essere stata in avaria per diversi giorni e dunque un tema che ci permettiamo di tenere alto perché intreccia sì la questione geopolitica ma anche quella dell'attenzione al creato.
1: Allora, grazie Francesco,
2: grazie
1: buon
2: Francesco.
1: Lavoro, prossimo appuntamento con il Flash alle ore 10 e poi ancora avanti gli appuntamenti, come sempre, su Radio Vaticana. Grazie.
0: Buona Radio grazie. Vaticana estate grazie. A tutti e a tra poco con l'informazione.
2: A tra poco, ciao Francesco,
1: per adesso
2: grazie.
1: C'è Paul McCartney con Days We Left Behind.
2: Ecco.

0: The days we left behind, i giorni che abbiamo vissuto, di giorni meravigliosi sicuramente può raccontare Paul McCartney in questa sua nuova fatica alla tenera età di 82-83 anni. Fantastico.
1: Mamma mia, sì.
0: Fantastico. 9:25 minuti, lo sentiamo dal sottofondo, è il momento di leggere almeno i titoli dei quotidiani, i principali quotidiani.

0: Diani, oggi in edicola. Marina, inizi tu?
1: Allora, inizio col Corriere della Sera oggi e purtroppo si apre con questa tristissima notizia di queste due famiglie distrutte in Perù. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Il My Day, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera. E ancora un'altra tragedia, sei morti a Terni nello scontro camper pullman. E poi ancora al centro pagina andiamo invece nelle notizie internazionali. Trump fa dietro front, raid sull'Iran, sospesi il ruolo di Bin Salman. E ancora l'intervento al largo di Pantelleria, la marina italiana va all'abbordaggio, flotta ombra russa. C'è anche un accenno a quello che è stata ieri la ricorrenza della triste strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein, studi la storia.
0: La Repubblica ha un'apertura tutta politica, se vogliamo, anche se in taglio basso. Poi ci sono le notizie di cronaca, quelle che hai ricordato, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia, i viaggi, il dramma appunto dell'incidente avvenuto in Perù e poi la strage sulla strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. Ma l'apertura, dicevamo, è tutta politica. Su Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, così la Russa. Strage neofascista, la parola impossibile, questo è l'editoriale di Concerto Vecchio. E poi Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi Commerce e la danese Frederiksen. E poi ancora di spalla, Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev.
1: E andiamo al Fatto Quotidiano. Del Mastro, al centro pagina c'è una foto della premier Giorgia Meloni. Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre. Settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza, pezzi prima delle ferie. E ancora il Fatto Economico, perché quei prestiti safe non ci fanno risparmiare. E poi ancora Trump ferma l'attacco dall'Iran, lo chiede MBS. Yes. Mosca, bomba di Kiev, migranti, Naro, Putin e Xi si sono presi il Mediterraneo, cioè Tua si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato.
0: Il Messaggero apre anche il Messaggero con la cronaca, la chiama le tragedie delle vacanze, purtroppo al plurale, gli incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Scontro frontale sulla statale 79 e l'immagine è davvero drammatica, le foto di questo incidente incredibile. Tra l'altro è stato un fine settimana che ha contato purtroppo numerosi incidenti e anche molto gravi sulle strade italiane. Poi in taglio più basso, migranti avanti col modello Albania e una notizia che vale la pena ricordare, Tuffi, l'europeo è loro, bella casa. Cani e Santoro, due romani d'oro ai campionati mondiali europei di nuoto che si stanno svolgendo in Francia.
1: E poi andiamo al Foglio. Il Foglio non ha una vera e propria prima pagina, ma una serie di titoli che andiamo a leggere. Allora, quel che segue non ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare. E poi invece c'è un lungo articolo di Emily Wilson dedicata all'Odissea, senza mai più senza Odissea, grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso. La formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan, che ha consentito di riflesso Emily Wilson di ricordare la complessità, la grandezza e il fascino ancora attuali del poema omerico e del suo protagonista. E poi ancora laterale, imbruttire l'Italia non è un buon programma politico. A destra e a sinistra le insidie della concorrenza interna e della caccia al consenso rischiano di trasformare un paese normalizzato, stabile e piuttosto furbo, ma non indecente, in uno più brutto, rancoroso e incivile, il difficile esame di maturità delle elezioni.
0: E poi da Il Giornale, con cui concludiamo questa breve rassegna stampa, una notizia che è in prima pagina ma poi viene sviluppata a pagina 20, è una notizia, prendete, come dire, segnatevela, perché ci sarà dopo 30 anni l'eclissi di sole in Europa, si vedrà anche dall'Italia. L'evento astronomico sul vecchio continente per la prima volta nel secolo si potrà osservare per quasi 40 minuti in tutta la penisola. Da fenomeno celeste ha sempre ispirato arte, cultura e religione. Avverrà la notte tra l'11 e il 13 agosto. Mi raccomando però attenzione a non fissare direttamente il sole a occhio nudo o con occhiali da sole tradizionali, ma usare quelli proprio certificati per questo evento. Quindi 11-13 agosto, oltre alle stelle cadenti, anche l'eclissi di sole.
1: Che meraviglia.
0: 31 minuti, poco di musica e poi abbiamo il nostro ospite
1: poi
0: qui in studio.
1: Nel video.

0: E poi arrivi tu, così canta Beneficus, e poi è arrivato Gabriele Nicolò, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
2: Buongiorno Gabriele.
0: Il nostro collega dell'Osservatorio Romano che oggi con le spigolature dove ci porta?
1: Ci porta
0: in mezzo al mare.
1: Non poteva essere altrimenti. Attraverso il filtro letterario parliamo di Conrad, scrittore polacco naturalizzato britannico. Oltre ad essere un grande scrittore, è stato anche un instancabile navigatore e non c'è romanzo in cui, diciamo, non si specchi e quasi naufraghi, neopardenamente parlando, nel mare e nell'acqua. Ricordiamo Lord Jim, Nostromo. Oggi in particolare ricordiamo il romanzo Il Caso.
0: Ma famoso più di tutti è Cuore di Tenebre.
1: Il Cuore di Tenebre.
0: Diamo soltanto le coordinate della data di nascita e morte,
1: sì, diciamo,
0: tanto per
1: che
0: collocarlo.
1: La sua opera si staglia tra a cavallo dell'Ottocento e i primi del Novecento. Il romanzo era ovviamente l'appannaggio dei francesi in particolare, però era più sulla terraferma, anche nella caratterizzazione dei personaggi. Conrad introduce, diciamo, questa, non dico una novità perché abbiamo anche Melville, Hemingway, però la meditazione che Conrad elabora sul mare ha una sua originalità, una sua forza, anche perché lui aveva vissuto gran parte della sua vita in mare e aveva maturato, diciamo, anche una dimensione metaforica del mare, perché lui aveva stabilito un rapporto tra l'abisso del mare e l'abisso della mente umana. Entrambe le entità non sono circoscrivibili, perché il mare è una distesa, diciamo, immensa, non circoscrivibile, appunto. Per citare Nietzsche, l'abisso dell'anima è un abisso che se tu lo fissi fa paura.
0: Certo.
1: Quindi a quel punto lui ha elaborato, al di là della trama contingente, questa meditazione che ha una sua forte attualità, perché lui dice il mare, per chi voglia meditare e fare una meditazione profonda, poggia su due pilastri importanti, la solitudine e il silenzio, e non c'è di meglio che il mare per favorire appunto questo tipo di meditazione. Però la sua riflessione ha una sua peculiarità, a lui ha il massimo rispetto per la terraferma. È come un rapporto di ombra e luce, uno esalta la luce, ma se non ci fosse l'ombra, la luce stessa non emergerebbe nel suo, diciamo, incontestabile rilievo. La stessa cosa per il mare, uno celebra, diciamo, i valori del mare, però se non ci fosse la terraferma, che non è che ha valori negativi, però ovviamente fa da contrasto, il mare non emergerebbe in tutta la sua evidenza. Un esempio preciso, lui dice: il marinaio ha delle pretese semplici, perché si tratta di navigare, non hai distrazioni, quelle complicanze, quelle implicazioni che può dettare la terraferma, quindi non che uno non possa riflettere sulla terraferma, ma il mare va meglio. E fa anche un paragone particolare, lui infatti riscontra dei tratti somiglianti fra i laici, insomma fondamentalmente i marinai, che vivono a bordo delle navi, e i religiosi riuniti nei monasteri. Lui scrive: tale somiglianza è dovuta al fatto che servire il mare, servire un tempio, portano entrambi a un distacco dalla vanità e dagli errori di un mondo che non segue alcuna regola ferrea. Questo è importante anche perché io penso che il semplice villeggiante, questo vale anche per la montagna, adesso chi ci ascolta e sta in montagna dice: ma io sto riflettendo sulla cima di un monte, anche la montagna
0: anche
1: favorisce.
0: La montagna,
1: però
0: certo.
1: Diciamo, per quanto attenendoci al mare, anche quando uno si trova sulla batigia, come dire, e fissa l'orizzonte, io credo che nessuno, anche la persona meno sensibile, sia sollecitata, diciamo, proprio a fare anche una sorta di scavo interiore, di un'introspezione, proprio favorita anche dal fatto di un'assenza di riferimenti percepibili. E questo per me è anche un invito, perché noi sappiamo che spigolatura è anche un modo per invitare alla lettura o
0: certo,
1: a rileggere
0: certi
1: capolavori. E credo che il momento in cui si va sempre di corsa e a riflettere, uno veramente ha poco spazio, anche non per colpa sua, e questi tipi di romanzi aiutino a, diciamo, a fare di se stessi anche una sorta di cavia per sondare anche i recessi più intimi e anche cercare di migliorarsi. Ecco, questo per me è l'insegnamento che ci viene da Conrad. E ovviamente non è stato solo lui a parlare di mare,
0: certo,
1: da questo punto di vista. Possiamo ricordare, appunto, come dicevo prima, Il vecchio e il mare di Hemingway, Moby Dick di Melville. E per esempio Il vecchio e il mare, lui era appunto un vecchio che avrebbe voluto fare la grande pesca, ma non solo per sua soddisfazione personale, anche perché quando tornava appunto sulla terraferma avrebbe, come dire, manifestato con fiero orgoglio questo premio. La stessa cosa Moby Dick, il capitano Ahab, che ne fa un'ossessione della balena, ma non solo per avere una sua soddisfazione personale, ma di fronte ai suoi marinai provare anche la forza della sua personalità, e il mare fa da filtro a questa sfida.
0: Grazie Gabriele. Allora salutiamo i nostri ascoltatori dando loro qualche titolo da leggere magari al mare,
2: sì.
0: Anche in montagna, anche in campagna.
1: Ecco, rimanendo a Corra, appunto, sì. Cuori di tenebra, Lord Jim, Nostromo, e questo romanzo Il caso, che è un po' meno conosciuto ma sicuramente di grandissimo valore.
0: Grazie.
2: Bene.
1: Grazie a voi.
2: Alla prossima. Grazie.
1: Ciao.
2: Gabriele.
1: A voi.

0: Supertramp con Breakfast in America, un brano che ci riporta agli anni 70, sul finire degli anni 70 musicalmente, ma noi gli anni 70 li andiamo a conoscere meglio, vero Marina?
1: Eh sì, perché a Gorizia, a Gradisca di Sonso, ha preso il via lo scorso 27 giugno una mostra che vuole proprio raccontare un viaggio della memoria visiva dell'Italia, documentando le profonde trasformazioni della società italiana dal secondo dopoguerra. Il titolo è proprio quello, Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, designer. E allora, cara Stefania, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la curatrice della mostra, Raffaella Sgubin. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, ringrazio per l'invito. Curano la mostra con me Carla Cerutti, Lorenzo

0: spirito di oggi.
1: Ma sicuro, infatti devo dire che anche tra i visitatori della mostra ci sono moltissimi ragazzi proprio che sono affascinati da questo stile, che anche nella moda ha visto diversi revival. Pensiamo proprio ai jeans a vita bassa, pantaloni a zampa d'elefante e naturalmente le zeppe, come si diceva. Ecco, quindi da un lato ci sono i ragazzi e dall'altro ci sono quelli che gli anni 70 li hanno vissuti. E io leggo i commenti, ci sono quelli che dicono insomma indimenticabili, favolosi anni 70, gli altri che dicono meglio averceli alle spalle gli anni 70, proprio per quei motivi, diciamo, certo, di cui si diceva sopra, insomma, questo scenario complicatissimo.
2: D'altra parte, comunque, è storia della della società italiana. Grazie, sicuro, dottoressa, grazie, buon lavoro a lei e a tutto il team.
1: Buon lavoro. Vi aspettiamo a Gorizia e a Gradisca.
0: Grazie.
2: Ci saremo. Grazie mille.
0: Arrivederci.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Già ancora in viaggio per qualche minuto insieme su Radio Vaticana con voi, la voce di Pino Daniele in sottofondo che ci porta alla prossima tappa, una tappa meravigliosa.
1: Bellissima. E infatti andiamo nei siti del Parco Archeologico di Pompei, da Bosco Reale a Torre Annunziata, Castellammare, Scafati, dove in questi giorni sono esposte le bellissime opere dell'artista Philip Colbert. Questa mostra vuole proprio usare l'arte come strumento per contrastare degrado, abbandono e criminalità, restituendo speranza e nuovi immaginari a un territorio complesso. E abbiamo in diretta telefonica il curatore della mostra, Cesare Biasini Selvaggi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, la prima domanda: che ci fanno le aragoste?
1: Sono
0: enormi
1: bellissime.
0: Aragoste nel parco di Pompei.
2: In realtà, tecnicamente sono degli astici.
0: Sì, sì, abbiamo detto banalmente aragoste. Sì.
2: No, ma accade perché in inglese l'artista li chiama lobster, giustamente. In italiano, che siamo una lingua molto articolata, abbiamo la distinzione tra astici e aragoste, quindi sono degli astici.
1: Sì.
2: Allora, è una domanda in realtà che richiede una risposta approfondita,
0: certo.
2: Perché bisogna andare come sempre oltre le apparenze. Indubbiamente sono degli astici molto curiosi, che sembrano usciti da un videogioco digitale, hanno occhi, hanno bocche, sono vestiti, insomma fanno la parodia della nostra umanità. Sono delle figure giocose, ludiche sicuramente e grottesche, ma in realtà a mio avviso più che divertire stanno lì per provocare le nostre coscienze, per darci un pugno nello stomaco. Quindi se queste immagini spero che i più giovani li possa attrarre in qualche modo, gli adulti spero che riflettano sul fatto che lì a Pompei abbiamo attualmente una mostra che è un monumento alla irrazionalità umana, che spesso passa inosservata. Ci troviamo in un luogo storico di grande rilevanza, ma che ci richiama alla mente anche l'importanza di non sottovalutare mai la natura, e allo stesso tempo di quanto l'uomo non riesca a prendere dalla storia, di quanto la storia nei confronti dell'umanità sia una cattiva maestra di vita. Invece dovrebbe essere tutt'altro, perché Colbert, attraverso questo suo alter ego apparentemente appunto ludico, questi astici umanizzati, ci vuole ricordare come in realtà gli errori si ripetano costantemente. Le guerre ci sono sempre state, ma non siamo riusciti ad imparare a non farle. Attualmente ci sono oltre 50 conflitti nel mondo e ancora oggi stiamo sempre in maniera più azzardata sottovalutando la natura.
1: Tra l'altro sono esposte in uno dei luoghi più belli, da Pompei fino a Bosco Reale, Torre Annunziata, Castellammare, quindi una mostra diffusa, possiamo parlare.
2: Sì, una mostra diffusa che diciamo questo percorso che è stato deciso dall'ottimo direttore del museo del Parco Archeologico di Pompei, insieme a chi ha organizzato questo progetto che è il Cigno. Ecco, questo percorso attraverso i siti satelliti del Parco Archeologico di Pompei è molto interessante e spero che parli in particolare ai più giovani. Vedete, c'è un libro di un importante antropologo italiano che non credo conosca Colbert, però sicuramente si è molto interrogato su aragoste e astici da un punto di vista simbolico, che è Stefano De Matteis, che ha scritto un bel volume, Il dilemma dell'aragosta, la forza della vulnerabilità. Ebbene, il dilemma dell'aragosta è quello, come per gli astici, nascono senza la loro corazza, la corazza si forma crescendo, ma a un certo punto diventa una gabbia. E quindi le aragoste, come gli astici, la devono abbandonare per potersene fare una più adeguata. Ebbene, è la metafora ed è anche un invito nel testo dell'antropologo, ma credo che sia un invito che Colbert faccia proprio, a lasciare le proprie corazze, che sono le maschere che noi ci costruiamo, a lasciare le nostre comfort zone, a lasciare le nostre certezze e a coltivare la forza della capacità di rischiare. Oggi noi sappiamo che le nuove generazioni sono paralizzate dalla dalla preoccupazione di sbagliare e di fallire. È importante sbagliare e fallire, altrimenti non c'è la possibilità di emancipazione. Ecco, bisogna abbandonare la propria corazza. Questo è l'invito che fanno anche, a mio avviso, gli astici di Philip Colbert, che è un artista visivo evidentemente, ma con una laurea in tasca in filosofia all'Università di St. Andrews in Scozia. Quindi, insomma, è un artista con una solida preparazione filosofica, il che credo aiuti ad avvicinarsi al suo mondo in maniera più problematica, come dovrebbe essere.
1: E allora, grazie mille naturalmente al curatore Cesare Biasini Selvaggi, e buona mostra, invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitare queste meraviglie. Grazie
3: fino a quando,
1: mille, buon lavoro.
3: Soltanto in chiusura, fino a quando sarà possibile?
2: Fino a novembre.
3: Ah, bene, bene, avremo tutto il tempo.
1: Tutto il tempo.
3: Bene, grazie,
1: grazie,
3: buona estate.
1: Buona estate.
2: Arrivederci.
1: Grazie.

0: La voce di Skin nel giorno del suo compleanno.
1: Bellissima.
0: È un modo per fare gli auguri a Scancanensi.
1: Sì.
0: 9:57 minuti, grazie a Daniele Giorgi che collabora come sempre con grande maestria a questo nostro appuntamento quotidiano. Grazie a te Marina.
1: Grazie a te Stefania e noi ci sentiamo domani. Ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Le 10 l'informazione della Radio Vaticana. Stati Uniti, Iran, Trump annuncia nuovi colloqui a partire da oggi pomeriggio. Il presidente americano spiega di aver annullato un imminente attacco massiccio per raggiungere un accordo che ponga fine al conflitto. E ha chiarito che l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar ritengono si possa raggiungere un'intesa con l'Iran, alludendo anche ad un possibile accordo sulla futura denuclearizzazione del paese. Restiamo in Medio Oriente, nuovi raid di Israele su Gaza, sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani in 24 ore. Hamas parla di una deliberata escalation. Ceuta, le autorità spagnole hanno stimato che oltre 50.000 persone migranti sono arrivate nei giorni scorsi nella città autonoma, mentre il Marocco ritiene che l'afflusso sia di 40.000. Attenzione costante da Papa Leone al Sud America, la Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, così il pontefice in un videomessaggio ai ragazzi e alle ragazze che hanno preso parte alla 8ª giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador, svoltasi ai Barra dal 31 luglio al 2 agosto. È tutto, l'informazione torna alle 11.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
4: Pagine e fogli.
5: Antologia cristiana di ogni tempo.
4: Presenta.
5: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Messer Michelangelo, buongiorno.
1: Non lo vedi che è notte?
0: Scusi.
1: È sempre notte.
0: Contesto.
1: Ma che capisci tu?
0: Ora è notte, ha ragione lei, ma non sempre è notte.
1: La notte è sempre. Da qualche parte è sempre la notte.
0: Forse la pensa così per via della rivoluzione copernicana. Lei con tutti i suoi contemporanei. Ancora non vi sembra vero, che la Terra sia rotonda?
1: E adunque?
0: Se la Terra è rotonda, da qualche parte è sempre notte, ha ragione lei.
1: Falla finita. La notte è sempre intorno alle cose. La notte è l'infinito, questo intendevo. Cioè, forse, al dunque, la notte è Dio.
0: Ma no, ma il contrario. Ma scusi, non gliel'ha insegnato il suo amico, il cardinale del Monte? Non l'ha studiato il catechismo? Dio, semmai, è la luce.
1: Ma a te chi ti ha mandato?
0: Tormentato, selvatico, diffidente.
1: Senti, sei apparentata con quei Tomassoni, di la verità.
0: L'hanno descritta così, a quanto pare avevano proprio ragione.
1: In me vedi solo un riflesso del mio tempo.
0: Ma che vedo lei in persona? Il pugnale alla cintola, guarda là.
1: Secondo l'uso dei gentiluomini.
0: Duelli, baruffe, aggressioni, porto d'armi abusivo. Gentiluomini.
1: I gentiluomini non hanno forse diritto alla difesa?
0: Querele, citazioni in tribunale e infine condanna a morte per omicidio. Quel povero ranuccio, Tomassoni. Anche uccidere la gente per futili motivi è il riflesso del suo tempo.
1: Non provocarmi, quel ranuccio. Che il diavolo se lo porti.
0: Ucciderlo per un incontro di tennis.
1: Palla corda.
0: Esagerato.
1: Lo so, io lo so.
0: Ok, va bene. Seconda questione. Si definirebbe comunista?
1: Come che?
0: Tutta questa passione per l'umanità povera, reietta, sofferente, bande di smargiasselli senza famiglia, battone, sguatteri ripuliti. Insomma, questa mania di mostrare i piedi sporchi. Pauperista? Neorealista? Sponsorizzatore del ritorno alla povertà evangelica?
1: Ah, sì, le lezioni di Messer Arcivescovo Carlo. ma anche andare a piedi nudi è il riflesso del mio tempo, che ti credi? Le scarpe sono una fissazione vostra e i piedi nudi si sporcano. È la realtà quella. E la realtà è fatta di terra, di polvere, merda, fango, di sporco. È sempre notte. Ed è sempre la realtà. La realtà e la notte non smettono mai. E la realtà ti sporca, prima o poi.
0: Vorrei tornarci su questa storia della realtà. Ma prima mi levi un dubbio, se ne sono dette talmente tante. Omosessuali. Tutti quegli efebi, quei fanciulli effeminati, quei bacchini dalle forme rotonde, lo ammetta.
1: È l'essere umano che conta. E l'essere umano è uno, uomo, donna, a immagine di Dio o no. E Dio a volte lo puoi distinguere e a volte no. L'infinito non ha bordi, non soffre i limiti. Proprio non sopporta le differenze.
0: Ma scusi, lei passeggia disinvolto dentro l'eresia. La storia di Giordano Bruno non le ha insegnato niente. In più non nega che... Insomma, allora conferma.
1: Tu sei un essere stupido.
0: Ma non la querelo perché non ho tempo da perdere.
1: Ma si è resa grazie a Dio.
0: A proposito, leviamoci l'ultimo dente. Ateo. No, in effetti Dio me lo ha nominato un po' troppe volte. Del resto aveva un fratello prete, amici monsignori. E poi tutti quei santi, quegli angeli, quelle madonne. Anche se realizzati ovviamente su commissione. Allora?
1: Allora tu sei proprio un essere stupido, sorella Oca. E più di quanto il pensassi.
0: Va bene, allora gliela metto così. È vera questa storia che nella chiesa della Madonna del Pilero, a chi le porgeva l'acqua benedetta, lei ebbe il coraggio di chiedere a che serve?
1: A togliere i peccati veniali, mi fu detto. Testuale.
0: Al che lei?
1: Allora non mi serve, dedussi, che i miei sono tutti mortali.
0: Ho capito. Più dissacratore che ateo.
1: Ma va!
0: Ma sì, smargiasso, blasfemo, un po' selvatico, non è soltanto una leggenda. Insomma, alcune sue opere furono o non furono rifiutate? Quella Sant'Anna che pare una megera, tutta sdentata.
1: Ancora con questa storia. È la realtà. È solo la realtà. E io la dipingo.
0: Ma ai suoi tempi dipingere la realtà non era poi tanto scontato. Al contrario, poteva risultare una provocazione pazzesca.
1: Difettavano altre vie di salvezza.
0: Pensi che ai tempi nostri c'è chi si salva fuggendo la realtà?
1: Triviali. Non io. Io non fuggo mai.
0: Ma questa poi, Quando la condannarono a decapitazione, lei fuggì e come? Da Roma a Napoli, da Napoli a Malta, fino in Sicilia.
1: Mi ci costrinsero, malnati tutti e che il diavolo se li porti.
0: Erano di quell'epoca le varie teste mozzate, il Battista, Golia, Medusa, Oloferne. Lei, Caravaggio, era ossessionato, lo ammetta.
1: Mi pensi a tal punto vile? Specie di femmina da chissà qual cielo piovuta. Io lo sapevo bene che cos'era la realtà. E come se lo sapevo? Fin da fanciullo. La realtà con tutti i suoi orrori. Quelle baracche. Quelle tende disseminate per tutta Milano.
0: Ah sì, la peste. Ora però non faccia la vittima.
1: Eccola, la realtà. Quelle grida di Monatti. Quei lamenti, le porte segnate. Il carretto coi viveri, i rintocchi di campana. Al paragone le teste mozzate sono giuochi di pargoli, gingilli per lattanti.
0: Oddio.
1: Il popolo sovrammucchiato entro le chiese, a pregare. E i cadaveri invece impilati fuori porta. E i poveri frati a dare aiuto come potevano. Fu l'arcivescovo Carlo in persona.
0: Ah, sì, lo faranno santo, sa.
1: Ha ragione. Ma nonostante i suoi sforzi, Milano era invasa dalla miseria. Stracci, piaghe, tanfo. Una città assediata, e non solo dagli spagnoli.
0: A causa della peste lei perse suo padre, vero?
1: E il padre e il fratello di mio padre. Eccola la realtà. È solo questa la realtà. E la realtà è dentro di noi.
0: La sensazione, messer Caravaggio, è che lei si senta assediato, costantemente braccato.
1: Non da chi credi tu.
0: E va bene. Senta, lei si sentiva un genio?
1: Che specie di domanda. I primi anni a Roma furono duri. Ma Roma era tutta un cantiere. Per lavorare c'era spazio, se bramavi di lavorare. E io sì che bramavo, avevo l'ambizione. E l'ambizione è tutto, donna.
0: L'ambizione della pittura.
1: L'ambizione della realtà.
0: Ci risiamo. Insomma, perché a Milano l'avevano mandata proprio nella bottega di un pittore? Da quel Simone Pater Peterzano.
1: Perché? Ma perché io già lo sapevo che ero pittore. Sì, lo sapevo già. E anche famoso ed eccellentissimo. Lo sapevo già prima di nascere. Io dipingevo fin da subito. Non c'è angolo della mia vita in cui io non sia stato pittore. Avevo 11 anni e dipingevo. E se non dipingevo, sognavo di dipingere. E se non sognavo di dipingere, aspettavo il momento di risvegliarmi per ricominciare a dipingere. Dipingere davvero. Pezzi di carbone, resine, cera, rosso d'uovo. Dipingevo. Dipingevo e mi sporcavo. Perché per capire questo mondo non basta guardarlo. Ci vuole qualcuno che si sporchi e te lo dipinga, che prolunghi il verde di una foglia, che ti sprofondi nel rosso di una mela, che ritragga il verme. Sì, signora, il verme.
0: E lei che cosa dipingeva?
1: Quello che vedevo.
0: Anche il verme.
1: A che devo con tanto tuo stupore?
0: È che i suoi dipinti pretendono di essere guardati così seriamente.
1: Ma la vita! La vita è una cosa seria. Anzi, tragica.
0: Concordo.
1: Il contratto di apprendistato lo firmò mia madre. Poco più di 40 scudi d'oro. Avevo 13 anni, ero orfano e andavo dietro al maestro, ad affrescare. San Maurizio al monastero maggiore, San Barnaba. Quell'odore di intonaco bagnato.
0: Quanto durò?
1: 4-5 anni.
0: Studente modello.
1: Per servirvi.
0: A parte qualche stravaganza.
1: Ero un fanciullo.
0: Come il fanciullo con canestra di frutta.
1: Più o meno.
0: Galleria borghese.
1: Io però avevo i colonna a farmi da scudo.
0: Ed era meno bello.
1: Ma tu mi vuoi provocare? Ma si può sapere chi ti manda?
0: Ma nessuno.
1: Sei amica di Marcantonio Castelli? Di Girolamo Stampa da Montepulciano?
0: Ma per favore.
1: Allora del Cavaliere d'Arpino?
0: Ma no.
1: Era quella la realtà. Puzzava. D'osteria, di fondaco, di muffa.
0: Appunto, puzzava. Per questo al suo tempo la gente non voleva la realtà da voi pittori. Non poteva volerla. Perché il più delle volte era brutale, ributtante.
1: Quello che voleva, voleva la gente. Ora era tempo di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti.
0: E cioè?
1: Non lo so.
0: Una volta tanto un atto di umiltà.
1: E che è l'umiltà?
0: Ci vuole umiltà anche per domandarselo.
1: Giochetti di parole.
0: Ok, ricominciamo. I pittori, fino ai tempi di Simone Martini, di Raffaello, di Michelangelo, aiutavano la Chiesa nel catechismo, o no?
1: Anche dopo.
0: Appunto, anzi di più, anni di controriforma, i vostri. Il catechismo era ancora più urgente, era necessario ricominciare a diffondere il messaggio autentico, rispondere agli eretici, alle bordate del luteranesimo.
1: Così dicevano.
0: E allora?
1: E allora che?
0: Questo vi chiedeva la gente. Questo vi chiedevano i preti, i vostri amici monsignori. Che le chiese fossero affrescate, gli altari adornati, e che sui muri ci fosse il riassunto del catechismo, della giusta dottrina, niente altro.
1: Ebbi parecchie commissioni, infatti.
0: Allora che è questa storia di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti?
1: La vera dottrina, no?
0: Non faccia finta di non capire. Io sono stupida, lei no.
1: E va bene. Prima tutti guardavano ad un mondo ideale. Miti, simboli, sacre scritture, idee platoniche. Insomma, favole per infanti. Ma ora, ora il mondo cambia. Cambia! E voi ve ne siete accorti che cambia? È tutto così rapido, tempestoso, vero! Non puoi volgere il capo dall'altra parte.
0: No, mi scusi, aspetti un attimo. Questo riguarda i nostri tempi. La rapidità, la frenesia del cambiamento, la realtà sono una nostra prerogativa.
1: Lo dici tu, il mondo cambia sempre. Non c'è un attimo in cui non cambi.
0: E gli artisti se ne accorgono prima degli altri.
1: Forse non sei poi tanto stupida.
0: Ah, no.
1: Ma che me ne cali, mica devo sposarti.
0: Allora, dove dovevano essere diretti gli sguardi?
1: Non mi ossessionare. Dall'ombra alla luce. E questo è il percorso. Dal morto al vivo. Dall'ombra, che è periferia informe, alla luce, che è centro e forma.
0: Sa che lei parla come il mio professore di storia dell'arte.
1: Ma sarà il tuo professore di storia dell'arte che parla come io dipingo.
0: In fondo lei è famoso per questo, Messer Caravaggio. Per l'ombra. E noi siamo ossessionati dall'ombra, non lo sa?
1: Noi chi?
0: Noi moderni.
1: Siete imparentati coi Colonna, coi Barberini?
0: Ma no, noi moderni, postmoderni, contemporanei, ultracontemporanei, noi di Facebook.
1: Ma che cosa saria moderni?
0: Ma insomma, l'ervo moderno inizia nel 1492, 100 anni prima che nascesse lei.
1: Non lo sapevo.
0: Ma si è scritto su tutti i libri di storia.
1: Non me l'avevano detto. E adunque voi moderni sareste ossessionati dall'ombra?
0: Sì, per l'appunto, dalla tenebra. E lei non sa che cosa ci inventiamo per non pensarci, per non guardarla. Vuole dirmi, lei da dove l'ha cavata fuori? Come ci è arrivato?
1: Non mi va di parlarne. Non so parlarne.
0: Ma io sono qui per questo.
1: Non è affar mio.
0: E va bene. Allora, torniamo al fanciullo con canestra di frutta, che sta ancora lì ad aspettarci. Le dispiace?
1: Lo pagai bene per quella posa. Può aspettare ancora.
0: Com'era bello.
1: Lo è diventato grazie a me.
0: A questa poi.
1: Ho ragione io, la pittura non è solo una guarnizione, non è un accessorio. La pittura è quello che manca alla realtà per diventare quello che deve essere. È quello che manca agli sguardi per riuscire a guardare quello che c'è da guardare.
0: E che c'è da guardare?
1: Guarda, invece di chiedere.
0: Sa che penso? All'inizio, in fondo, le sue tele non erano poi così tanto scure. Quella canestra, così dettagliata, così illuminata. Particolari fotografici.
1: Grafici.
0: E poi lui, oddio com'è sensuale. Quello sguardo così allusivo.
1: Non vedi l'essenziale?
0: E sarebbe?
1: Sarebbe l'ombra, là dietro.
0: L'ombra, appunto. Sa che non ci si fa poi tanto caso. Tutti guardiamo la perfezione di quella canestra, l'uva bianca, i pomi, le foglie, l'uva nera.
1: Infatti, è lì che va la luce.
0: Appunto. Lei è maestro di fotografia prima che pittore.
1: Maestro di?
0: Lei dipinge la luce, Messer Caravaggio. Ma per dipingere la luce deve dipingere il buio.
1: Io pensavo all'amore solamente. E l'amore è pieno di buio.
0: Come, scusi?
1: L'amore è pieno di buio. È il posto più buio nell'universo.

0: Ma tu non puoi capire, donna.
1: Crede.
0: È passato troppo poco tempo perché tu possa capirmi.
1: Senta, torniamo al buio, le dispiace? All'ombra. Lo vede che alla fine ci siamo naturalmente arrivati, almeno quasi. Alle spalle del fanciullo c'è il buio, appunto, una farfalla di buio, due ali d'ombra, con al centro la luce. E allora, da dove viene tutta quella luce?
0: La luce non viene. La luce è.
1: Quello che non ho capito, osservando le sue opere, come abbia fatto ad immaginare simili effetti da spot cinematografici. Sembra
0: ma come parli? Parli come una forastiera, ma da dove vieni? Dal Ducato di Borgogna, dal Tirolo, dalla Repubblica di Siena?
1: Quei fasci di luce sembrano da 2000 watt. Lei lo sa che cos'è un watt? No, non lo può sapere. Questo dicevo, quel genere di luce lì, elettrica, è roba che alla fine del

0: stava per alzarsi, veramente, davvero.
1: E quell'altro lì a destra, le braccia allargate, quell'attimo di stupore.
0: Alzarsi, veramente, davvero.
1: E quell'altro lì a destra, le braccia allargate, quell'attimo di stupore.
0: Era quello che vedevo.
1: Lei ha tagliato il tempo, maestro. Ci ha restituito infiniti frammenti della sua epoca e di ogni epoca.
0: Io guardavo.
1: E costringe noi a guardare. Ancora adesso. Lei ha fermato l'attimo, il dettaglio. È stupefacente. Noi lo chiameremo cinema.
0: Cinema?
1: E c'è qualcosa di tagliente anche nelle sue canestre di frutta, nelle caraffe, nelle carte da gioco, nei grappoli d'uva, negli strumenti musicali, nei cappelli piumati. Insomma, nelle cose. Maestro, ma lei di fatto ha inventato la natura morta, gliel'hanno mai detto.
0: La natura non è mai morta.
1: Ma lo diventa sulla tela. Comunque, natura morta è un termine tecnico, c'è mica niente di offensivo, sa? Lo hanno inventato...
0: La natura è Dio. La realtà è Dio.
1: Lei lo nomina un po' troppo.
0: Quanto mi pare.
1: Torniamo alla luce, per favore. Ecco, in quest'opera, la scena di Emmaus, la luce viene giù quasi verticale. Ma non solo, anche davanti. Insomma, da non so dove. Anche la luce ha a che fare con Dio.
0: A me interessava il buio.
1: E qui la volevo, finalmente. La supplico, mi dica perché. Per favore, sono secoli che mi ci danno guardando i suoi dipinti. Perché le interessava il buio?
0: Perché sono un uomo. Ed è il buio. Soprattutto il buio che ha a che fare con Dio. Non lo so spiegare, lo so dipingere. Perciò sono pittore. Non ho fatto altro tutta la vita. Il buio è infinito. E la luce ritaglia il buio. O almeno mi sembra, ma non lo so, che ne so. Se ci penso, ma mi sembra che mi torni la febbre, la malaria. Fa caldo, sto sudando. E poi, era tutto un secolo pieno di buio. Di cantine, di taverne, di ombre, di tenebra.
1: Ma che diceva prima a proposito dell'amore?
0: Lasciami in pace, per favore, ho la febbre, davvero.
1: Maestro, mi scusi. Ho una mia impressione, ok? Chi conduce una conversazione come questa dovrebbe evitare idee personali, ma vede, in questo caso io devo proprio dirle quello che... Secondo me, lei è un ragazzo mai cresciuto, o per meglio dire, un bambino ancora non nato.
0: No, io frequento l'infinito. E perciò mi servo della luce. Per ritagliare l'infinito, dargli dei bordi, renderlo leggibile, scegliere una direzione, infilzare una lama nella spalla del mio rivale. Anche, sì, perché no? Fermare l'attimo, come dici tu.
1: Ecco, questa è un'altra delle infinite domande che volevo porle. Come le è venuto in mente?
0: Io ero sempre in fuga. Ed ero in fuga anche quando stavo fermo, dannazione. E allora correva il pennello per me. Lo impugnavo al contrario, sì... Incidevo la tela!
1: Ah, sì, come Lucio Fontana.
0: La tela, ma mi sembrava di ferirla. E un po' ci godevo anche, come con una donna, farle del male. Avevo sempre smania, rabbia, quella specie di nostalgia. Quattro segni, due colpi, bene assestati, come di pugnale. E la scena era fatta, lì, l'impressione, fermata. Quasi. L'attimo. Io impasto il buio, donna. E per questo non si nasce mai abbastanza. Ne convengo.
1: Ci sono persone che non nascono mai, sa? Anche nel nostro tempo, tra noi moderni. Conosco un giovane, uno più o meno come lei. E per questo diventano artisti queste persone, anche se nessuno se ne accorge. Se ne restano nel guscio tutta la vita, ma...
0: Gli artisti hanno bisogno della strada. Sì, Roma! Roma era mia, ventre di vacca gravida, che mi sono conquistata nei suoi vicoli, nelle piazze, piene di zingari, ubriachi, plebaia. Ma era troppo piccola. Stretta, ferma, e io invece avrei voluto viaggiare, muovermi. E tutto quello che avessi visto io lo avrei dipinto, lo avrei continuato a dipingere all'infinito, altro che guscio.
1: Quel giovane ha un sonno leggerissimo, pensi. Anche se è stanco da morire perché lavora tante ore al giorno, perché guida tante ore al giorno, perché studia, combatte, tira la carretta tante ore al giorno come tanti, come lui.
0: Avrei girato il mondo, ma dovevo lavorare tante ore al giorno.
1: Ah, sì, sì, certo.
0: Dovevo arrangiarmi a trovare le commesse, ubbidire ai cardinali, impastare la biacca, sciogliere le trementine. Quello sapevo fare e con quello campavo. Ero pittore e tiravo la carretta.
1: Ci sono sue opere dappertutto, messer Caravaggio. Dunque lei ha viaggiato e anche lavorato.
0: Ma io avrei voluto viaggiare veramente, viaggiare come tutti quegli altri, quelli che andavano per mare, quelli che rompevano gli oceani, che studiavano il cielo con le loro lenti, i loro marchi ingegni, quelli che viaggiavano per comprendere, che viaggiavano per guardare.
1: Galileo... Keplero, Magellano.
0: Sì, quelli che hanno visto che la Terra è rotonda, finita e che non sta neanche per sogno al centro dell'universo.

0: quelli che hanno guardato dentro il buio, che hanno smascherato tutte le bugie raccontate per secoli per tenere la gente soggiogata, schiava dell'ignoranza, incapace di guardare e di distinguere il buio dalla luce. Ma se la Terra non sta al centro dell'universo, allora quanti altri mondi ci sono nell'universo? E se ci sono infiniti mondi nell'universo?
1: Sì.
0: Dio dov'è?
1: Se la può rassicurare, a distanza di 4 secoli ancora non l'abbiamo trovato.
0: Dio fluttua nell'universo.
1: Dove gli pare?
0: Ma se ha un luogo, perché un luogo deve averlo, non è
1: Com'è
0: vero?
1: probabile?
0: Quel luogo non può essere che dentro di noi, dentro e intorno.
1: Interessante.
0: Ma se è dentro e intorno a noi, le cose devono essere piene di luce.
1: Allora lo vede che è d'accordo con me col catechismo. Dio è luce, non buio.
0: Ma no!
1: Lei infatti le ha dipinte nella luce le cose e anche le persone, come volevasi dimostrare.
0: No, no, no, no! Io semmai le ho dipinte nel buio! E grazie al buio! Mi nascevano da sole! Da quei fondali ciechi! Da quei fondachi muffosi, senza fine! Perciò è lì che bisogna davvero guardare! Per capire Dio! Per capire il bene! Le cose sono il bordo ritagliato di Dio, l'accidente di Dio. La luce è solo la sua lama.
1: E allora, dove esattamente dobbiamo guardare per farcene un'idea?
0: Sul confine, io credo. E se resistiamo, è fin dentro il cuore del nero che dobbiamo guardare. È lì che Dio se ne sta nascosto prima di scendere nelle cose. E dovunque, negli infiniti mondi creati, nelle infinite possibilità che forse non saranno mai, nei bambini non nati, nelle nostre anime piene di pudore, insomma, dove gli pare. Se è nel nero, è lì che dobbiamo guardare. Perché, sentimi bene, sturati gli orecchi, donnicciola da 4 soldi che viene qui a questionare e a distogliermi dalla mia tela. Sono io che ho inventato il nero, sono io che gli ho chiesto di esistere.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Laura De Luca ha incontrato Caravaggio, l'inventore del nero. Caravaggio era Gabriele Parrillo.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, Stati Uniti, Iran. Trump annuncia nuovi colloqui a partire da oggi pomeriggio. Teheran non conferma nulla, al momento nulla è in corso. Il presidente americano continua invece a dirsi fiducioso dopo aver annullato un attacco su pressioni di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Credono si possa raggiungere un accordo con l'Iran, alludendo anche a una futura denuclearizzazione dell'Iran, ha spiegato Trump. Medio Oriente, nuovi raid di Israele su Gaza, sale almeno 13 il morti, il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Hamas parla di deliberata escalation negli attacchi della striscia che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, inclusa l'amministrazione statunitense, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Setua, le autorità spagnole hanno stimato che oltre 50.000 persone migranti sono arrivati negli giorni scorsi nella città autonoma, mentre il Marocco parla di un afflusso di 40.000. Per quanto riguarda Meli, la Rabat segnala 1.135 arrivi e afferma che tutti sono stati rimpatriati tempestivamente. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano venire incontro a Cristo. Così il Pontefice in un videomessaggio a ragazzi e ragazze che hanno preso parte alla 8ª giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador sul tema Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, svoltosi a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto. È tutto. L'informazione torna alle 11:59.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic Replay. Per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione dei momenti più belli vissuti insieme in questa stagione. Le interviste, gli incontri e le storie che ci hanno emozionato di più. Se ve ne siete persa una, questa è l'occasione per riascoltarla. Se invece eravate già con noi, sarà un piacere riviverla insieme. Buon ascolto. Diamo il benvenuto a Manu Squillante. Ciao Manu.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie mille, Manu, per il vostro tempo e per la bellissima ospitalità.
4: Figurati, il minimo per te.
2: Come stai, Manu?
3: Bene, bene, bene. Stamattina una bellissima giornata. Pensavo che, insomma, ieri ha piovuto un po',
4: sì,
3: invece
4: appunto,
3: per fortuna regge, quindi
2: è uscito il sole.
4: La scampiamo, insomma, sì.
2: Manu è stato già ospite di Cosmusic in occasione della presentazione del singolo Tra la mano, l'occhio e il cuore, ma prima di dare spazio a tutte le novità, com'è andata l'estate? Sappiamo che hai portato la tua musica in giro per l'Italia.
3: Molto bene, molto bene. Ho visto dei posti meravigliosi. La tournée che è partita dall'11 aprile e poi, insomma, si è seguito con tante altre date. Ho visto un po' l'Italia, le varie isole che mi mancavano quest'anno. Non ancora avevo fatto la Sicilia e la Sardegna e quindi ho recuperato, e lo spettacolo è andato molto bene. Appunto, poi tra il titolo proprio e come il singolo, lo spettacolo si chiama Tra la mano, l'occhio e il cuore, quello che ho portato quest'anno, ed è stato molto molto emozionante incontrare persone nuove, persone che mi seguivano e persone appunto che hanno accolto la mia musica in maniera molto bella.
2: Ma quanto è importante per un artista il rapporto con il pubblico?
3: Tantissimo, soprattutto io che amo, cioè che vengo dalla tradizione soprattutto teatrale, quindi non sono mai stato un artista che produce in cameretta, in studio e la roba rimane lì oppure viene diffusa solamente con metodi, mezzi digitali. Io ho sempre praticato quello che ho fatto poi live,
4: sì.
3: Quindi per me è stato sempre fondamentale.
4: È importantissimo.
3: Tantissimo, tantissimo. Anzi, io rendo molto di più sotto quell'aspetto. Per me il palcoscenico è proprio casa e quindi vedere poi persone che accolgono, consigliano, il confronto è linfa vitale per me e per la mia arte.
4: No, tutto il bello di Manu, io l'ho apprezzato e l'ho ascoltato, perché secondo me la musica si ascolta e non si vede, quindi io non l'ho visto e l'ho ascoltato, quindi ho occhi chiusi spesso, non stavo dormendo. No, il bello è che lui è soprattutto ha una dimensione cameristica della cosa, sì, è teatrale al tempo stesso, perché è affiancato da un batterista e un chitarrista.
3: Sì.
4: Ho detto, questo disgraziato, è un polistrumentista di livello, cioè suona a pari livello pianoforte, infatti lui col trio suona gran parte del tempo la tastiera del pianoforte, la chitarra e la batteria. E sì, con la batteria c'è anche un aneddoto legato al nome di Manu.
3: Sì, cioè, sì. Vabbè, io nasco, cioè, sono batterista, è stato il mio primo strumento. E il mio sogno da piccolo era proprio seguendo il filone di Pino Daniele e tutta quella famiglia musicale della Napoli Power, no, di quegli anni. C'era Tullio De Piscopo, ovviamente, che è stato il batterista, proprio l'emblema della batteria in Italia, che ha dato poi spunto a tanti. E il mio sogno era stare con lui. E crescendo, poi l'ho incontrato, ci siamo conosciuti da piccolo, mi disse vieni un giorno a fare il provino nella mia accademia a Milano. Io l'ho fatto, è andata benissimo, ho passato 4 anni con lui meravigliosi e un giorno finisco gli esami, lui mi fa col suo sempre savoir-faire, la sua, fa Emanuele Squillante, è troppo lungo come nome, troppo, se vuoi fare l'artista deve essere più corto, senti Tullio De Piscopo, quindi facciamo Manu e allora da allora Manu Squillante lo porto con me da sempre
4: nel cuore, soprattutto.
3: Sì.
2: E comunque questo aspetto è fondamentale. Tu hai spiegato di come hai raccontato di come poi artisti come Pino Daniele siano stati di ispirazione per te.
3: Sì.
2: E possiamo dire che oggi, dal punto di vista, ecco, di quello che offre un po' il mercato musicale, il ruolo del cantautore è venuto un pochino a mancare.
3: Sì, tanto. Vabbè, come periodo, come evoluzione, ecco, io non sono mai negativo sotto questo aspetto, nel senso è la vita che avanza. Ovvio, il nostro ruolo è quello di far vedere che c'è ancora. c'è roba e dobbiamo spingere a dare spazio anche a quella roba lì. In quel periodo storico noi veniamo comunque da una tradizione di cantautori in qualsiasi regione d'Italia che è fondamentale, cioè parliamo il filone genovese, quello romano, appunto quello napoletano. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha dato possibilità ad accedere a quegli ascolti, quindi sono cresciuto con appunto Pino Daniele, Lucio Dalla, Tenco, Bindi, De André, tutti questi qui che appunto rimarranno per sempre, ma il nostro dovere è quello di farli ascoltare ancora oggi. Per me non è tanto l'idea che sta cambiando, cioè che cambia in negativo, ma dare spazio ancora a quella roba lì. Quindi il ragazzo, io vedo tanti allievi insegnando nelle varie accademie, e dare accesso a quei ragazzi all'ascolto, quindi una sorta di educazione, ritrovo a quella roba lì. E
4: infatti tu nei tuoi concerti uno spazio alla tradizione lo ritagli sempre.
3: Sempre, insomma. Sempre, sì, sì. Fondamentale. Progresso,
4: una dedica in quel senso.
3: Sì, sì, sì, sì. Progresso, sono apertissimo, ma ricordo sempre da dove veniamo e che cosa siamo.
2: E questo comunque permette anche di creare un ponte con il passato che non va dimenticato.
3: Mai. Ma veniamo da lì, nel senso io, soprattutto quando faccio appunto i concerti, parto di solito dall'operetta europea, da Offenbach, nomino tutta la parte nostra, spiego da dove nasce la canzone d'autore, quindi cito il primo festival antesignano del Festival di Sanremo, che è il Festival di Pietigrotta, quindi ci troviamo a Napoli con la prima canzone che è stata davvero identificata come la prima canzone d'autore in Italia, che Io te voglio ben assai. Io parto da lì e poi faccio un excursus su tutto quello che, insomma, poi le evoluzioni, quello che abbiamo creato, che c'è tanta roba, e cerco, insomma, nei miei concerti, nelle lezioni, negli incontri che faccio con amici, allievi e nuove persone di fare questo piacevole incontro.
2: E io direi che è arrivato il momento di condividere un po' di musica e partiamo con il nuovo singolo di Manu Squillante, Dall'altra parte c'è un altro.
5: Dall'altra parte c'è un altro e comincia ad esistere. Appena apre la bocca e col fiato ti tocca, resta spesso in silenzio come un'ombra che osserva, aspettando che il mondo si accorga che c'è.

0: dentro si è fatto più freddo e il nome svanito con lui. Si infrange tra il cielo e l'asfalto, ora è vivo nel pianto di tutti. Ci restano solo i ricordi, parole mai dette per tempo.
1: Dall'altra parte c'è un altro, questo è il nuovo singolo di Manu Squillante. Ci sono messaggi al 335-12-437-22 da parte di Michela, che dice: un saluto al grande artista Manu dalla tua sorellina.
2: Michela è un'artista fantastica, anche lei è una cantante eccezionale, collega del conservatorio
3: di Sarno,
2: di San Valentino,
3: sì, vero,
2: la città degli innamorati.
3: Sì, bravissima Michela,
2: molto
3: sì,
2: molto brava. E un abbraccio, un saluto caloroso.
1: Senti Manu, questa canzone è una ballad comunque molto intensa, che dà voce soprattutto a quelle vite invisibili.
2: Sì, sì, sì, musicalmente, sì, musicalmente era, è molto, diciamo, lontana dal mio solito scrivere, però ho accolto questa nuova parentesi che mi prende sempre
3: stimolante,
2: più.
3: Sì,
2: sì, sì, sì, sì, infatti anche il lavoro nuovo è proprio su queste sonorità. Mm-hmm. E per quanto riguarda il tema, è veramente stata un'urgenza, un qualcosa per me molto molto importante da dire, da trasmettere, cioè l'incontro sempre nuovo con l'altro, l'incontro reale, l'incontro sincero d'ascolto, perché quello che vedo nell'ultimo tempo, in questo periodo, che c'è sempre una fretta, una mancata attenzione, sia come persona sia come insegnante. Vedendo, ho fatto una media la settimana scorsa, vedo 200 ragazzi a settimana, una media di 200 ragazzi a settimana.
1: Tantissimi,
2: e quindi veramente abbiamo una responsabilità nell'ascolto e nell'incontro con l'altro, e questo brano insomma parla di tante cose.
1: E soprattutto oggi risulta anche complicato, vuoi non vuoi, a causa anche dei social media, che comunque fanno parte della nostra quotidianità anche in maniera molto invasiva, forse
2: sì,
1: colpa nostra anche.
2: Sì, sono sempre codici diversi. Io ripeto, non sono uno di quelli che condanna, di quelli no, perché è colpa dei soldi, è colpa di quello, è colpa della musica, la trap, le cose via. No, io non credo in questo, perché è una continua evoluzione. Ma io sono più per, c'è anche questo. Cioè, nel senso, manca l'invito, ecco, per esempio, a vederci. Non è che non è possibile, c'è. E quindi sono sempre pro ascolto, amo tanto ascoltare, che è una cosa che, vi confesso, ho imparato nel tempo, perché ho sempre avuto un carattere molto da conquistatore nelle cose, sia appunto musicalmente, nello studio, e questo a volte ti mette in una posizione un po', non dico arrogante, ma di chiusura, perché credi che magari quello che tu sei, quello che fai, va bene così. Invece ho imparato, per fortuna nel tempo, che l'unico modo per crescere è l'incontro con l'altro. E quindi questa canzone è un po' una testimonianza di questo percorso anche mio di crescita.
1: E a proposito di testimonianze, Luigi, Manu ci ha portato qui il suo nuovo libro.
3: Stiamo sfogliando, è reale, non è virtuale.
1: Di cosa si tratta? 33 pensieri andarono al vento tutti e 33 moltiplicando, quasi non sciogli lingua.
2: Sì, io quei titoli sono sempre lungo. A proposito, ecco, di un mondo che sottrae, io preferisco aggiungere delle cose. E io, come diceva prima Gigi, baso proprio la mia crescita artistica sul concetto di poliedricità, di conoscenza d'insieme. Io non ho mai amato il mito dello specialista, quindi fai una cosa e farla bene, che è stato un po' una condanna nel tempo. Invece ho avuto tantissime passioni, per fortuna sono nel campo artistico.
3: Ma lui quindi non le fa bene, lui le deve fare meglio, capito? Ma non è fatto così.
2: No, vabbè, è una ricerca, ecco. Ho scritto questo non da scrittore, perché scrittore è un parolone ed è qualcosa di molto serio, ma invece lo dico da cantautore prestato alla scrittura. E in particolare sono poesie, sono pensieri, e del mio secondo, perché il primo libro è uscito nel 2020, che si chiama Da Dentro, che poi ha dato vita a Da Dentro Parole e Musica, il disco. E questo invece, questo 33 pensieri, parlo di argomenti, principalmente sono tre che a me molto cari in questo periodo, che sono la noia, la gestione del caos e proprio riuscire a, a riappropriarci del proprio tempo, del nostro tempo.
1: E tu comunque c'è una connessione tra tutti e tre questi aspetti che tu adesso hai evidenziato.
2: Sì,
1: la noia, il caos, la gestione del tempo.
2: Assolutamente, assolutamente. È il dramma di questo tempo, nel senso, se ci fate caso, è diventato una moda essere esausti. Cioè, uno arriva la sera che deve essere esausto, deve essere...
3: Sì, per forza. Sì,
2: sì, perché sennò come se esatto, non avessi fatto, cioè non hai portato a termine la giornata, non c'è tempo per il caffè, non c'è tempo per vedere l'amico, magari c'è quella promessa, ci vediamo, capiamo, facciamo, ma è un continuo impegno. Questo continuo impegno per me è massacrante, e a livello artistico è controproducente, perché l'arte ha bisogno di noia, l'arte ha bisogno di respiro.
3: Di pigrizia.
2: Ecco, soprattutto, io lo dicevo, io non sono un cantautore che fa uscire singoli tutti i mesi, non ci riesco, non mi piace, e io ho bisogno di tempo.
3: Non è nella tua natura.
2: No. Ho bisogno di sviluppare, di sedimentare, di capire, accogliere.
1: Senti Manu, ma che dici, ti andrebbe di leggere un estratto?
2: Vai, se vi fa piacere, ma scegliete voi.
1: No, vai
2: vado
1: tu,
2: io,
1: vai
2: no, nel senso, vado, faccio come...
1: Questo è il bello della diretta, Luigi. Ricordiamo a tutti i nostri amici all'ascolto che possono scrivere o mandare messaggi vocali al 335-1243722. Dall'altra parte del vetro vedo Gabriele Di Domenico, che ha dato il cambio a Luca Rossi. Quindi Gabriele Di Domenico, che stava in panchina, ha sostituito
3: subentrato
1: l'attaccante Luca Rossi.
2: Ok, vi leggo questa, ho preso a caso.

0: non capisci la strada, ma capisci perché sto qui. Al posto del nord ho una convinzione che a volte la strada, ma capisci perché sto qui. Al posto del nord ho una convinzione che a volte l'ansia è la vera stazione. Capisci perché sto qui. Al posto del nord ho una convinzione che a volte l'ansia è la vera stazione. Al posto del nord ho una convinzione che a volte l'ansia è la vera stazione. Non quel nord ho una convinzione che a volte l'ansia è la vera stazione. Non quella che aspetta col nome inciso, stazione che a volte l'ansia è la vera stazione. Non quella che aspetta col nome inciso, ma che a volte l'ansia è la vera stazione. Non quella che aspetta col nome inciso, ma quella che dice vera stazione. Non quella che aspetta col nome inciso, ma quella che dice sei vivo e hai deciso. Non quella che aspetta col nome inciso, ma quella che dice sei vivo e hai deciso. Che aspetta col nome inciso, ma quella che dice sei vivo e hai deciso. Deciso, ma quella che dice sei vivo e hai deciso.
1: Complimenti a Manu.
0: Ma quella che dice sei vivo e hai deciso.
1: Complimenti a Manu.
0: Dice sei vivo e hai deciso.
1: Complimenti a Manu Squillante per aver condiviso.
0: E hai deciso.
1: Complimenti a Manu Squillante per aver condiviso qui con noi. Complimenti a Manu Squillante per aver condiviso qui con noi a Cos Music in diretta una parte e una pagina del suo nuovo. Una parte e una pagina del suo nuovo secondo libro intitolato. E una pagina del suo nuovo. Secondo libro intitolato 33 pensieri a una pagina del suo nuovo secondo libro intitolato 33 pensieri andarono al vento suo nuovo secondo libro intitolato 33 pensieri andarono al vento tutto secondo libro intitolato 33 pensieri andarono al vento tutti e 33 libro intitolato 33 pensieri andarono al vento tutti e 33 moltiplicando 33 pensieri andarono al vento tutti e 33 moltiplicando e andarono al vento tutti e 33 moltiplicando
2: che non riuscivano
1: al vento tutti e 33 moltiplicando
2: che non riuscivano sei riuscito a dirlo
1: tutti e 33 moltiplicando
2: ti lamentavi che non sei riuscito a dirlo invece
1: ce l'ho fatta moltiplicando
2: ti lamentavi che non sei riuscito a dirlo invece
1: ce l'ho fatta
2: infine dicitore ti lamentavi che non sei riuscito a dirlo invece
1: ce l'ho fatta
2: infine dicitore Damiano che non sei riuscito a dirlo invece
1: ce l'ho fatta
2: infine dicitore Damiano Capo insomma non riuscito a dirlo invece
1: ce l'ho fatta
2: infine dicitore Damiano Capo insomma
1: e adesso spazio ce l'ho fatta
2: infine dicitore Damiano Capo insomma
1: e adesso spazio ancora alla musica fatta
2: infine dicitore Damiano Capo insomma
1: e adesso spazio ancora alla musica con
2: dicitore Damiano Capo insomma
1: e adesso spazio ancora alla musica con un altro brano di Manu Squillante insomma e adesso spazio ancora alla musica con un altro brano di Manu Squillante e adesso spazio ancora alla musica con un altro brano di Manu Squillante è il momento di vizi Squillante è il momento di vizi e virtù di vizi e virtù e virtù

Ora ti scrivo da qui. Ora ti scrivo da qui. Ora ti scrivo da qui. Come? Ora ti scrivo da qui. Come parola tesa verso. Ora ti scrivo da qui. Come parola tesa verso l'alto. Ti scrivo da qui.

luce. Allo colpito torno il mio stare profondo, riveda la luce. Allo colpito stare profondo, riveda la luce. Allo colpito ogni mondo, riveda la luce. Allo colpito ogni voce, alla luce. Allo colpito ogni voce, allo via.

0: sono tantissimi altri, Luca Masi al basso, al contrabbasso, tanti, tanti anime speciali, e con loro anche quest'anno abbiamo bellissimi spettacoli da fare. Il tour Tra la mano, l'occhio e il cuore continua fino a dicembre, saremo prettamente però più ancora giù, quindi tra appunto Salerno, Napoli, facciamo Frosinone, saremo a Torino di nuovo al Teatro Superga, insomma un bel po' di cose che invito tutti ovviamente a visionare o sul mio canale Instagram oppure su manusquillante.art.
1: Ma insegna pure, tra l'altro.
0: E ho la fortuna, sì, diciamo, la fortuna, l'insegnamento per me è sempre stata una vocazione, ecco. Quindi ho la fortuna di insegnare in moltissime accademie, tra quelle più importanti, il Teatro Augusteo di Napoli, l'Accademia del Musico dello Spettacolo di Baronissi, faccio tantissime altre. Ho avuto l'onore anche di fare delle palestre per attori come insegnante qui al Brancaccio, a Roma. Quindi belle belle cose, tanti tantissimi progetti.
2: Tanti progetti che i nostri ascoltatori possono appunto incontrare andando sui tuoi social, sì, canali social. Manu, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo per aver condiviso qui la tua musica.
1: Se
2: la
1: ti
2: tua
1: scomodato
2: arte.
1: Per noi, insomma.
0: No, grazie a voi, perché siete innanzitutto veramente persone meravigliose, grandissimi, competenti, perché è fondamentale, perché la radio come l'arte è una cosa seria, quindi la fate veramente in maniera eccezionale. Grazie a voi per il vostro tempo e per le bellissime parole.
2: E noi appunto salutiamo Manu sulle note del suo penultimo singolo, Tra la mano, l'occhio e il cuore.
3: Tante canzoni iniziano così, e un motivetto già sentito altrove, ma che mi importa se a cantarla sai, non è l'orecchio ma tutto il mio cuore. Anche il passaggio che ora sentirai è un'armonia suonata da molti, ma diventa nuova quando scrivo per te.

0: come un punto.
1: Vizi e Victù, Manu Squillante qui a Radio Vaticana. Noi siamo appunto in compagnia
2: onoratissimi
1: di avere questo.
2: Ci staremo le ore con Manu, purtroppo il tempo vola.
1: Il tempo vola, abbiamo.
2: Vabbè, invitiamo Manu a tornare,
1: però insomma. Sicuramente ci saranno altre occasioni per averlo qui in studio con noi, perché sono tanti. Manu, i progetti futuri che faranno parte appunto della tua carriera da qui in avanti.
3: Ah sì, sono tantissime cose. Beh, siamo in continua evoluzione anche noi. Intanto volevo proprio ringraziare anche chi mi supporta da sempre, per la mia famiglia musicale, perché non ho musicisti che cambio, ma sono con me al mio fianco da sempre: Cristian Rago alla batteria, Claudio Turner alla chitarra.
2: Bravissimi.
3: E poi ce ne sono

Quando canto per te è una promessa, non scrivo più canzoni con la testa. La mia conquista è avere un mondo intero di parole già sentite solamente per amare.

0: vale più della verità.
1: Cos Music Replay, il meglio della stagione.
2: E adesso è il momento di presentare una novità, solo lui lo sa, il nuovo singolo di Giovanna Turi che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Giovanna!
3: Ciao Damiano, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: È un piacere averti qui con noi a Cos Music. Dove ti trovi in questo momento?
3: In questo momento mi trovo a Bologna e sono molto, è l'onore mio di essere ospitati da voi, da te.
2: Che poi questa è la seconda volta, perché tempo fa sei stata ospitata da Stefano Sparro.
3: Sì, è la mia seconda volta, sono davvero molto contenta.
2: Il rock è il genere che ti contraddistingue e che quindi contraddistingue il tuo repertorio, e basta ascoltare comunque le prime note di questo brano per rendersi conto di cosa rappresenta, ovvero il percorso di coraggio e speranza che poi è quello che ci serve per andare avanti, soprattutto nei momenti di difficoltà.
3: Sì, esatto, è proprio un mix tra musica e testo che insieme comunque lanciano questo messaggio di coraggio, ecco.
2: Possiamo dire che questo brano è un invito quindi a non perdere la speranza, soprattutto in quei momenti in cui la sfiducia fa parte della nostra vita.
3: Esatto, io penso che comunque a volte nei momenti comunque più difficili della nostra vita, se ci soffermiamo veramente a sentire, ad ascoltare la nostra anima, penso che comunque ci sia sempre quella voce che ci aiuta e quindi è questo.
2: Giovanna, dal punto di vista strumentale, comunque è stato determinante poi il rock, che fa parte appunto di tutte le tue produzioni. In questo caso possiamo dire che enfatizza ancora di più quello che è il messaggio che questa canzone vuole diffondere.
3: Sì, sicuramente gli dà comunque un'impronta ancora più forte. Io faccio rock inizialmente, non sono nata con il rock, sono nata con il pop, ho provato molti generi musicali, dal blues al soul al jazz, fino poi a trovare la mia dimensione nella scrittura e nella musica, poi alla fine quella mia.
2: Tu non nasci come autrice dei brani, però con il tempo hai imparato anche quest'arte, se così
3: sì,
2: possiamo chiamarla.
3: Esatto, io nasco come interprete e soltanto in età adulta, quando iniziai ad intraprendere questo percorso a livello professionistico, mi sono buttata nella scrittura. Dopo anche lì comunque c'è stato comunque un momento comunque di sconforto e allo stesso tempo di coraggio, perché mi sono ritrovata comunque a non voler più cantare o a non voler più sistemare dei brani che non mi rappresentavano al 100%. Quindi da lì è iniziata proprio la vera produzione, completa proprio. Dalla Vita è pazzesca sono comunque subentrati proprio al 100% brani proprio a livello comunque sia musicale che autorale, tutti miei. Penso che comunque la gente comunque che mi conosce, è come quando noi leggiamo un libro di un autore e conosciamo tutto, le citazioni, le parole che usa quell'autore. Penso che comunque le persone che mi conoscono capiscano che comunque è farina del mio sacco, ecco.
2: E sicuramente comunque per fare questo bisogna anche mettersi a nudo, quindi di questo processo fa parte anche un processo a sua volta di introspezione.
3: Sì, io devo essere sincera, quando iniziai a fare tutto questo, a riprendere la musica in mano, perché comunque io avevo chiuso con la musica all'età di 15 anni, l'ho ripresa, vedi, ritorniamo sempre comunque a momenti difficili della nostra vita. A 25 anni avevo perso mio padre e quindi da lì ho iniziato questo percorso e quindi sì, la musica è tutto questo, ti ti sprona comunque al meglio e ti aiuta, ecco.
2: Senti Giovanna, di questo brano intitolato Solo lui lo sa c'è anche un video che i nostri ascoltatori possono guardare andando dove?
3: Andando su YouTube e possono ascoltare il brano su tutte le piattaforme digitali, sono ovunque, e su YouTube c'è il videoclip, ecco.
2: E quindi invitiamo tutti i nostri amici all'ascolto a guardare il video del tuo nuovo brano. E in chiusura volevo chiederti se ci sono delle novità che già puoi anticiparci riguardo il tuo prossimo futuro.
3: Sì, certo, delle novità c'è comunque già una brano, per me è molto importante anche questo, è un altro brano dove comunque mi sono messa completamente a nudo, dove comunque ho esternato tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie felicità, e quindi c'è questo brano che è molto bello.
2: Grazie Giovanna per aver raccontato qui la tua esperienza, e in attesa di riaverti ospite per presentare il tuo prossimo brano, ti saluto sulle note di Solo lui lo sa. Ciao Giovanna!
3: Grazie Damiano, grazie a tutti gli ascoltatori.

Anche per oggi il nostro viaggio tra i momenti più belli di questa stagione si conclude qui. Grazie per aver condiviso con noi le emozioni e gli incontri che hanno accompagnato il nostro anno. Da Damiano Capri un saluto e soprattutto buona musica.

0: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Lo so, la nostra sigla è super famosa e oggi più che mai ci serve a introdurre l'argomento del giorno. L'agenda d'estate è un'agenda fatta di tante cose, è fatta anche di letture più o meno piacevoli. In questo caso speriamo che sia piacevole, perché il volume che stiamo per presentare è un atto di amore per l'opera lirica. Si intitola L'opera italiana, i capisaldi del repertorio lirico spiegati al grande pubblico. Quindi niente paura, non è una cosa per addetti ai lavori. L'autore è Ermenegildo Corsini, già cantore della Pontificia Cappella Sistina, uno dei cori più famosi al mondo. E allora benvenuto Ermenegildo, e siamo qui tutto orecchi per sapere qualcosa in più sul tuo amore per l'opera lirica e per questo volume, L'opera italiana.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato. Io sono nato, diciamo, vicino alla casa di Puccini, a Torre del Lago, dove ho iniziato a cantare come corista, per cui ho sempre, diciamo, vissuto nel mondo dell'opera fin da ragazzino, diciamo così. E poi ho iniziato proprio la mia carriera professionale come artista del coro proprio nell'ambito del Festival Pucciniano. Poi negli anni ho maturato sempre un grande interesse per l'opera, poi sono ora in Cappella Sistina, ma non ho mai dimenticato questo grande amore per l'opera italiana.
0: Ma insomma, si dice che poi per l'opera in Italia c'è qualcosa di quasi da tifosi che si scontrano per Puccini o per un cantante, per una cantante o per Verdi. È proprio così sanguigna questa opera lirica per l'Italia, secondo lei?
1: Ma sì, penso di sì, perché questo un po', secondo me, riflette un po' anche il carattere italiano, no? Che comunque è fazioso, diciamo, per antonomasia, no? Pensiamo al Palio di Siena, che è pure la stessa città, però ci sono le fazioni, per cui sì, però è anche un modo, secondo me, molto divertente, anche giocoso, per mettersi in discussione, per cambiare le opinioni che inevitabilmente da individuo a individuo sono diverse, e questo penso che sia proprio così.
0: E allora, visto che qui siamo in Vaticano, facciamo un po' da arbitro rispetto a tante cose che succedono in Italia e altrove, iniziamo con un po' di musica. E visto che in copertina lei ha messo una bellissima illustrazione della Turandot di Puccini, beh, quello che stiamo per ascoltare non ha troppo bisogno di presentazioni.
1: Benissimo.

0: Lo so, è difficilissimo interrompere questa meraviglia. C'è qualcuno dalla regia, qualcuno che ci ha mandato dei messaggi, ha detto non interrompetela, ma qui però non diamo l'integrale di queste meraviglie. Ci sono altri spazi dei programmi musicali. Qui siamo invece a colloquio con Ermenegildo Corsini, autore dell'opera italiana, e in questo libro abbiamo una serie di schede, l'ultima delle quali è dedicata a Turandot. Immagino che per uno che è nato a Torre del Lago, come dire, Puccini sia un po' il riferimento principale, lo abbiamo detto più volte. E questa Turandot, dal punto di vista vocale, se uno la dovesse spiegare a una persona che sa poco di opera lirica, Corsini, lei che direbbe?
1: Beh, prima di tutto, diciamo, soprattutto proprio su quest'area in particolare, che ormai è diventata molto usata nella televisione, perché con questo fatto, no, che termina con la parola vincerò, viene associata generalmente in contesti molto trionfali, no? E anche in ambito sportivo addirittura. Però appunto io dedico una parte della spiegazione dell'opera, soprattutto per quest'area, per il contesto, per capire bene perché il tenore poi pronuncia queste parole, bisogna in realtà conoscere tutta l'opera. Quindi diciamo che per chi non la conosce, se vuole capire esattamente il significato di quest'area, si dovrebbe leggere la storia, no? Quindi ora non possiamo noi qui raccontare tutta la storia di Turandot, però si sa che ci sono degli enigmi, che la principessa, diciamo, crudele rivolge, e tutti i pretendenti sbagliano, muoiono, e lui, il principe ignoto, che poi si chiama Calaf, riesce a superare tutte le prove, però lei è talmente cattiva che non vuole cedere, e allora lui dice: vabbè, allora io ho indovinato tutto e te non vuoi, ma io ti voglio comunque, ardente d'amor, come dice la parola, e quindi io do a te un solo enigma: dimmi il mio nome. Se mi dici il mio nome, io morirò. E invece, se non lo saprai, e quindi ecco perché lui dice vincerò all'alba, perché nessuno saprà mai come mi chiamo.
0: Maestro,
1: ecco,
0: Corsini, lei è perfetto. Allora speriamo che tra i nostri ascoltatori, chi già non ama è difficile trovare qualcuno che non ami queste musiche, ma comunque se proprio qualcuno non l'ama, ecco, questa è l'occasione per leggere, perché è vero quello che si dice. Attenzione, perché a volte si pensa che attorno a un'opera, pensiamo a Castadiva, nella norma, non è soltanto un'aria, se non si conosce la storia, il teatro è proprio questo, e ci dobbiamo lasciare cullare da quello che è però la conoscenza della storia, altrimenti la singola opera, nonostante i numeri chiusi, come si suol dire, non si segue. Ma che cos'è un numero chiuso, maestro Corsini?
1: Quindi un numero chiuso sono praticamente un brano musicale compiuto in sé, con un inizio ed una fine ben definita, e quindi proprio per queste sue caratteristiche può essere eseguito anche, diciamo, staccato dal contesto dell'opera. E poi c'è da dire che, come spiego poi nel libro a proposito dell'opera ottocentesca, l'opera per tutto l'Ottocento, che è stato il secolo d'oro dell'arte lirica in Italia, era proprio così, era formata da numeri chiusi, cioè le opere erano formate da tanti brani che il maestro compositore faceva e venivano messi insieme, e molti non sanno che questi numeri a volte si tagliano, a volte si aggiungono, perché era proprio come un puzzle, un mosaico che veniva eseguito. Quindi il numero chiuso è un'aria, cioè un pezzo musicale che si può anche estrapolare, proprio perché inizia e finisce. Poi questo discorso nel Novecento verrà abbandonato per una fluidità maggiore, e come farà lo stesso Verdi nell'Otello,
0: e allora,
1: due ultime opere.
0: Allora lasciamo agli ascoltatori la curiosità di sfogliare le pagine dell'opera italiana. questo repertorio lirico spiegato al grande pubblico. Le edizioni sono quelle Martini Maria Cristina e credo che si possano fare anche dei ringraziamenti a Luciano Ganci che ha firmato la prefazione. Che dice, maestro?
1: Certo, io ringrazio tantissimo Luciano Ganci che è stato bambino cantore nel coro quando io ero nei primi anni e quindi c'è un rapporto molto bello che è durato, è continuato e tuttora continua e ora lui è uno dei tenori più affermati nel panorama musicale. Quindi ringrazio lui per le belle parole che ha scritto all'inizio del libro e naturalmente la signora Maria Cristina Martini che ha creduto in questo mio progetto editoriale.
0: E allora ci lasciamo dopo la tragedia, la farsa, e allora tra le opere che veramente bisogna conoscere sia per la trama e sia per la musica che c'è dentro, c'è sicuramente Il Barbiere di Siviglia. Ci lasciamo con Largo al Factotum, ricordando che il barbiere nel Settecento non tagliava soltanto i capelli, ma era una figura molto importante nella società.
1: Un cerusico.
0: Esatto, faceva un po' di tutto. Grazie maestro Corsini, l'opera
1: grazie
0: italiana, i capisaldi del repertorio lirico spiegati al grande pubblico. E allora facciamo Largo al Factotum. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Gli appuntamenti di Agenda Classica continuano anche durante l'estate.

pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, un tiro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, Hormuz resta chiuso. Lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Trump, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con i partner nel Golfo. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'exclave spagnola in Nord Africa circa 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso. Raid aerei ucraini hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive, lo dichiarano le autorità russe. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato scorso nel sud del paese. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi. E affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: L'Angelo.

0: chiediamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù ritrovato da Maria e Giuseppe tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: In amarico. Tsegai mellash Mariam hoi, salam lanci unisia vier gancigarano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier canci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier canci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier canci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Svegai me lasci Mariam hoi, salam lanci unisia vier ganci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier ganci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier ganci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier ganci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Svegai me lasci Maria moi, salam lanci unisia vier ganci garano. Che si toccio lieta barra che ce ne so di sempre Gesù, siete barra che non.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Salve Regina.
1: Giuseppe Maria.
0: Salve Regina.
1: E Maria.
0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia.
0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia.
0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia.
0: Vita. Salve Regina.
1: Madre di misericordia.
0: Vita dolcezza,
1: Regina,
0: Madre di misericordia,
1: vita dolcezza e speranza nostra,
0: Madre di misericordia,
1: vita dolcezza e speranza nostra,
0: salve,
1: gloria,
0: vita dolcezza e speranza nostra,
1: salve,
0: a te ricorriamo,
1: vita dolcezza e speranza nostra,
0: salve,
1: a te ricorriamo e speranza nostra,
0: salve.
1: A te ricorriamo, esso di figli di Eva,
0: salve.
1: A te ricorriamo, esso di figli di Eva.
0: A te ricorriamo, esso di figli di Eva.
1: A te ricorriamo, esso di figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gemendo,
1: esso di figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gementi piangenti,
1: in questo di figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gementi piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra,
1: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Santa Maria.
3: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
3: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
3: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
3: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
3: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
3: Prega per noi.
2: Madre della grazia divina.
3: Prega per noi.
2: Madre della speranza.
3: Prega per noi.
2: Madre purissima.
3: Prega per noi.
2: Madre castissima.
3: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine.
3: Prega per noi.
2: Madre immacolata.
3: Prega per noi.
2: Madre degna di onore.
3: Prega per noi.
2: Madre ammirabile.
3: Prega per noi.
2: Madre del buon consiglio.
3: Prega per noi.
2: Madre del Creatore.
3: Prega per noi.
2: Madre del Salvatore.
3: Prega per noi.
2: Vergine prudente.
3: Prega per noi.
2: Vergine degna di onore.
3: Prega per noi.
2: Vergine degna di lode.
3: Prega per noi.
2: Vergine potente.
3: Prega per noi.
2: Vergine clemente.
3: Prega per noi.
2: Vergine fedele.
3: Prega per noi.
2: Specchio di perfezione.
3: Prega per noi.
2: Sede della sapienza.
3: Prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia.
3: Prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo.
3: Prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria.
3: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
3: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
3: Prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide.
3: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile. Santuario della divina presenza.
3: Prega per noi.
2: Arca dell'alleanza.
3: Prega per noi.
2: Porta del cielo.
3: Prega per noi.
2: Stella del mattino.
3: Prega per noi.
2: Salute degli infermi.
3: Prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori.
3: Prega per noi.
2: Conforto dei migranti.
3: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
3: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
3: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
3: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
3: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
3: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
3: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
3: Prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede.

0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo con la preghiera, pagina 3. Pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti e i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode,
1: illumina, custodisci e rigoverna me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Ami
0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Ami.
0: Per intercessione della Vergine Madre Maria di Nazareth, che qui è vissuta e ci ha donato il suo sì, siamo noi tutti, vicini e lontani, benedetti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 7.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

nostra vita. Ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'esercito russo ha sganciato 8 bombe plananti in un arco di 90 minuti su quartieri residenziali della città di Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo una persona e ferendone decine, lo ha riferito il capo della regione, Ivan Fedorov. Nuovi colloqui con l'Iran a partire da oggi pomeriggio. La ripresa è stata annunciata dal presidente USA Trump al portico del Ministero degli Esteri iraniano, che vi sia novità sul fronte diplomatico. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, è quanto sottolinea la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez. Il fronte di liberazione del popolo del Tigre ha accusato il governo federale di aver lanciato offensive militari coordinate contro il suo campo militare di Shererina, vicino al confine con il Sudan. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722 e il mio gradito ospite Luca Onori, venuto da Latina a trovarmi, batterista, compositore, arrangiatore, grazie per essere qui Luca.
1: Grazie a te per l'invito, buongiorno.
0: Perché di recente è uscita Beyond Whisper, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini, nuovo album del nostro Luca Onori. Come nasce questo progetto Luca?
1: Sì, questo progetto nasce da una idea che mi era venuta fondamentalmente negli anni di studio di conservatorio. Io avevo fondamentalmente un'idea per la mia tesi, che era quella di analizzare un po' i batteristi storici del jazz.
0: E, citiamone qualcuno dai.
1: Diciamo dalla tradizione a quelli poi
0: di Max
1: più
0: Roach, Blakey,
1: Blakey, poi andando a salire De Jonette, Brian Blade, insomma fare un po' un excursus storico del loro percorso, però da un punto di vista diverso, cioè da un punto di vista diciamo compositivo da band leader, dettata dalla curiosità, perché poi tutti questi batteristi erano anche grandi musicisti di altri strumenti, erano proprio musicisti, no? Non erano batteristi che facevano musica, erano musicisti che usavano la batteria per esprimersi, no?
0: Sì, e non solo. Anche Art Blakey era un grande talent scout.
1: Esatto, e non solo. Quindi ecco, mi sono interessato alla loro spinta compositiva. Per esempio mi viene in mente le grandi orchestre di Max Roach con il coro, col quartetto d'archi, in cui ci suonava pure la figlia. Insomma, mi viene in mente De Jonette, che ha registrato dischi come sassofonista, come pianista, ha scritto musica tibetana, no? Con le campane tibetane, ci ha vinto pure un Grammy per questa roba lui, figurati. Fino ad arrivare a Brian Blade come compositore, come chitarrista folk, che fece quel disco su dedicato alla nonna. Cioè, insomma, mi ero un po' interessato a questi aspetti da band leader, in senso proprio anche compositivo, e quindi ho, diciamo, per curiosità provato a sperimentare un po' questo aspetto. Sperimentare nel senso che io poi ho utilizzato appunto un ensemble particolare, perché nel disco siamo in un settetto, no? Quindi un trio classico jazz più un quartetto d'archi, che è una formazione già abbastanza consolidata. Sì. Però la mia sperimentazione non viene tanto da un azzardo proprio compositivo, cioè chissà che roba ho scritto a livello, no, compositivo, quanto più proprio di cercare di portare un po' tutte quelle che sono le sfaccettature di questi strumenti. E poi oltretutto ho utilizzato anche una voce di un soprano lirico che quindi non ha, diciamo, sembra quasi non c'entrare niente poi con la classica struttura del jazz, che però ho utilizzato come colore aggiuntivo, no? L'idea era un po' quella di giocare un po' coi colori, ecco, diciamo così. E quindi da questa mia idea nasce un po' il disco, ecco, la volontà di fare questo disco, è un po' un gioco, ecco.
0: E noi giochiamo con i brani bellissimi che Luca ci propone in quest'album. Con che cosa cominciamo?
1: Sì, mi piacerebbe cominciare con il brano che apre proprio il disco, che è Conceiving Time, che è un brano che nasce fondamentalmente da una cellula che si portiamo avanti fondamentalmente per tutto il brano, se la passano gli archi, se la passa il pianoforte, è proprio una cellula generatrice, tutto qui.

0: Ed era Conceiving Time di Luca Onori, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Beyond Whisper, pubblicato dalla Wow Records. Entriamo nel merito della tracklist. Come sono nati appunto i brani originali e come hai scelto quelli che hai deciso di rileggere e riarrangiare? Di fatto, cosa li lega? Che percorso hai voluto creare?
1: Sì, diciamo che li lega il fatto che anche se ognuno ha una propria identità, c'è sempre questo filo conduttore di dare spazio alla musica, no? Io in questo disco, io sono batterista di formazione, ma ho scelto volutamente di non strafare sullo strumento, proprio per dare spazio proprio alla composizione, alla musica, tant'è che ogni brano è pensato per avere, a parte dei momenti improvvisativi, no? Perché sennò non avrebbe quella matrice di jazz. Ma ho pensato a delle introduzioni, delle code, dei momenti solistici per il quartetto, dei momenti in cui il quartetto accompagna, dei momenti in cui il quartetto fa dei soli, o magari c'è il violino solista che fa un assolo, del momento in cui, insomma, ho pensato, tutti questi brani sono tutti legati dalla volontà di far emergere la musica e tutto l'ensemble insieme. Stessa cosa vale anche per per i riarrangiamenti che mi sono permesso di fare, no? Perché poi quando vai a toccare i brani della tradizione, io ho fatto uno e l'altro per dare omaggio alle due formazioni che ho scelto. Io ho scelto l'intermezzo di Mascagni perché è un brano, secondo me, lirico, non me ne vogliano gli appassionati di musica classica. L'ho fatto veramente, ho cercato di rendere omaggio con tanto rispetto.
0: I re di Mascagni ti ringrazieranno.
1: Sicuramente. E questo brano, essendo così molto lirico, secondo me si prestava tantissimo all'utilizzo degli archi, no? Proprio per il colore che hanno loro. E quindi l'ho un po' rivisitato, però per dare anche spazio al trio jazz, e viceversa My Funny Valentine, che invece è un brano della tradizione jazzistica,
0: iconico,
1: esatto, iconico, che è proprio un brano che di natura dà spazio al trio jazzistico. Ci ho messo un solo di violino, per esempio, quindi insomma è anche un finale.
0: Hai spezzato un po' di schemi.
1: Esatto. Ho sperimentato, ecco appunto, dicevo, sperimentazione era proprio questa, cioè la mia volontà di mettermi un po' in discussione su questi mondi, no? E cercare di farli un po' dialogare fra loro, anche dove non sembra magari possibile, no? Poi l'idea è quella, cercare di spingermi un po' oltre, Beyond Whisper, ecco appunto, quindi andare oltre.
0: Appunto il titolo.
1: Esatto.
0: Per spiegare.
1: Esatto. Whisper perché, dicevo prima, no? Del lasciare spazio alla musica, lasciare spazio all'ascolto, anche al silenzio, al suono che nasce. Ho pensato un po' al suono della corda di un violino, no? Prima di emettere il suono ci vuole un po' di tempo, tra virgolette, sì. Dipende poi da come dai l'arcata, mentre invece la batteria è una cosa che è immediata, cioè io suono, il suono è immediato, no? Il picco è immediato, mentre la corda c'ha sempre un crescendo, sì. E quindi Beyond Whisper mi piaceva questa idea poetica di andare oltre questo sospiro che nasceva, ecco.
0: Altro ascolto, Luca.
1: Allora, il secondo brano, rido perché si chiama Tiberio.
0: Questo molto romano, insomma.
1: Sì, però c'è una curiosità, perché io questo l'ho scritto, parlavamo prima di San Felice, ero alle grotte di Tiberio, verso... E questo è nato praticamente senza pianoforte, cioè una cosa che io ho provato a fare, era un esperimento, stavo al mare... Così, mi ero portato carta e penna, ho detto io voglio scrivere questo brano, questo tema, senza pianoforte alla mano, per vedere che esce fuori, perché sai, col pianoforte sei un po' scrivi e c'hai già tutto...
0: Puoi aggiustare.
1: Sì, esatto, invece così a mano libera o anche con la mente ti canti questi intervalli che magari non sono proprio dritti, sono un po' stonati, a meno che... No? E quindi questo nasce proprio alle grotte di Tiberio, quindi in onore Tiberio.

0: Ed era Tiberio di Luca Onori, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Beyond Whisper. Conosciamo meglio Luca Onori. Quando hai iniziato? Con chi ti sei formato? Quali gli incontri importanti o gli ascolti importanti nel tuo percorso? Quali le influenze? Insomma, parliamo un po' di te, Luca. Facciamo che il pubblico all'ascolto ti conosca meglio.
1: Sì, io diciamo ho avuto una formazione, posso dire, a 360 gradi da un punto di vista batteristico, perché nasco come batterista pop, rock. Ho avuto insomma delle esperienze, tante esperienze all'estero in realtà, con una band diciamo underground. Suonava questa band, posso dire il nome?
0: Sì,
1: Sonic Jesus. Ed è una band insomma

0: perché ho trovato dei docenti. Io ho studiato un po' con Fabrizio Sferra, con Pietro Iodice. Che insomma, oltre ad essere studiato un po' con Fabrizio Sferra, con Pietro Iodice, che insomma, oltre ad essere del batterra, con Pietro Iodice. Che insomma, oltre ad essere dei batteristi, sono dei musicisti.
1: Sì.
0: Con Pietro Iodice, che insomma, oltre ad essere dei batteristi, sono dei musicisti
1: Sì, come no?
0: incredibili, no? Che insomma, oltre ad essere dei batteristi, sono dei
1: Sì,
0: musicisti
1: come no?
0: incredibili, no? Ed è anche che insomma, oltre ad essere dei batteristi, sono dei
1: Sì,
0: musicisti
1: come no?
0: incredibili, no? Ed è anche degli esseri umani incredibili, no? Dei batteristi sono dei musicisti
1: Sì, come no?
0: incredibili, no? Ed è anche degli esseri umani incredibili, no? Mi hanno
1: Sì,
0: musicisti
1: come no?
0: incredibili, no? Ed è anche degli esseri umani incredibili, no? Mi hanno dato il là per
1: No.
0: incredibili, no? Ed è anche degli esseri umani incredibili, no? Mi hanno dato il là per no, ed è anche degli esseri umani incredibili, no? Mi hanno dato il là per un po' esseri umani incredibili, no? Mi hanno dato il là per un po' spingermi, no? Mi hanno dato il là per un po' spingermi oltre, sia batterato il là per un po' spingermi oltre, sia batteristicamente, un po' spingermi oltre, sia batteristicamente che musicalmente, un po' spingermi oltre, sia batteristicamente che musicalmente parlando. Spingermi oltre sia batteristicamente che musicalmente parlando e sia batteristicamente che musicalmente parlando e quindi che musicalmente parlando e quindi questa cosa qui mi ha anche parlando e quindi questa cosa qui mi ha anche un po' e quindi questa cosa qui mi ha anche un po' spinto a fare un po' spinto a fare questo disco, no? Quindi andare oltre quello che è semplicemente spinto a fare questo disco, no? Quindi andare oltre quello che è semplicemente il suonare la batteria, a fare questo disco, no? Quindi andare oltre quello che è semplicemente il suonare la batteria, ma questo disco, no? Quindi andare oltre quello che è semplicemente il suonare la batteria, ma anche cimentarmi in altre, andare oltre quello che è semplicemente il suonare la batteria, ma anche cimentarmi in altre cose, quello che è semplicemente il suonare la batteria, ma anche cimentarmi in altre cose. Quindi lo studio il pianoforte, il suonare la batteria, ma anche cimentarmi in altre cose. Quindi lo studio il pianoforte, ma anche poi la batteria, ma anche cimentarmi in altre cose. Quindi lo studio il pianoforte, ma anche poi la composizione. Quindi lo studio il pianoforte, ma anche poi la composizione. E l'arrangiamento e anche poi la composizione. L'arrangiamento e quantizione. L'arrangiamento e quant'altro. E quindi ecco come l'arrangiamento e quant'altro. E quindi l'arrangiamento e quant'altro. E quindi ecco come nasce poi fondamentalmente l'arrangiamento e quant'altro. E quindi ecco come nasce poi fondamentalmente Bio e quant'altro. E quindi ecco come nasce poi fondamentalmente Beyond Whisper. E quindi ecco come nasce poi fondamentalmente Beyond Whisper, frutto della mia formazione. Come nasce poi fondamentalmente Beyond Whisper, frutto della mia formazione, ecco. Come nasce poi fondamentalmente Beyond Whisper, frutto della mia formazione, ecco. Come influenze. Beyond Whisper, frutto della mia formazione, ecco. Come influenze. Frutto della mia formazione, ecco. Come influenze di tutto, quindi da frutto della mia formazione, ecco. Come influenze di tutto, quindi da battizione, ecco. Come influenze di tutto, quindi da batteristi, ma anche come influenze di tutto, quindi da batteristi, ma anche altri ascolti, per esempio. Se di tutto, quindi da batteristi, ma anche altri ascolti. Di tutto, quindi da batteristi, ma anche altri ascolti, per esempio. A me piace da batteristi, ma anche altri ascolti, per esempio a me piace molto Fred Hersch, ma anche altri ascolti, per esempio a me piace molto Fred Hersch, anche altri ascolti, per esempio a me piace molto Fred Hersch, a me piace molto Fred Hersch, piace molto tutto Fred Hersch, piace molto tutto quanto quello che fa. Piace molto tutto quanto quello che fa. Piace molto tutto quanto quello che fa. Piace molto tutto quanto quello che fa.

0: Kenny Wheeler, per esempio, oppure, non lo so, anche Daphne Sprieto come compositore, oltre come batterista, insomma, quindi sono variegate. E non solo, poi tutti gli ascolti di quella che è la musica classica, i grandi, i big della musica classica, no? E io mi rendo conto, più vado avanti con l'età, più torno indietro con la musica, nel senso, ascolto sempre roba, vado sempre più alla radice. Non so se questa è una cosa un po' per tutti, però per me sta diventando quasi una necessità, cioè vado sempre più indietro, non lo so. E quindi questo.
1: Altro ascolto da Beyond Whisper,
0: sì, Luca. Ci ascoltiamo l'intermezzo, quindi ne parlavamo prima di Mascagni, di Pietro Mascagni. Io mi sono permesso di rifarlo a modo mio, ma è un omaggio, non c'ha nulla a che vedere con una... non vuole soverchiare nulla, è semplicemente un mio umilissimo omaggio, con tanto rispetto.

0: Ed era l'intermezzo di Pietro Mascagni nella rilettura di Luca Onori, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Beyond Whisper, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Progetto che è molto interessante e godibile anche perché l'impasto timbrico è d'altri tempi, Luca. Quartetto d'archi, appunto, che si fonde col trio jazz. Naturalmente parliamo di chi ti ha accompagnato in questa avventura discografica, com'è l'interplay, come hai dialogato anche con gli archi, quali spazi è riservato all'improvvisazione, insomma parlaci un po' del dietro le quinte.
1: Sì, il disco è in settetto più uno, nel senso che sull'ultimo brano c'è anche una voce, un soprano, lo parlavamo prima, e al pianoforte c'è Danilo Blaiotta. Comunque faccio una piccola premessa, questi miei compagni di viaggio sono tutti dei grandissimi professionisti, sì, che stimo, no. E di conseguenza li dico non per ordine di importanza, li dico insomma Danilo Blaiotta al pianoforte, Dario Piccioni al contrabbasso, mentre nella sezione degli archi c'è al primo violino Paolo Lo Zupone, al secondo Barbara Paradossi, alla viola Alessandro Simboli, al violoncello Andrea Savino e la voce è Lorena Cesaretti. Fondamentalmente questi brani sono tutti quanti strutturati un po' come delle song jazz, no? Quindi c'è la struttura tema, solo tema, però lo volevo, avendo a disposizione un quartetto d'archi, ho voluto un po' allargare il discorso a quelle possibilità che in trio, non dico che non ci sono, perché anche già il trio, cioè noi l'abbiamo visto anche con i trio, con tutti i famosi trio, partendo per esempio quello che è Jarrett, cioè le possibilità sono potenzialmente infinite, no? Però a livello di impasto proprio di sonoro, di colori, se vogliamo definirli così, con un quartetto puoi veramente allargare questo ventaglio, e quindi io ho arricchito dei brani sempre con delle sezioni magari quartettistiche, cameristiche, oppure sezioni fugate, oppure sezioni insieme. Quindi ho lasciato sia la parte compositiva, che è quella che a me piace anche un pochettino strutturare, no? Cioè li vedo un po' come scrivere musica e comporre, lo vedo un po' come un puzzle dove puoi spostare tutto. Questa cosa invece l'improvvisazione non te la dà, perché ovviamente tutto è estemporaneo, ti dà altre cose, per carità, e quindi ho lasciato anche quello spazio. Quindi chi ascolta troverà all'interno del disco sia dei momenti più strutturati per tutti, scritti proprio, tutto scritto arrangiato da me, e sia proprio momenti invece più liberi, proprio come da tradizione jazz, ecco.
0: Altro ascolto, Luca.
1: Allora, il quarto ascolto è Bad Breeding. Bad Breeding è un brano, una ballad, la prima ballad che incontriamo nel disco. È un brano, diciamo, un po' malinconico, un po'... È una cosa che, anche il titolo, no? Mi ricorda di respirare. È una cosa... Io, allora, faccio un piccolo excursus. Mi piace meditare, ma non meditare tipo, sai, mi metti sotto la cascata. No. Cioè, meditare è da un punto di vista introspettivo, no? Sì. E quindi la respirazione è una cosa fondamentale.
0: Sì, come no.
1: Ok?
0: Faccio pure io.
1: Esatto. Quindi. E quindi Bad Breeding è un po' un promemoria di ritornare al respiro. Quindi questo è un brano che lascia molto respiro. Ecco, questa c'è una particolarità, che il tema se lo passano il pianoforte e poi il violoncello. E quindi niente, è una piccola curiosità sul brano che vi volevo lasciare.

0: Ed era Butt Breathing di Luca Onori, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Beyond Whisper. Torniamo ai tuoi ruoli, band leader e sideman. Differenze, affinità, cosa cambia?
1: Beh, cambia tutto praticamente, perché allora io di base sono sideman, no? Anche adesso sto collaborando con l'orchestra della Casa del Jazz, fissa, perché quest'anno l'orchestra della Casa del Jazz, cioè la Casa del Jazz ha un'orchestra fissa. Io sto collaborando con grandissimo Mario Corvini, e lì ovviamente quando tu sei un sideman devi essere impeccabile.
0: Al servizio
1: e anche impeccabile, no? Nel senso, buona lettura, buona interpretazione, suoni quello che ti viene richiesto di suonare. Cioè, nel senso, poi nel jazz c'è sempre quell'aspetto interpretativo che ovviamente non guasta mai, perché
0: chiaro,
1: no?
0: Sì.
1: Però è ovvio che sei devi eseguire nel migliore modo possibile, no? Cosa che invece da band leader ovviamente è anche così, però io in questo caso ho proprio fatto tutto, no? E dalle composizioni, che sono quasi tutte mie, a proprio anche tutti gli arrangiamenti, quindi io ho proprio deciso le sorti degli altri, tra virgolette, no?
0: Anche le tue.
1: Anche le mie. E quindi è un po' come capovolgere la situazione, tra virgolette, no? Anche se poi ci stai dentro, perché come hai anche detto tu, anche le mie sorti decido, no? Quindi un po' ci stai dentro, però guardi l'aspetto da un'altra prospettiva, che è quella un po' più che viene prima del suonare, no? Quindi quella proprio di sistemare le cose.
0: Organizzativa,
1: esatto, da manager, gestionale, ecco. E quindi sicuramente c'è una grande differenza, che però è...
0: La vivi bene?
1: La vivo bene.
0: Questo è importante.
1: Sì. La vivo bene, sì.
0: Altro ascolto, Luca.
1: Allora, adesso ascoltiamo My Funny Valentine. Anche qui una rivisitazione molto personale, dove ho, come dicevo prima, voluto dare un po' di spazio al quartetto in un mondo che non è, diciamo, principalmente loro, cosa che ho fatto prima con l'intermezzo, no? Ho fatto emergere anche di più il trio, e è una mia umilissima, lo dico sempre, quando si fanno i riarrangiamenti bisogna sempre stare, no, attenti, e io ci tengo a farlo, perché ovviamente è importante per noi che facciamo questo mestiere farlo con rispetto, ci tengo proprio a dirlo, e niente, buon ascolto.

0: Avete ascoltato My Funny Valentine di Art Rogers nella rilettura di Luca Nori e del suo ensemble. Siamo in compagnia appunto di Luca per presentare Beyond Whisper, questa novità della Wire Records. Luca Nori didatta, come vivi questo ruolo e cosa è cambiato rispetto a quando hai iniziato te? A livello di metodologie, anche di teste, perché insomma certo, i giovani sono diversi.
1: Certo, insomma. Allora... Vabbè, io non è che sia, come diciamo prima, io sono un giovane di seconda mano, no? Nel senso che quest'anno sono 35, quindi non è che sono un po' una via di mezzo. Però sicuramente per quello che vivo io e per il metodo che utilizzo io, adesso l'approccio da un punto di vista batteristico forse anche un pochettino più immediato, no? Vabbè, qua dovremmo aprire una parentesi enorme sui tempi di d'attenzione da parte dei ragazzi, sulle distrazioni, sulle cose. Oddio, si apre veramente un mondo. Però sicuramente adesso è una cosa un po' più immediata. Cioè lo strumento lo si tocca quasi subito. Mi ricordo quando iniziai a studiare batteria, io la prima cosa che feci col mio maestro, all'epoca ero un ragazzetto, era stare sul pad per la tecnica con le mani, prima che le mie mani sarebbero dovute essere perfette, no? Prima di poter toccare lo strumento. Adesso questa cosa è impossibile da fare perché i ragazzi perdono l'attenzione subito, ma anche perché poi è giusto pure, secondo me, far provare subito lo strumento, fare un po' tutti e due i mondi, ecco.
0: Sì.
1: Quindi io vedo una differenza lavorando con ragazzi giovani, principalmente da questo punto di vista, da un punto di vista di interesse e attenzione nei confronti di questa cosa. E ovviamente poi sul lungo andare quello che fa la differenza è quello che poi nasce in loro, no? Perché noi forniamo dei mezzi, però poi sta sempre all'allievo fare in modo che lui questi mezzi li utilizzi per fare questo piuttosto che quest'altro. E quindi da qui viene anche da sé poi il futuro interesse nei confronti di un certo tipo di musica. Noi diamo gli stimoli, poi quello che succede, ecco.
0: E a livello di metodologia hai dovuto aggiornarti, logicamente.
1: Sì, vabbè, ma quello io penso che uno che insegna, ma anche semplicemente nella professione del musicista, questa è una cosa che avviene tutti i giorni.
0: Sì.
1: Cioè, inconsciamente rimanere fermi è tipo la peggiore delle cose, no? È vero che in un mondo che va velocissimo poi rimanere aggiornati forse è anche un po', anche per noi che siamo giovani, tra virgolette, cioè cambia tutto così in fretta e quindi non è che possiamo lasciar correre tutto, bisogna anche avere un po' dei punti saldi. Però è anche vero che noi ci confrontiamo con generazioni che vivono questo cambiamento, forse più di quanto lo viviamo noi, e quindi secondo me fermarsi ogni tanto a riflettere su questa cosa è importante, perché devo anche, cioè alla fine insegnare non è solo passare un metodo, è anche comprendere chi hai di fronte, quali sono le sue esigenze, i suoi gusti.
0: Sì, non c'è un burattino davanti, no, c'è un essere umano.
1: Esatto, c'è un essere umano che ha i propri gusti che differiscono dai tuoi, e dico anche viva Dio in questo, no? Cioè nel senso che se fossimo tutti uguali. E quindi io questa cosa la devo comprendere senza impormi, ma accompagnando chi ho di fronte.
0: Luca, siamo quasi in chiusura. Per quanto riguarda il progetto, l'hai avuto modo di portarlo dal vivo oppure pensi di portarlo dal vivo, e come pensi di organizzare la line-up a quel punto?
1: Allora, la line-up sarà sempre la stessa, spero, auspicabilmente.
0: Beh, sì, insomma,
1: non l'ho portato ancora dal vivo perché comunque è un progetto un po' particolare.
0: Sì, quello
1: e anche perché ho avuto, diciamo, un po' di impegni, la Casa del Jazz, insomma, sono stato un po' impicciato per altre situazioni. Fortunatamente, no?
0: È meglio.
1: Esatto.
0: Quando si
1: però
0: lavora, insomma. Esatto,
1: sempre bene. Mi piacerebbe comunque portarlo in giro perché è una musica, secondo me, sai, parlare di se stessi, cioè del proprio disco, non si fa mai, però secondo me è una musica che è riuscita un po' nell'intento di convogliare un po' di realtà diverse.
0: Sì.
1: Quindi secondo me è anche un ascolto gradevole, poi bello, cioè gradevole e gradevole secondo me, no? Anche interessante da un certo punto di vista. Poi bello brutto non lo sancisco io, però secondo me è una cosa interessante, ecco. Anche poi appunto da un ascolto che potrebbe far riflettere, comunque pensare, no? Dice incuriosire, ecco, quella è una cosa che secondo me potrebbe funzionare, ecco perché mi piacerebbe portarlo fuori.
0: Quindi nella tua mente, insomma, speriamo.
1: Mi piacerebbe, così come mi piacerebbe anche poi magari creare anche altre cose, no?
0: Sì.
1: Ovviamente.
0: Appunto, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Diamo
0: anche riferimenti internet, social, per chi volesse raggiungerti.
1: Ah sì, vabbè, tanto io adesso i social Luca Onori, il mio nome, quindi mi trovate facilmente.
0: Sei raggiungibile.
1: Sono insomma. Facilmente raggiungibile.
0: Non ti nascondi.
1: Insomma. Dai vari Spotify e compagnia bella, c'è tutto. Instagram e quant'altro. E in futuro, allora, a me piacerebbe sicuramente continuare a fare altre cose, ma anche con formazioni diverse, anche continuare a sperimentare, perché parlando appunto, io ho detto spesso questa cosa dei colori, no? Del quartetto come se fossero dei colori, e così come la voce usata come se fosse un colore, tant'è che io faccio un piccolo spoiler, non me l'hai chiesta questa cosa, però mi permetto di anticipare,
0: no?
1: Nell'ultimo brano la voce è utilizzata senza testo, cioè è una melodia quasi che io ho scelto di far cantare alla voce, quasi come se fosse uno strumento, cioè non c'è testo, è semplicemente una melodia, proprio perché volevo utilizzare questo colore della voce. Quindi anche la voce per me è stata come un colore aggiunto, no? Una scelta specifica per quel brano lì. Questa cosa mi porta a pensare sempre a poter lavorare anche su altre cose con altri strumenti che non sono proprio tipici della tradizione jazz, no? Proprio perché il mio interesse è quello di creare musica, poi può avere una matrice più jazz, ma può anche avere una matrice di stampo diverso, cioè mi diverto a scrivere. Ma come no? Ma anche io scrivo pure, per esempio, per roba sinfonica, cioè mi piace proprio sperimentare. E quindi ecco, in futuro non lo so, potrei ridurre come potrei allargare, no? non lo so.
0: Perché no? Luca, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Tarab, che è il mio brano preferito del disco. Tarab, faccio una piccola premessa. Questo è un brano che io ho scritto dopo un viaggio in Marocco, ok? E ho fatto un viaggio dove è stato proprio un viaggio, nel senso, che vuol dire questo? Che dice? Certo che è stato un viaggio, intendo dire che però l'ho vissuto proprio come un'esperienza non turistica. Mi sono girato tutto il Marocco da capo a fondo, ho suonato con i berberi.
0: Pensa un po', che bello.
1: Sì,
0: bella esperienza.
1: Esatto, dormito nel deserto, insomma, fa tutte robe. E questa cosa mi ha lasciato veramente con un pallino in testa. E quindi questa è una mia dedica che ho fatto a questo paese, a questo viaggio. E la curiosità è che questa è una suite, una piccola suite. Quindi ho sfruttato la forma, diciamo, classica, all'interno delle quali ho messo improvvisazioni, anche free jazz, ci ho messo un po' di cose. Per lavorare su questo brano, quindi sono una suite di tre movimenti che rappresentano appunto questo brano. Si conclude con una danza araba e si conclude poi col pianoforte pizzicato da dentro come se fosse un oud, no? Una chitarra,
0: sì, sì.
1: Questa chitarra, questa sorta di liuto, cioè, più che chitarra.
0: È andato a nozze Danilo per questo.
1: Sì, infatti si è divertito. Spero si sia divertito, cioè credo di sì.

0: E con l'album Beyond Whisper di Luca Onori, pubblicato dalla Wow Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Luca Onori,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, arrivederci.

0: Sono le due le informazioni della Radio Vaticana. I titoli: Teheran smentisce Trump, al momento non ci sono negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti. A Ceuta ci sono ancora migliaia di migranti, in particolare minori. L'Unione Europea valuta la creazione di centri europei per il rimpatrio. Conclusa ieri con il videomessaggio del Papa l'ottava giornata nazionale della gioventù in Ecuador. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nuovi colloqui Stati Uniti-Iran a partire da questo pomeriggio, lo ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran smentisce. Nessuna delegazione è in partenza in questi giorni e nega la presenza della Cina tra i mediatori. Confermati invece i negoziati con l'Oman per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il servizio di Roberta Barbi.
1: La smentita del governo di Teheran alle dichiarazioni del presidente americano Trump arriva per bocca del portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakaei. In questi giorni non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese, ha detto in merito all'ipotesi di una ripresa dei colloqui tra le parti nel pomeriggio di oggi. Confermata invece la prosecuzione del negoziato con l'Oman per stabilire una rotta e garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, condizione necessaria ma non unica per la riapertura del canale, secondo Teheran. La questione Hormuz dovrebbe essere al centro anche dei colloqui con gli USA, stando a quanto affermato da Trump, come pure la denuclearizzazione del paese. L'Iran inoltre ha ribadito che non ci sono nuovi mediatori tra le parti, ridimensionando il ruolo della Cina. Teheran ha anche dimostrato di apprezzare l'intervento dell'Arabia Saudita nel fermare la nuova offensiva americana. Non è soltanto una guerra contro il nostro paese, ha detto Bakaei, ma contro la sicurezza di tutta la regione. I Pasdaran infine hanno fatto sapere di aver abbattuto un drone nello stretto di Hormuz.
0: Nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele in programma da domani a giovedì 6 agosto a Roma. Sotto mediazione americana il dossier entra nella fase più delicata, l'estensione della zona pilota nel sud del Libano e il nodo del disarmo di Hezbollah. Al centro dei nuovi colloqui l'ampliamento delle cosiddette zone pilota nel sud del Libano, aree limitate nelle quali le forze israeliane dovrebbero ritirarsi. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, l'Unione Europea sta valutando la creazione di centri europei per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania e condivisa da altri paesi in Europa, sarà presentata domani al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Ce ne parla Edoardo Valentino.
2: Accordi con i paesi terzi entro dicembre e primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80.000 i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi tre giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3.000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
0: La migrazione è una sfida europea che richiede solidarietà e una risposta dell'Europa. La von der Leyen spiega che occorre raddoppiare gli sforzi in cinque aree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i paesi terzi, rafforzare i confini esterni all'Europa, attuare i sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. E ci spostiamo a Lampedusa, sempre in materia migranti, dove le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo, intitolato un mese fa a Papa Francesco, rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, e i bagni sono fuori uso da tempo. Beatrice Guerrera ha intervistato Carla Locatelli del forum Lampedusa Solidale.
3: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, e non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono che sono distribuiti dalla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarli davanti ai bagni che ci sono nelle cassette, metterli lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
4: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano.
3: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
0: E resta altissimo l'allarme incendi in Europa, con Grecia, Francia e Spagna che registrano una delle peggiori estati sul fronte dei roghi boschivi, divorati decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica che vede temperature estreme in questa stagione. Ce ne parla Paola Simonetti.
1: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila e in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi sette mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
0: E apriamo la pagina vaticana. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il Papa, in un videomessaggio ai giovani che hanno preso parte all'ottava giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador, che si è conclusa ieri. Ce ne parla Tiziana Campisi.
5: Ascoltare la chiamata del Signore e seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
6: L'incontro con Gesù Cristo llena il cuore di allegria.
5: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida ragazzi e adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
0: Ed ora la pagina della cultura. Il sogno di un'intelligenza artificiale per tutti si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. È la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pier Luigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT, il servizio di Fabio Colagrande.
7: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
8: La storia dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica.
7: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
8: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
7: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
0: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Da Luca Collodi grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: A Roma città, ascolta. A Roma città, ascolta Radio Vaticana. A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103. A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103. A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Apro gli
0: occhi. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Apro gli occhi e ti pensano.
0: Su 103.8 FM.
1: Apro gli occhi e ti pensano.
0: 3.8 FM.
1: Apro gli occhi e ti pensano.

A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

Le tre, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Teheran smentisce il presidente americano Trump, dice al momento non ci sono negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti. La von der Leyen al premier spagnolo Sanchez dice la migrazione è una sfida per l'Unione Europea, bisogna ampliare gli sforzi. La von der Leyen spiega che occorre raddoppiare in 5 aree chiave, prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini esterni dell'Europa, attuare i sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. Andiamo in Italia, il ministro dell'Interno del governo italiano Matteo Piantedosi mercoledì sarà in prefettura a Napoli per partecipare a un incontro con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi dal terremoto. È tutto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi torna a trovarci un ospite che quando venne, ormai un anno fa forse,
1: sì.
0: Quando venne a trovarci, veramente ci è rimasta molto impressa, intanto per la bellezza del libro che ci aveva portato e che appunto presentavamo. E quando un'opera è molto bella, non esaurisce la sua parabola in poco tempo, tant'è vero che questo libro viene, intanto continua ad essere presentato, ma continua ad essere conosciuto anche a livello internazionale e arriva ad essere anche, e di questo parleremo infatti con la nostra ospite, anche un esempio di una sorta di metodo, vorrei dire, di metodo d'indagine in campo artistico. La nostra ospite è Sara Penco, benvenuta, bentornata anzi.
1: Grazie all'ospitalità e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Il libro di cui avevamo parlato allora, che torniamo in qualche modo a presentare, è questo Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro edito dalle edizioni Scriptamaneant, che sono tra l'altro un'edizione che amiamo molto, una casa editrice che amiamo molto e con la quale appunto abbiamo collaborato diverse volte nel corso degli anni e che presenta sempre dei lavori appunto di grandissimo pregio. Allora, però, dicevamo appunto, questo libro intanto parte da una identificazione di una figura, quella appunto di Maria Maddalena, che normalmente non si legge nelle spiegazioni del giudizio universale di Michelangelo. Intanto, come sei arrivata a immaginare, stabilire, voler indagare su quella figura così marginale, no, rispetto alla struttura dell'affresco?
1: Sì, io ho cominciato a studiare il giudizio universale con i libri di testo di autori che hanno realizzato i volumi più importanti sulla lettura iconografica e iconologica della Cappella Sistina, in particolare del Giudizio Universale. Quando ha catturato la mia attenzione la figura di questa donna a figura intera, al margine destro della composizione del Giudizio Universale, interamente vestita di giallo croco, che sappiamo, come ci spiega benissimo nel suo libro Padre Pfeiffer, che simboleggia la capacità di discernimento, questi capelli biondi riconducibili assolutamente anch'essi a Maria Maddalena, ma soprattutto questa donna è nell'atto di baciare il legno della traversa di una delle due croci più imponenti della composizione, esattamente speculare a quella nella lunetta in alto a sinistra portata dagli angeli che portano gli strumenti della passione di Cristo. Questa fascia attraversa la figura di Cristo giudice impetuoso e raggiunge un possente uomo che sorregge questa enorme croce e dietro c'è lei che bacia il legno e la traversa. Ora, sebbene sia vero che questa donna è collocata all'estremo margine destro della parete, in realtà queste due figure, lei e il portacroce, congiungono il gruppo dei martiri con quello dei confessori, quindi danno importanza ai sacramenti. E sappiamo che Maria Maddalena è l'icona proprio del sentimenti che portano anche alla fede cristiana, salda nella fede cristiana, e ai sacramenti. Queste due figure, benché siano al margine destro della parete, sono sicuramente molto importanti per Michelangelo, perché le croci sono i fari che accendono veramente i riflettori sull'importanza delle zone cruciali dell'affresco. La presenza di Maria Maddalena all'interno del Giudizio Universale è sicuramente di un'importanza incredibile, perché non va a cambiare quello che è stato spiegato dagli esperti fino ad oggi, ma va ad integrare quell'aspetto positivo dell'affresco che lo rende idoneo a stare sopra l'altare, perché Maria Maddalena è colei che è l'esempio di rimanere saldi nella croce. La croce è la sorgente di speranza per ogni cristiano per arrivare alla salvezza eterna. E noi sappiamo che Gesù ci ha promesso che il giudizio universale sarà un giudizio di grazia, sarà una sconfitta contro il male, non contro l'umanità. Quindi l'importanza dell'aspetto positivo nell'affresco è assolutamente fondamentale ed è interpretata molto bene con la presenza della figura di Maria Maddalena, che è proprio il cardine tra l'umanità e Cristo. È lei che annuncia la risurrezione. Gesù la chiama Maria e Papa Francesco ci spiega che chiamandola Maria si può riassumere in questa parola tutto il Vangelo.
0: La figura del portacroce, cioè dell'uomo che invece appunto sorregge questa croce che viene baciata dalla figura femminile, è stata variamente interpretata, no? Si è pensato al Cireneo che aiuta
1: Disma, Cireneo,
0: Disma, sì. Appunto al ladrone, al buon ladrone sulla croce. Tu proponi anche lì invece un'altra possibile interpretazione.
1: Esatto, Rosario, io propongo, nel senso che tutti i miei studi, benché siano basati su un rigore scientifico assoluto, sono sempre una proposta che va integrata, valutata, negata o approvata dal mondo accademico. Io ho riflettuto sul fatto che se questi due personaggi sono così uniti, noi e Michelangelo sappiamo che riduce al minimo essenziale tutta l'iconografia nell'affresco. Infatti ci sono i martiri che hanno gli strumenti con i quali sono stati martirizzati e sono riconoscibili per quello, però fondamentalmente Michelangelo usa le figure, i colori e l'accostamento in gruppi di personaggi per farceli riconoscere, ma soprattutto più si è simili a Dio e più, cioè, si è esteticamente simili a Dio e più si arriva a impersonare la figura di Cristo, avvicinarsi alla figura di Cristo. Questo possente portacroce non solo è uguale alla figura di Cristo giudice al centro della composizione, ma con il braccio alzato di Cristo giudice è da lì che si anima l'intera composizione e tutta la parete. Tutti i personaggi sono rivolti verso questa figura centrale e il portacroce invece si rivolge verso la donna che bacia il legno della traversa della croce e alza questo braccio nella stessa posizione di Cristo. Non può essere una casualità. E in più il fatto, uno degli scandali più grandi del giudizio universale è stato quello che la figura di Cristo era quella dell'Apollo del Belvedere, la statua post-ellenistica ritrovata da pochi anni negli scavi e nella collezione, era andata nella collezione di Giulio II, quindi Michelangelo la conosceva. Sappiamo che Michelangelo è sempre stato un amante dei marmi, no? Delle sculture, e non tanto un pittore quanto proprio uno scultore, e lui sicuramente l'aveva vista e sicuramente l'aveva appassionato, è la statua più bella che conosciamo, una delle più belle, no? Quindi in un momento così difficile, secondo me, Michelangelo potrebbe aver pensato, visto che nel 1536, quando inizia l'esecuzione del giudizio universale, succedono tante cose, tra le quali Papa Paolo III Farnese istituisce la commissione per indagare gli abusi del clero. Probabilmente Michelangelo può aver provocato proprio con questa interpretazione della figura di Cristo, ma non era neanche tanto una provocazione quanto una ricerca della fede pura e incondizionata. Quindi usa la bellezza classica intramontabile per mandare un messaggio eterno, senza tempo, all'umanità. Un messaggio di pace, perché se pensiamo alla figura dell'Apollo del Belvedere, è quell'Apollo che in termini profani riassume un po' tutto quello che è l'essenza anche di Cristo, no? È la figura dispensatore di amore, di pace, di giustizia, c'è cioè la collera per le ingiustizie, quindi è una figura che si presta molto bene a mandare un messaggio di fede pura e incondizionata, così come Maria Maddalena, che rimanendo salda nella fede in Cristo, non allontanandosi mai né dalla croce né dal sepolcro, dove era Cristo, dimostra una rimanere saldi nella fede, che è stato un esempio per tutti, anche per gli apostoli.
0: Il libro, e appunto questa, anche il metodo di cui adesso parleremo, è stato tra l'altro presentato recentemente. Non sono venuto a questo bellissimo incontro nella chiesa, eravamo a
1: San Silvestro al Quirinale,
0: sì. Esatto, peraltro una
1: dove si
0: chiesa.
1: Incontravano Michelangelo e Vittoria Colonna, quindi ha un significato magica quella
0: che
1: chiesa,
0: un significato veramente, sì, veramente speciale. E in quel caso questa tua ipotesi è stata suffragata anche appunto da accademici, oltre che ovviamente da religiosi, da figure religiose che leggono appunto in questa tua interpretazione una possibile luce maggiore, no, su quello che un'opera d'arte straordinaria come il Giudizio Universale può darci.
1: Sì, io sono molto contenta perché questo volume, tra l'altro, con delle immagini strepitose, io sono stata fortunatissima a incontrare Scriptamaniant, perché aveva appena fatto i rilievi della Cappella Sistina e io ho avuto a disposizione delle immagini che anche per gli studiosi, andando a sfogliare questo libro, io non penso che neanche tanti studiosi abbiano disponibilità di immagini così definite, così alta risoluzione, così rispondenti anche nei colori, no?
0: Anche nei dettagli.
1: Nei dettagli, no? Io vedo i ripensamenti, vedo tutto da queste immagini. E quindi anche il bacio della croce diventa assolutamente inequivocabile. E in virtù di questo, il mondo accademico naturalmente all'inizio non si è espresso, perché bisogna sempre entrare con serietà nelle proposte di persone comunque come me, che sono una restauratrice e non un insegnante all'università. Però devo dire che le critiche sono state tutte molto positive, e il professor Rocca, che era presente, non ha nessun dubbio, come molti altri esperti, sul fatto che questa donna possa essere effettivamente Maria Maddalena. E questo percorso di studi effettivamente ha appassionato il mondo accademico anche lontano dall'Italia, perché il volume, grazie a Dio, è stato pubblicato anche in inglese, quindi questo ha aperto lo scenario a una possibilità di comprensione di questi miei studi in tutto il mondo. Ed è stata veramente una cosa importante, perché ora tutti sono interessati a questa figura di Maria Maddalena, che dopo oltre 500 anni viene ritrovata anche nel Giudizio Universale. E in effetti non poteva mancare nella Cappella Sistina la figura dell'Apostolo degli Apostoli.
0: Dicevamo all'inizio della nostra conversazione che questo in qualche modo rappresenta anche un esempio di un metodo di studio, di un metodo di indagine, che hai descritto benissimo appunto l'altra sera nella chiesa di San Silvestro, che adesso vorrei chiederti di illustrare anche per i nostri ascoltatori.
1: Volentieri. Allora, noi a San Silvestro al Quirinale, proprio il 22 luglio, abbiamo voluto celebrare per la prima volta la festa di Maria Maddalena, come da decreto di Papa Francesco del 2016. Lì abbiamo colto l'occasione con la fondazione IASC, Institute for Advanced Study and Cooperation, per presentare questo metodo che si chiama Smarticon, che è un brevetto per metodo italiano che mi ha concesso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per valorizzare le informazioni nel mondo dell'arte. Quindi questo brevetto consente di usare la tecnologia a servizio dell'umanità. Perché? Perché il cuore di questo metodo è il fatto che l'arte si pone come un linguaggio universale, quindi abbatte quella torre di Babele con la quale Dio ha punito l'umanità, facendo in modo che ogni paese, ogni nazione avesse una lingua diversa e non riuscissero più a comunicare. Ebbene, l'arte abbatte quella torre di Babele, perché è un linguaggio comune che attraverso le immagini comunica con chiunque, al di là della cultura, al di là della religione. Quindi l'arte ha un valore fondamentale anche in senso etico, morale e come veicolo di pace. In effetti questo brevetto per metodo va a ordinare le informazioni, il cuore è proprio l'ordinamento ermeneutico delle informazioni, che poi vengono interrogate attraverso una tecnologia, non intelligenza artificiale, una tecnologia al servizio dell'uomo, che pone l'importanza del patrimonio conoscitivo profuso dal mondo accademico, quindi quello validato, come centro per riuscire a recuperare tutte quelle informazioni che ci consentono di comprendere il messaggio celato dietro l'opera d'arte. L'Institute for Advanced Study and Cooperation, con il professor Gabriele Popei Andreoli, che è presidente, il 19 gennaio scorso ha presentato a Sua Eminenza Cardinal Parolin un progetto di pace fondato proprio sulla convergenza delle infrastrutture tecnologiche avanzate per costruire un quadro etico e garantista di governance globale. Quindi, come nell'enciclica di Papa Leone, l'umanità, l'uomo è al centro di tutto, quindi la dignità della persona, e questo anche in favore della giustizia. Quindi il mio progetto era già nato per abbattere quei muri dell'incomprensione attraverso l'arte, per valorizzare quell'etica di ogni paese, di ogni nazione, di ogni cultura, di ogni civiltà, a prescindere dalla religione, per creare tanti anelli di congiunzione in un'unica catena. Io lo chiamo nella direzione di un umanesimo planetario. Quindi questo ha fatto sì che all'evento il 22 luglio ci fosse anche la collaborazione con la Pontificia Accademia di Teologia Sapienzale, con Monsignor Staglianò, che è stato gentilissimo, ha rilasciato anche un'intervista per il programma Freedom, che andrà in onda a breve, proprio sulla scoperta di Maria Maddalena, e padre Luigi Mezzadri ha spiegato anche in ambito teologico e mi ha ringraziato per questi studi sulla presenza di Maria Maddalena, così come ha fatto Papa Francesco inviandomi una lettera di ringraziamento. E devo dire anche che il Dicastero per l'Evangelizzazione mi ha concesso il patrocinio per tutti gli eventi nell'anno giubilare nei quali si parlava della figura di Maria Maddalena nel giudizio universale. Quindi io sono onorata di poter essere un piccolo strumento della Chiesa per portare pace, amore, dignità, senso etico nel mondo.
0: C'è anche un aspetto che mi piace sottolineare, e cioè il fatto che questo metodo, appunto, che proponi serve anche in qualche modo a mettere a disposizione di più studiosi, ma a livello internazionale, quindi appunto da diverse parti del mondo, quello che già è disponibile, ma che a volte, perché succede abbastanza spesso, credo in diversi ambiti artistici, ma insomma evidentemente anche in questo, che gli studi vengano fatti in maniera un pochino, no,
1: circoscritti,
0: senza un vero dialogo, no, tra i diversi mondi accademici.
1: È vero, e il vero problema è proprio questo, la frammentazione, perché sono convinta che la cultura, la conoscenza vengano alimentate dal confronto. Ma come si fa a fare un confronto se non, le informazioni non sono accessibili, non sono fruibili, non si sa che esistono? Questo metodo Smarticon consente di ordinare le informazioni profuse dal mondo accademico, quel patrimonio conoscitivo che fa parte proprio del patrimonio immateriale di un'opera d'arte.
0: Certo,
1: no?
0: Ricordiamo che sono le informazioni
1: certificate e validate. Certificate. Per esempio, faccio un esempio concreto, nella sezione dove si cerca l'iconografia dell'opera d'arte che si pone in esame, e ci sono circa 1250 schede di santi che io ho precedentemente ordinato come informazioni, cioè le informazioni validate che provengono da Biblioteca Santorum e Caftal, quindi sono assolutamente valide e certificate, io le ho prese, le ho ordinate, gli ho dato un ordinamento appunto ermeneutico all'interno di schede precostituite e ho fatto in modo che la tecnologia potesse interrogarle, cioè come interrogare la storia al contrario, partendo dalla non conoscenza, recupero tutta quella conoscenza profusa dal mondo accademico che serve per riuscire a avere quegli elementi che poi accompagnano in uno studio basato su presupposti scientifici.
0: Certo.
1: Poi ognuno deve implementare, come ho fatto io con la scoperta di Maria Maddalena, però devi partire da presupposti scientifici. Nel web si trovano tante informazioni, però c'è anche informazione spazzatura.
0: Certo.
1: Invece io nel volume Maria Maddalena, il giudizio di Michelangelo, ho fatto proprio un percorso dove accompagno per mano il lettore di qualsiasi estrazione sociale nella logica che conduce all'identificazione di Santa Maria Maddalena. E l'ho fatto con dei virgolettati all'interno dei quali cito quello che gli esperti hanno già scritto nel merito, con la bibliografia annessa nelle note, proprio relativa ai virgolettati, e con quello che è il mio percorso logico di studi, che conduce proprio a comprendere che questo studio è basato su presupposti scientifici e non su qualche cosa che parte da informazioni non riconosciute. Ecco, faccio un esempio proprio. Il libro di Dan Brown e il film sono stato un bestseller di grande successo, ma appunto dovevano essere un bestseller, non uno studio scientifico, no?
0: Certo.
1: Sono proprio due obiettivi diversi. Quindi quello è stato un bestseller, ma non è basato su presupposti scientifici. Il mio studio sì, perché si fonda proprio anche sulla verità dei Vangeli, quella verità che Papa Leone ci chiede di cercare, una verità che conduce alla pace, perché poi la coesione tra i popoli, in realtà, se si partisse da un presupposto di rispetto, di fede, di uguaglianza, non sarebbe poi così difficile. E la religione cristiana insegna questo, ed è uno strumento, un messaggio di speranza che è perfettamente riconosciuto nella figura di Maria Maddalena, l'apostola degli apostoli, appunto.
0: Tu hai parlato appunto di,

0: il giudizio universale, lei sarà al fianco di Cristo. Se fosse così, sarebbe un messaggio di potenza e lei sarà al fianco di Cristo. Se fosse così, sarebbe un messaggio di potenza e di Cristo. Se fosse così, sarebbe un messaggio di potenza e di amore inaudito. Se fosse così, sarebbe un messaggio di potenza e di amore inaudito, veramente. Un messaggio di potenza e di amore inaudito, veramente, perché Michelangelo. Potenza di amore inaudito veramente, perché Michelangelo di amore inaudito veramente, perché Michelangelo stanco ormai veramente, perché Michelangelo stanco ormai non aveva più voglia, che Michelangelo stanco ormai non aveva più voglia di Michelangelo stanco ormai non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella cappella. Stanco ormai non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina. Ormai non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina. Era stanco, era provato. Non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina. Era stanco, era provato. Più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina. Era stanco, era provato. Ma in quel momento lui ritrova gli affreschi nella Cappella Sistina. Era stanco, era provato. Ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana. Sistina era stanco, era provato. Ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana pura e incondizionata. Ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana pura e incondizionata. Grazie. Ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana pura e incondizionata. Grazie alla frequentazione con la Marchesa. Ritrova la vera fede cristiana pura e incondizionata. Grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria. Vera fede cristiana pura e incondizionata. Grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Cristiana pura e incondizionata. Grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è condizionata grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è centrale per la codificazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è centrale per la codifica dell'affresco con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è centrale per la codifica dell'affresco per Colonna. Questo punto è centrale per la codifica dell'affresco per due ragioni. Primo, perché Vittoria Colonna faceva parte del circolo degli spirituali, come anche il Cardinal Pole, che esaltavano la fede pura e incondizionata. Quindi era importantissimo come messaggio di fede puro, e di lì il ragionamento sulla interpretazione della fede pura e incondizionata nell'intramontabile luce e bellezza classica dell'Apollo del Belvedere. E poi Vittoria Colonna in quegli anni scriveva le epistole al Cardinal Morrone chiedendo il riscatto della figura di Maria Maddalena come Apostolo degli Apostoli, che era stata screditata in seguito alle omelie di Papa Gregorio nel 591, mentre che aveva fatto confusione portando tre figure di Maria nella stessa figura di Maria Maddalena e mettendole l'abito di questa prostituta che in realtà non c'è mai stato, lei non è mai stata una prostituta, è sempre stata al fianco di Cristo e ha sempre dimostrato proprio che la fede e la conquista della croce si ottiene in un cammino sempre orientato verso l'amore, la fede, la speranza. Ecco perché lei è proprio simbolo della speranza. E quale figura migliore per l'interpretazione di un messaggio cristiano? Io credo che Michelangelo nel Giudizio Universale si sia superato perché lui ha interpretato l'ermeneutica del messaggio cristiano per conto di Dio all'umanità proprio attraverso la figura della donna che ha fatto la stessa cosa con gli apostoli per incarico di Cristo.
1: Grazie, allora grazie a Sara Penco, che è l'autrice, lo ripetiamo, di questo magnifico volume che è Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro, tra l'altro, in italiano e inglese, come giustamente sottolineavi, quindi anche una bellissima idea regalo per amici magari stranieri. E un libro, un volume edito da Scriptamaneant
0: Sì.
1: Editore. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a tutti. Grazie.

0: facevi una bellissima così comparazione dell'uso appunto di un'app con l'epistolario amoroso, che è un genere anche letterario, no? Che ha avuto grandissima, grandissima fortuna, che comunque fa parte, è in se stessa un'espressione dell'amore. Adesso gran parte appunto dell'espressione dell'amore passa attraverso una scrittura. Una scrittura che è, tra l'altro, anche percorribile a ritroso, no? Spesso, per cui in un dialogo è come possibile rivedere anche la magia del primo incontro.
1: Allora, guarda, questo è un tema molto delicato, perché il digitale innesca una sorta di divisione del lavoro emozionale, nel senso che le coppie tendono sostanzialmente a delegare la sfera emotiva all'interno dell'app, per cui la condivisione vera del rapporto avviene online, sia attraverso le app di messaggistica istantanea, sia attraverso i social, e mentre invece in presenza, diciamo, il rapporto si asciuga, diciamo, consolidandosi attorno alle routine, alle sfere più intime, no? Per cui diventa vera e propria esistenza. Diciamo, tutto quello che risulta difficile comunicare guardandosi negli occhi diventa digitale, per cui diciamo, dichiarazioni di amore, le spiegazioni laddove dovessero subentrare dei conflitti di coppia, richieste di chiarimenti, le giustificazioni, le accuse, le confessioni e perfino le decisioni più importanti si svolgono attraverso lo smartphone. Il rapporto diventa una sorta di text relationship, cioè una relazione che si regge quasi esclusivamente sullo scambio di testi, che poi non sono soltanto testi scritti, anche se nella stragrande maggioranza si tratta di questi, ma di tutta una serie di altri input visivi, sonori, insomma, diciamo che pescano all'interno di un bagaglio culturale enorme, no? Per cui anche la potenza dello strumento è dirompente nella vita delle persone, perché è chiaro che comunicare attraverso dei testi più o meno complessi che possono spaziare, no? Sull'intera produzione cinematografica, no? Hai presente quando ci si scambia piccoli spezzoni, no? Presi da YouTube o da altre app che menzionano praticamente dei passaggi amorosi significativi, per cui non serve neanche più esprimere quelle emozioni, c'è qualcuno che attraverso linguaggi artistici li ha espressi prima di te e tu non fai altro che riportarli all'interno del rapporto di coppia. In questo caso però si crea anche una divisione del lavoro emozionale, per cui il lavoro affettivo, per cui in qualche modo il rischio è che il rapporto si asciughi, no? Diventi un po' più limitato, nel senso che mi riferisco alle relazioni in presenza, a quelle appunto che richiedono il rapporto faccia a faccia tra i due partner.
0: Tu hai, per esempio, dai una molta importanza anche a, adesso parlavi delle citazioni, diciamo, che possono essere letterarie, cinematografiche o musicali, ma anche, per esempio, all'uso degli emoticon, che in qualche modo sostituiscono quello che nella comunicazione per iscritto tramite un'app sparisce, cioè l'espressione del viso, in qualche modo il vero significato, l'interpretazione che a quelle parole, appunto, chi sta scrivendo desidera che l'altro arrivi, che l'altro comprenda. E che ruolo hanno anche questi, appunto, questi segnali, diciamo.
1: Allora, ci troviamo di fronte ad una relazione mediata da uno strumento, no? Che offre tutta una serie di possibilità, che sono possibilità principalmente di compensazione rispetto alla ricchezza emozionale che il rapporto faccia detiene. La comunicazione, quando è soltanto testuale, rischia di essere priva di forme di aggiustamento. Se io scrivo una battuta, se io faccio una battuta, non sempre quello che scrivo è comprensibile all'interlocutore. Serve un'elevata dose di complicità e l'utilizzo di codici linguistici che sono interpretabili allo stesso modo da parte dei due partner, per cui il completamento di una frase con un emoticon che specifica che si tratta di una battuta, o diciamo, quindi contribuiscono a dare la dimensione delle emozioni associate a quel testo, no? Per cui l'emoticon è fondamentale in termini di compensazione rispetto a quello che invece con un sorriso, con un tocco di mano tra la mano del partner, piuttosto che qualsiasi altra manifestazione umana, la coppia riesce in qualche modo a capirsi, a intendersi, quindi rappresenta certamente uno strumento. Ovviamente gli emoticon non sono chiari, nel senso che ce ne sono probabilmente anche troppi, per cui è difficile universalmente, unilateralmente assegnare un significato condiviso a tutti questi segni, no? Che diciamo che la coppia più che altro sviluppa nel digitale un lessico, un vero e proprio codice, no? Di affettivo, diventa un vero e proprio codice, utilizzo questa espressione molto tecnologica, sì. Ma in realtà è così. Quando questo codice non è comprensibile ad entrambi, il rapporto si complica parecchio.
0: Tu hai fatto anche una interessante distinzione, mi sembra che sia proprio all'inizio del libro, tra le fasce d'età, cioè su come le fasce d'età usano, alle volte con una forma anche di, se vuoi, quasi vergognandosene in un certo senso, come se ricorrere all'app fosse in qualche modo un'ultima spiaggia rispetto all'impossibilità di un incontro reale, oppure invece come una scoperta assolutamente nuova, oppure con assoluta naturalezza.
1: Allora, guarda, sicuramente il modo di vivere il digitale cambia in maniera radicale tra una generazione e l'altra. Gli alfabetizzati digitali, a mio avviso, potrebbero insegnare moltissimo alle generazioni che invece sono chiamate ad educarli dal punto di vista, diciamo, generazionale, no? In realtà questo è un capitale culturale che è nelle mani di quelli che ci sono nati con lo smartphone in mano, sì. E sono molto disincantati rispetto all'utilizzo delle tecnologie, rispetto di quello che noi possiamo pensare, le governano, quindi rappresentano i canali di sia social che di messaggistica istantanea, un canale tra i canali. Gli anziani al contempo invece hanno una sorta di senso di scoperta, anche di sorpresa, no? Si lasciano sorprendere favorevolmente dalle tecnologie, a volte anche diventa un modo per non restare soli, per mantenere dei rapporti di contatto con il mondo esterno. Diciamo, quelli che hanno maggiori problemi nell'utilizzo disinvolto delle tecnologie, oltre che consapevole, sono appunto i trentenni, quarantenni, cinquantenni, che sono poi anche quelli che statisticamente incorrono di più in disastri affettivi, no? Per cui il digitale diventa un canale fondamentale per ricostruire una propria dimensione affettiva. In questa fascia, diciamo tra i 30 e i 60, il senso di conoscenza, le possibilità che il digitale offre di comunicare con partner potenziali, in realtà non è vissuto in maniera, diciamo così, tranquilla, no? Vivono il digitale come una diminuzio, come se ci fosse qualche cosa che il mondo reale non riesce a dare a queste persone, no? Per cui dicono: ma com'è possibile? Tu sei una persona che ha una posizione lavorativa consolidata, com'è possibile che tu hai bisogno di un'app per conoscere una nuova persona, per conoscere un potenziale partner? In realtà è lo stile di vita contemporaneo che assorbe il tempo in presenza e lo dedica nella stragrande maggioranza dei casi al lavoro, liberando pochissimo tempo nelle relazioni invece affettive e sentimentali, e quindi la velocità che la tecnologia offre, no? Nell'intercettare un partner potenziale chiaramente vincente, no? E quindi è poi trasversale ai diversi stili di vita, quindi non è che chi si incontra attraverso un'app di appuntamenti è più sfortunato, no? Consentimi questa espressione, rispetto a chi invece lo incontra. Non è neanche detto che l'incontro che nasca nell'analogico sia più sicuro rispetto a quello che si genera online, perché online ci sono comunque dei meccanismi di controllo, di investigazione che si possono fare sul partner prima di incontrarlo, quindi si tratta comunque di strumenti che in qualche modo garantiscono anche una conoscenza preventiva, no, della persona che io mi appresto ad incontrare. Quindi sicuramente grande varietà di comportamenti in relazione alle tecnologie in base al valutati sulla variabile anagrafica.
0: Mi sembra che il tuo volume voglia in qualche modo invitarci a educarci all'uso appunto del digitale anche nelle relazioni, perché poi oggi è ormai inevitabile che anche il nostro rapporto passi attraverso questa espressione.
1: Oh, guarda, sicuramente è un libro che prova a umanizzare le app, no? Perché il tema della disumanizzazione che passa attraverso l'utilizzo delle tecnologie nella costruzione, no, della dimensione più profonda che è quella dell'amore, chiaramente è un tema, a mio avviso, rilevantissimo per capire la società contemporanea, no? C'è un elemento che secondo me è molto importante dal punto di vista del funzionamento delle app, che è la crisi del perdono, no? che molto spesso si può innescare all'interno degli amori che vivono sulle app. Che cosa succede, no? nel digitale? Esiste una sorta di dimensione burocratica, no? Quasi notarile del rapporto, che è data dall'archiviazione delle conversazioni, in particolare di quelle conflittuali, no? Sì. Il perdono in qualche modo è parte del processo di elaborazione del litigio, mentre invece la possibilità di ricacciarlo fuori nella maniera, diciamo, più fedele possibile, perché appunto le frasi che ci si scambia sulle chat, no? Poi rimangono come testimonianze. Sì. C'è una dimensione quasi processuale del rapporto, dove uno dei due partner in qualche modo diventa anche il custode, se vogliamo, il partner più assiduo, quello più insicuro, quello più geloso, no? Detiene una sorta di memoria che diventa una memoria manipolativa, perché poi questi spezzoni vengono spesso estratti, decontestualizzati e ostentati ad amici, parenti, ma spesso anche allo psicoterapeuta, no? Sì. Che si ritrova dinanzi ad una situazione nuova in terapia, cioè quella di analizzare i comportamenti digitali dei propri pazienti attraverso delle tracce relazionali, affettive, amorose, che sono tracce, sebbene immateriali, comunque documentabili. Quindi chiaramente tutto questo ha a che fare in qualche modo con un asservimento della relazione allo strumento, no? Mm-hmm. È come un po' la vecchia teoria di Marshall McLuhan, no? Che il messaggio diventa lo strumento che di comunicazione che noi utilizziamo per comunicarlo. Questo, diciamo, nello smartphone, nelle relazioni interpersonali diventa un elemento, diciamo, di una importanza epocale. Mm-hmm.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del tuo volume, che è Amore Digitale, edito da libreriauniversitaria.it, e grazie a Lucio Iaccarino di essere stato in nostra compagnia, di avercene parlato.
1: Grazie a voi, grazie per l'interesse. A presto.
0: In questa seconda parte, che come sapete è dedicata alla musica, vi ho portato un altro dei miei dischi preferiti. È un disco che è stato registrato nel 1956, è probabilmente il più bello dei songbooks registrati da Ella Fitzgerald e si intitola Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Cominciamo ascoltando un classico, l'amore come pensiero fisso, ossessivo, notte e giorno.

0: E adesso, cari amici, è un ritorno molto gradito anche per questo nostro secondo autore, secondo ospite della puntata di oggi, e cioè Lucio Iaccarino. Bentornato, Lucio.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo di questo tuo nuovo volume, il cui titolo è Amore digitale, Atlante delle relazioni tossiche verso una nuova geografia sentimentale. È un volume edito dalla libreria universitaria, appunto, IT. A me è sembrato che tu voglia anche parlare di una forma di traduzione dei rapporti, perché

l'assenza della persona amata che comporta come un passaggio da un accordo in maggiore ad uno in minore. Solo Cole Porter poteva pensarci. Every time we say goodbye.

0: Le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. A Ceuta la Spagna chiede la solidarietà dell'Europa. Il ministro degli esteri del paese iberico condanna l'operato di alcuni governi europei che a suo dire non sono stati all'altezza della situazione. La ministra della difesa spagnola chiede al Marocco di indagare fino in fondo sugli arrivi di massa. In Iran crollano i prezzi del petrolio nell'area dopo l'annuncio di nuovi colloqui da parte di Trump, ma Teheran frena. Nessun negoziato al momento e Hormuz resta chiuso. Un drone dell'Ucraina lanciato sulla spiaggia vicino al palazzo di Putin provoca 6 morti, tra cui 3 bambini. Teheran accusa Kiev deliberato l'attacco nel Mar Caspio contro una nostra nave. Ed è nuovamente emergenza incendi vicino ad Atene, ci sono nuove evacuazioni. Ora è la Grecia, dopo Francia e Spagna, a combattere per la seconda settimana consecutiva contro le fiamme che hanno devastato migliaia di ettari. Ancora caldo in Italia, oggi bollino rosso in 25 città.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance
6: de son, la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Haiti, la situazione nel paese dopo la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. Poi andremo in Corea del Sud per raccontare una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. E infine la solennità del perdono di Assisi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è 335 1243 722. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. La scadenza dei permessi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione ad Haiti? È diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni.
9: No, Haiti rimane nello stesso inferno, lasciami dire così. È un paese in cui non c'è più niente su controllo e la violenza continua. Continua con la caratteristica del, come posso dire, dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui, come posso dire, non c'è la violenza diretta per continuare a fare cercare di continuare a fare quel che deve fare. Ecco, la violenza è, come dire, appare in certe zone di scontri, scompare, la gente ritorna a fare la sua vita quasi normale, dove il quasi vuol dire che magari la zona è in controllo dei banditi. Questo sia in città, in zona della città, sia ormai nelle zone, in parecchie zone del centro del paese. Allora, Haiti è sempre uguale.
10: Che cosa possiamo immaginare succederà a queste 350.000 persone che verranno in qualche modo rimpatriate? Dove verranno mandate? Quale sarà il loro destino?
9: Allora, quello che a noi tutti fa male è innanzitutto che ci sia questa, lasciami dire, permettimi di dire, è un'opinione mia, ma menzogna di fondo, cioè che il fatto che possono essere rimpatriati perché il paese è più sicuro. Quindi c'è questo tipo di menzogna perché lo stato di protezione temporanea si suppone essere garantito finché il paese non ritorna normale, appunto. Quindi se viene fatto scadere e viene giustificato questo con cambiamento della situazione del paese, evidentemente c'è una menzogna, perché proprio il paese non è in quelle condizioni. Allora, io tengo a dire due cose, innanzitutto c'è una minaccia, cioè da lunedì scorso, dal 27 in poi, tutte queste persone possono essere messe in discussione e rimpatriate. Okay? C'è un'analisi probabilmente che viene fatta su ogni caso, ma tutti sono stressati, tutti sono al limite perché hanno paura, perché non c'è più niente di garantito in pratica. L'altra cosa che volevo sottolineare è che con Haiti ci sono altri paesi che hanno avuto lo stesso tipo di trattamento, quindi che il problema dei rifugiati che non hanno più diritto a restare sotto protezione degli Stati Uniti e anche di altri paesi estremamente delicati. Posso farti la lista perché mi sono informata, cerco di capire prima di tutto. Quindi c'è Haiti, c'è la Siria, il Sud Sudan, la Somalia, il Myanmar, lo Yemen, l'Etiopia, solo che Haiti è il paese confinante più prossimo dal quale arrivano più rifugiati e quindi il numero è quello di circa 350.000 persone. Ecco, queste persone certamente ricercheranno, saranno rimandate in un paese in cui non c'è minima garanzia né stabilità, in cui non c'è possibilità, penso, di, né di rifarsi una vita né di farsi una ragione, ecco, di tutto quello che è accaduto. Quindi si aumenta anche un astio, secondo me, un astio rispetto a quella che è un rifiuto.
10: Tu sei lì da almeno 20 anni, è la prima volta che succede una cosa del genere?
9: Ma allora, io sono qua da, questo è il mio 25esimo anno giubilare. Questo è, ho iniziato il 25esimo anno. Allora, da quando sono qua, una situazione, diciamo, di rifiuto internazionale, in lasciami dire internazionale nel senso qualcosa che tocca il diritto internazionale, il diritto della persona, ecco, io lo vedo in questi anni, io crollo, ecco, del rispetto dei diritti dell'uomo lo vedo negli ultimi anni. Adesso non mi sento, non lo so se prima c'è stata una cosa del genere, ma se in questi 25 anni non ho visto questo tipo di atteggiamento degli stati confinanti rispetto agli haitiani. Problemi sì, ma un rifiuto così accettato, perché ormai è accettato questo come posso dire, questo non solo rifiuto, ma questo spregio, ecco. Senti, di queste popolazioni è diventata una cosa normale.
10: Allora,
9: è la prima volta che vedo una cosa così.
10: Il rimpatrio dovrebbe essere ufficializzato entro il prossimo 3 settembre. In questo lasso di tempo la Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
9: Sì, la Chiesa Cattolica è in prima posizione. Guarda, proprio recentemente c'è stato un incontro, proprio l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare, diciamo in un incontro ufficiale, rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti, proprio per difendere questa causa. Ecco, lui è un uomo di Chiesa che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Negli Stati Uniti penso che ci siano quasi 2 milioni di haitiani, ecco, in Miami c'è una grande maggioranza di questi 2 milioni.
10: Esatto. Sì.
9: Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti, fra cui questo qui di Miami, altri prelati statunitensi, sacerdoti, celebrate in modo particolare da Cardinale Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta. È una messa celebrata per invocare rispetto, pace e protezione della Vergine sul popolo haitiano in questo contesto qua, soprattutto.
10: Tu sai,
9: proprio in questi giorni è successo.
10: Tu sai come funzionerà questa revoca? Sai quali saranno, diciamo, i vari passaggi?
9: Ma io so che il primo passaggio è stato quello del, come dire, verificare se questa richiesta, ok, del governo americano del rinviare in patria questi cittadini stranieri era legale, era possibile rispetto alla Costituzione, e questo purtroppo in questo mese, nell'ultimo giorno di mese di luglio, è stato come dire, ufficializzato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo è stato il passaggio più duro, ecco. Adesso il passaggio era il 27, quindi dal 27 sembra che loro, come posso dire, i giudici possano decidere di rinviarli o meno. Adesso io dico i giudici nel senso, non so chi è l'autorità ultima che poi valuta questi casi, però io credo che questo sia già possibile, ok? Poi so che per altri paesi, perché ci sono altri paesi che godono di questa protezione speciale, che sono sempre paesi delicatissimi, ok? Allora ci sono delle tappe più avanti, cioè non è che questo stato di protezione temporanea sia garantito, ma ci sono stati dei tempi più lunghi, settembre, ottobre, per vedere come risolvere la cosa. Credo che ci sia comunque tanta, azione, diplomatica, anche di Chiesa, appunto, per vedere anche di Chiesa, e io dico perché ci sono chiaramente tanti organizzazioni, non solo dei diritti dell'uomo, ma io presumo che anche, penso che anche a livello di presenza di governo haitiano ci siano comunque dei dialoghi, no? Per vedere di cambiare questa decisione.
10: Chiaro.
9: Quindi non ti saprei dire che prima di tutto che speranze ci sono e poi che tappe ci sono che sono in vista più nei prossimi tempi.

0: Quando pensiamo a Seul, immaginiamo grattacieli, tecnologia e crescita economica. Ma dietro il volto di una delle metropoli più avanzate del mondo esiste una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. Da oltre 30 anni padre Vincenzo Bordo vive in Corea del Sud e attraverso la casa di Anna accompagna ogni giorno chi non trova posto nella società del benessere. Ascoltiamo la sua testimonianza al microfono di Guglielmo Gallone.
1: La Corea in questi 36 anni è cambiata moltissimo. Dal punto di vista economico si è sviluppata in maniera fantastica. Dal punto di vista culturale anche è cambiata moltissimo. È un altro paese, è un'altra cultura.
2: È un'immagine che molto spesso non arriva proprio in base a questa industrializzazione e forte economia che abbiamo della Corea del Sud, è quella della povertà, che invece la sua storia pone al centro. Allora le domando, chi sono oggi i poveri in Corea del Sud?
1: I poveri sono le nuove povertà. Le nuove povertà, quando sono arrivato io in Corea, c'erano i poveri mendicanti, gli straccioni, gente che agli angoli delle strade chiedeva l'elemosina per sopravvivere. Ormai quella figura è scomparsa. E ci sono le nuove povertà, sono le povertà che esistono in ogni grande metropoli del mondo moderno. Cioè la povertà di oggi è una povertà non tanto economica, ma di emarginalizzazione. Cosa voglio dire? La Corea è un paese ricco, moderno, industrializzato, veloce, intelligente, articolato. Tutte quelle persone che non riescono a vivere, a rendere, stare al passo di questa realtà così veloce, complessa, intelligente, sono gli outsider. Queste sono le nuove povertà della Corea del Sud.
2: E all'interno di queste nuove povertà c'è anche la figura purtroppo di moltissimi giovani, i cosiddetti ragazzi di strada, che voi assistete in modo particolare. Ci potete raccontare come?
1: Sì, la casa di Anna è iniziata per gli homeless, la gente di strada. Poi andando sulle strade abbiamo scoperto i ragazzi di strada. In Corea, dunque, forse è una precisazione importante. Io non parlo della Corea, parlo della mia esperienza di Corea, che è molto diversa. In Corea si parla di 70.000 persone che vivono sulla strada, gli homeless. Si parla di 250.000 ragazzi di strada, quindi è un fenomeno molto forte, molto grande, che sta aumentando. La casa di Anna si occupa di gente di strada, anziani soli e ragazzi di strada. I ragazzi di strada è diventata la realtà più importante e più grande per tutti noi. Tante volte mi capita di andare di notte per le strade della città, incontro un barbone sulla strada, mi dispiace. Un essere umano vivere in quella che vive in quella maniera mi dispiace. Però quando di notte vado sulla strada e incontro un ragazzo che sta sulla strada, allora mi piange il cuore. I ragazzi hanno il diritto di essere accolti, amati, aiutati, protetti, lo studio, il mangiare, il vestire, è il loro diritto. E quando questo diritto non è garantito, questa è veramente una grande mancanza della società stessa e della famiglia. Questi ragazzi non vengono a noi, abbiamo detto andiamo da loro. Abbiamo inventato un movimento AGIT, che significa il bus che va in cerca dei ragazzi di strada. AGIT. È un bus tutto colorato, variopinto, dentro ci sono dei tavoli per poter parlare, per fare formazione, consulenza. E in questo spazio noi ogni giorno incontriamo circa, c'è l'autobus e a fianco delle tende, mettiamo, perché i ragazzi sono tantissimi, ogni giorno circa 100-120 ragazzi, ragazzi e ragazzi che vengono. Cosa facciamo? Mangiare, vestire, consulenza legale, medica, formazione. Questi ragazzi sono tutti ragazzi, alcuni vivono già sulla strada, altri sono on the border, on the line, che se aiutati possono rientrare nella società, se trovano delle persone brutte, cattive, cadono nel giro brutto della prostituzione, del furto, della malavita. AGIT è l'angelo custode dei ragazzi di strada. Infatti il simbolo del nostro autobus sono le ali. È un angelo che va a cercare e proteggere i ragazzi che vanno sulla strada. Quindi ogni giorno andiamo fuori con questo autobus a incontrare questi ragazzi che sono bellissimi, tutti i ragazzi del mondo.
2: Questi ragazzi sono poveri dal punto di vista economico o lo sono anche, o forse anche di conseguenza, lo sono anche dal punto di vista delle relazioni? Perché spesso quando pensiamo alla Corea del Sud vediamo un tasso di fertilità molto basso, 0,80 figli per donna. Pensiamo anche alla questione dei suicidi, perché la Corea del Sud ha il livello di suicidi più alto tra i paesi OCSE. Quindi c'è anche questo tipo di povertà del cuore, delle relazioni in Corea del Sud?
1: E soprattutto questa. Questi ragazzi non stanno sulla strada perché non hanno una casa, ma perché nella loro casa, nella loro famiglia non sono accolti, sono rigettati e lasciano la loro famiglia. La nostra presenza è stare a fianco a loro, dire non sei solo.
2: Peraltro un ruolo che è stato anche riconosciuto dalla Corea del Sud, perché lo ricordiamo, nel 2014 lei ha ricevuto il Nobel coreano, peraltro promosso da una multinazionale come Samsung, e nel 2015, se non sbaglio, addirittura il passaporto coreano. Se dovesse raccontare questo paese a chi lo vede da qui, dall'Occidente, quali aspetti sottolineerebbe in modo particolare?
1: Io vivo in un mondo di povertà, giusto un esempio. Alcuni mesi fa l'ambasciata italiana ha organizzato un grande evento dove una parte dei fondi erano destinati alla casa di Anna e mi hanno invitato. Sono andato in questo hotel enorme, bello, bellissimo, e mi sentivo a disagio perché era la prima volta che vedevo una realtà. Ma questa è Corea? È la prima volta che la vedevo. La mia impressione, a disagio. Alcuni mesi dopo l'ambasciatrice italiana è venuta alla mensa, alla nostra casa di Anna, a consegnare quelle offerte. E lei ha avuto l'impressione contraria. Ma in Corea sono così tanti poveri? Non immaginava. Cioè, io sono rimasto colpito dalla ricchezza, dallo sfarzo, dal lusso che ho visto là. Lei è rimasta colpita dalla povertà che c'è in Corea. E sono due realtà vere della Corea. Quindi la Corea è bellissima, ma all'interno anche delle contraddizioni, che se tu non hai, non dico gli occhi, ma il cuore per vederli, non le vedi.
2: Ecco, padre Vincenzo Bordo, cito il suo libro anche a proposito dello sfarzo e della contraddizione coreana che possiamo trovare in questo paese. Il suo libro, appunto, Vi aspetto a Seul. Ho celebrato pochi sacramenti, ma ho lavato molti piatti, pulito molti bagni e servito centinaia di poveri. Per lei servire significa regnare?
1: Sì. Perché ti dona la gioia di vivere. Cioè, io non ho niente, ma sono una persona felice. Dal 93 sono entrato alla mensa, ogni giorno all'1 indosso il grembiule e fino alle 6 di sera lavoro alla mensa. Poi dopo le 6 finisco, vado all'autobus Agit e so coi ragazzi. E per spiegare questo forse mi viene un'immagine del Vangelo. L'ultima cena di Gesù. Gesù è a cena con i suoi amici. Dopo poche ore lui sa che morirà, si alza, indossa il grembiule, si inginocchia e lava i piedi. In questi 4 gesti mi sembra che sia il significato di servire. Alzarsi, lasciare la propria posizione, si inginocchia. Ogni persona è immagine di Dio, per l'assurdo e per la bellezza. Giuda, Gesù, si inginocchia davanti a Giuda. L'onnipotente Dio che si inginocchia davanti al suo traditore, al suo assassino. Per dire che ogni persona è un mistero d'amore. È un mistero dell'immagine di Dio. Si inginocchia davanti ai suoi discepoli, indossa il grembiule per dire un gesto di umiltà, servo. Si inginocchia per dire ogni persona è degna di essere accolta, amata, anche Giuda. E poi lava i piedi. Cioè, in questi 4 gesti mi sembra sia il senso del servizio. E un'altra dimensione mi piace di questo Vangelo, che termina dicendo Gesù si alzò e andarono insieme ai discepoli l'orto degli olivi. Non disse si tolse il grembiule. Cioè, mi piace immaginare un Dio, Gesù, che ancora indossa il grembiule e con questi gesti serve l'umanità.
2: Peraltro sono gesti che lei compie quotidianamente, quindi sentiamo che sono ancora più proprio nella sua storia. Per concludere, torniamo al titolo del libro, Vi aspetto a Seul, perché l'appuntamento è tra un anno con i giovani che verranno da tutto il mondo per la Giornata Mondiale della Gioventù proprio a Seul. Come vi state preparando ad accoglierli e quanto è importante anche raccontare quest'altro tipo di Corea che molto spesso resta fuori dai racconti ai ragazzi che verranno?
1: E la conferenza episcopale, ultimamente ho avuto modo di incontrare il vescovo incaricato Lee Paul, e si sta preparando moltissimo per questo evento, che è un evento enorme. Poi anche a livello di sacerdoti locali, le parrocchie si stanno mobilizzando per preparare, accogliere i ragazzi, e anche il governo sta partecipando per preparare questo grande evento, enorme evento. Sarà un evento come tutte le giornate mondiali della gioventù, stupendo, bello, lascerà qualcosa nel cuore di ognuno. Però quello che vorrei fare, mi sto impegnando anche a livello di conferenza episcopale coreana, per promuovere Agit. Agit è un'esperienza unica, è la metodologia di Gesù. Gesù, quando ha iniziato la sua missione, non si è fatto una chiesetta a Nazareth e ha aspettato la gente predicando. Lui è andato per le strade della Palestina a incontrare la gente, stare con la gente, parlare con la gente, mangiare con la gente.

0: Ragazzi, i giovani vengono in chiesa la domenica, sono pochissimi, pochi, pochi, pochi, pochi. Ogni giorno ad ACE vengono in chiesa la domenica, sono pochissimi, pochi, pochi, pochi, pochi. Ogni giorno ad ACE la domenica, sono pochissimi, pochi, pochi, pochi, pochi. Ogni giorno ad ACE abbiamo 100, 100, pochi, pochi, pochi, pochi. Ogni giorno ad ACE abbiamo 100, 120 ragazzi e ragazze che vengono. Ogni giorno ad ACE abbiamo 100, 120 ragazzi e ragazze che vengono. E in realtà che ha vissuto ad ACE abbiamo 100, 120 ragazzi e ragazze che vengono. E in realtà che ha vissuto Gesù, andare 100, 120 ragazzi e ragazze che vengono. E in realtà che ha vissuto Gesù, andare e essere vicino alla gente, ai ragazzi, cercare la pecorella smarrita. Quindi è la dinamica, la pastorale di Gesù stesso.
1: Intervista a Padre Vincenzo Bordo, il focus sulla Corea del Sud nell'ultima puntata di Off the Radar di Guglielmo Gallone. È possibile andare a riascoltare quest'ultima puntata, ma tutte le puntate del podcast nella sezione podcast per l'appunto di Vatican News e sulle principali piattaforme podcast. Andiamo avanti. Giovedì 6 agosto Papa Leone si recherà in visita pastorale ad Assisi e proprio nella città umbra si conclude oggi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si è configurato come il cuore dell'anno giubilare francescano, voluto dal Papa e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Per padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, varcare la soglia del perdono e della misericordia della Porziuncola assume un significato unico in quest'anno giubilare.
2: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, non solo un pellegrinaggio, diciamo, statico di arrivare qui, visitare e via, ma come un luogo di ricerca, quindi pellegrinaggio proprio nel senso del mettersi in cammino. E poi la Porziuncola è il luogo dove Francesco ha voluto morire. Sappiamo che almeno nell'ultimo mese prima della morte Francesco si trovava probabilmente da fine luglio, agosto, nell'episcopio nella casa del vescovo di Assisi, per essere curato meglio, chiaramente. Ma lui stesso ha voluto scendere alla Porziuncola e morire qui, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare, varcare la soglia della misericordia, del perdono della Porziuncola, assume questo valore unico nel centenario, perché qui Francesco, dopo aver cantato il perdono ad Assisi, nel palazzo del vescovo, per riconciliare il sa e il vescovo stesso, ancora canta l'incontro con Sorella Morte. Quindi c'è questo legame profondo tra perdono e Sorella Morte. Francesco muore come un uomo riconciliato. Sembra una parola sempre attuale.
3: Sempre attuale. Il perdono di Assisi è una promessa, no, di paradiso con tutto quello che riesce a ottenere presso Dio, secondo appunto le volontà di Francesco. Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
2: Io direi, certamente partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, disarmo, disarmati e disarmanti, no? Io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco, nudo. Francesco muore qui alla Porziuncola, nudo, come testimonia lo specchio di perfezione. Chiese, una delle sue biografie antiche, chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Lui che aveva voluto tutta la vita seguire fin da giovane, denudandosi davanti al padre, no? Spogliandosi, aveva voluto seguire Cristo nudo. Allora, nudo è ancora più che disarmato. C'è, per esempio, a terza linea di guerra tra crociati e saraceni a Damietta, precisamente disarmato, ma ancora di più nudo, senza difese, senza protezione, senza garanzie. Questo lo espone al nemico, ma gli permette anche di incontrare un possibile, se non amico, almeno compagno di umanità. Sarà così con il sultano. E così Francesco, andando incontro alla morte nudo, conferma questo suo cammino per tutta la sua vita di progressiva spogliazione.

0: semplificazione. Com'è possibile perseguire la pace, ma dare una mentalità di pace se siamo armati non solo di armi, ed è drammaticamente vero questo oggi, ma siamo armati anche di tutte le nostre idee, precomprensioni, violenze che ci abitano? Ecco, Francesco mi sembra ci indica questa strada.
1: Sì,

0: alla radio.
1: Le truffe online in Italia sono in forte aumento, con oltre 3 milioni di persone colpite, danni stimati attorno ai 500 milioni di euro. Nel primo semestre dello scorso anno si sono registrati oltre 1,2 milioni di alert per esposizioni di dati personali, in gran parte sul dark web, con l'Italia al sesto posto globale per email compromesse. Phishing, falsi siti, e-commerce sono i metodi più diffusi. Si tratta in sostanza di messaggi falsi che imitano banche o servizi noti per rubare credenziali. A questo si aggiungono quelle che possiamo definire nuove frodi, o la truffa dei like o dei QR code contraffatti. Alla base c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali che spesso tendiamo a sottovalutare. Ne parliamo con il presidente di FederPrivacy, Nicola Bernardi. Nicola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Ecco, è così, Nicola, c'è alla base un problema di condivisione di dati personali che poi porta anche al rischio di incappare in truffe online.
2: Sì, c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali, ma siamo noi stessi a condividere le nostre immagini, la nostra voce, il nostro quotidiano. Però non dobbiamo fare i conti oggi con l'intelligenza artificiale, perché a chi ci prende di mira, ma ai malintenzionati, agli hacker, basta raccogliere proprio dei campioni della nostra voce, delle nostre immagini, per riuscire a clonare la nostra voce, la nostra stessa identità, e quindi riuscire a sostituirsi per noi, magari per attività del tutto illecite che poi vanno a nostro discapito. Quindi in realtà il problema della condivisione si fa sempre più serio con l'intelligenza artificiale.
1: E abbiamo citato prima alcuni metodi, ecco, alcune di queste truffe, quelle che potremmo considerare anche classiche truffe online, è la mail che arriva, la mail magari dalla banca con un testo in cui ci dice magari dare le credenziali perché c'è un problema al conto, eccetera. Ecco, da quelle truffe si è poi passate ad alcune più moderne in cui ci arriva un messaggio direttamente sul cellulare tramite anche WhatsApp. Mi viene in mente ad esempio quella più recente, denominata truffa della ballerina, che invita a mettere un like da un contatto che noi abbiamo salvato in rubrica.
2: Assolutamente sì, è decisamente diabolica la truffa della ballerina, che si basa sul ghost pairing, cioè l'accoppiamento fantasma. Perché? Perché quel messaggio ci sta provenendo da una persona che è nella nostra rubrica, una persona che conosciamo, che ci dice appunto: per favore, guarda, vota per mia nipote, mia cugina, che sta facendo il concorso e vince così la borsa di studio se la voti. E noi vediamo che quel messaggio è assolutamente degno di fiducia, perché viene da un contatto in rubrica. Invece stiamo consentendo con quel passaggio, se noi abbocchiamo, accoppiando il nostro WhatsApp a un altro dispositivo di uno sconosciuto. Di conseguenza ci troviamo esclusi da WhatsApp, perché il malintenzionato ne prende il controllo e di conseguenza accede alla nostra rubrica, vede i nostri messaggi, prende assolutamente il controllo. Per cui bisogna stare molto molto attenti, perché pensando di far bene, pensando di fare un favore a un amico o a un parente, in realtà stiamo cedendo il pieno controllo del nostro WhatsApp a un malintenzionato. E facciamo bene anche a controllare a priori se il nostro WhatsApp, nelle funzioni appunto dell'app, contempla già dei profili che sono dei dispositivi che sono associati al nostro profilo, perché in tal caso, se non l'abbiamo accoppiato noi questo dispositivo magari al nostro PC, vuol dire che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro.
1: Lo dicevamo prima, un'altra modalità è questa dei codici QR. Ormai anche oggi siamo abituati, tramite le immagini, questo codice da inquadrare tramite la fotocamera che ci porta a un altro sito web. Banalmente ormai anche nei ristoranti, nei bar, spesso funziona così: per leggere il menu noi inquadriamo il codice QR dal cellulare e ci apre la pagina del menu. Però ecco, un'altra truffa moderna è anche questa, dei codici falsi che poi compromettono l'utilizzo del telefono e comportano appunto dei guai.
2: Assolutamente, perché anche in questo caso ci siamo abituati nel corso degli anni alla comodità di scansionare un codice QR per raggiungere una certa pagina web, un menu, una certa funzione. E il problema è che lo facciamo in modo talmente automatico, talmente spontaneo, da non verificare il link a cui siamo reindirizzati. E quindi succede che link QR code che sono a un ristorante, a uno stadio in occasione di un evento, ma anche ai parcheggi, nelle colonnine dove ci sono i parcometri, vengono appiccicati proprio degli adesivi con dei QR code che si spacciano per le app per pagare il parchimetro, no? Ma in realtà potrebbe essere che quel QR code non è così genuino come siamo, non è quello ufficiale, ma qualcuno ce l'ha proprio appiccicato con una truffa ad hoc e ci indirizza, se noi lo scansioniamo, a una pagina che sicuramente, la pagina web che sicuramente ci vorrà truffare in qualche maniera, o rubando i nostri dati personali oppure sottraendoci denaro. Il consiglio qual è? È quello di controllare sempre, prima di procedere nella prescansione, qual è l'URL, qual è l'indirizzo web a cui ci sta tentando di rindirizzare, perché se è il sito ufficiale della società che gestisce i parcheggi, ad esempio, se si tratta del parcometro, allora possiamo procedere, altrimenti se quell'indirizzo sulla barra è sospetto, forse è meglio fermarsi prima di fare danno.
1: Leggo un messaggio che ci è appena arrivato al 335-1243-722. Paola, che con una battuta, se vogliamo, però insomma anche inerente alla realtà, ci dice: e in questo caso essere boomer ha i suoi vantaggi. Ecco, è così, però non basta quello, Nicola.
2: Sì, però in effetti ha ragione la nostra ascoltatrice, perché essere boomer, quindi noi adulti siamo molto più abituati a aver mantenuto il senso critico, a dubitare, a non fidarsi mai. Quelli che invece oggi sono i giovani, i nativi digitali, fanno tutto troppo in maniera quasi compulsiva, talmente abitudinaria, che anche le statistiche ci confermano che in effetti sono quelli più soggetti a cascare in questo tipo di tranelli. Quindi gli adulti sono più sensibili, e specialmente quando si tratta di giovani, forse proprio i genitori dovrebbero essere quelli che aiutano i ragazzi a sviluppare questo senso critico, che purtroppo con l'intelligenza artificiale sta andando sempre più a diminuire.
1: Grazie Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Dunque, l'attenzione, la consapevolezza sono forse le forme principali di tutela quando parliamo di truffe online. Smacco alla truffa è l'iniziativa nazionale promossa da Conf Consumatori per contrastare, prevenire e assistere i cittadini vittime di frodi digitali. Il progetto articola un programma integrato di comunicazione, formazione specialistica, potenziamento degli sportelli di assistenza e produzione di materiali tecnici operativi. Attraverso sinergie istituzionali e il coinvolgimento di sociologi, psicologi e giuristi, l'obiettivo è diminuire la diffusione delle truffe e aumentare la capacità di autotutela dei consumatori. Per parlare di questo progetto abbiamo in collegamento Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Presidente, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Ecco, prevenire, tutelare i cittadini, le persone, ma soprattutto, lo dicevamo all'inizio, creare anche la consapevolezza in loro. Smacco alla truffa parte da questo intento?
0: Sì, l'idea del progetto nasce da quella che è stata l'esperienza concreta dei nostri sportelli, perché abbiamo visto sempre più arrivare consumatori che erano rimasti vittime di truffe, e ci siamo resi conto che c'è un duplice aspetto: innanzitutto quello di informare le persone di tutte quelle che sono quelle tecniche che questi truffatori mettono in atto per cercare di ottenere il loro consenso e farli, diciamo, in qualche modo eseguire operazioni e quindi trasferire a loro favore del denaro. Sono delle tecniche molto sofisticate, e questo tipo di truffatori non si presentano come persone, diciamo, maleducate o come dei cafoni, si presentano come persone garbate che cercano di stabilire un contatto di fiducia con la persona, lo convincono che c'è una possibilità di rischio, che qualcuno gli sta fregando i soldi e che quindi si devono affidare a loro per cercare di bloccare questa operazione. Ecco, nonostante questo, quindi creano questo clima e molte volte le persone cascano. Quindi capire come questo accade e come questo si è già verificato per altri e può essere la prima forma per arginare questo tipo di furto, perché nel momento in cui c'è questo tipo di intervento è chiaro che il consumatore si può rendere conto che anche a me sta succedendo la stessa cosa, anche io in questo momento sono oggetto di un tentativo di truffa.
1: D'altronde l'autotutela che abbiamo citato prima significa proprio questo, Presidente.
0: Sì, certamente, l'autotutela è proprio questo, perché poi l'altra cosa sulla quale bisogna prestare la massima attenzione è che non bisogna dare per scontato la forma, cioè è bene conoscere tutte le forme attraverso le quali i truffatori mettono in atto il loro operato, però l'esperienza sempre degli sportelli ci sta facendo capire che c'è una sorta di evoluzione, cioè è una sorta di forma in progress, possiamo dire, della truffa, cioè una ne inventano una al giorno. Quindi attenzione, non bisogna conoscere benissimo quelle che sono le tradizionali modalità di truffa, ma bisogna avere la consapevolezza che i truffatori ne mettono in atto sempre nuove, quindi bisogna prestare la massima attenzione, perché nel mondo in cui ogni giorno quindi quelle di ieri vengono superate, quindi l'autotutela sta sempre in questo. Noi facciamo anche certamente questa attività anche attraverso la faremo la stiamo facendo attraverso appunto degli incontri di formazione, inserendo sul nostro sito le notizie, facciamo dei convegni, dei webinar, cioè tutte quelle occasioni, ma anche singoli incontri con le associazioni, perché con le parrocchie, perché e proprio attraverso questa modalità di intervento che si possono trasmettere queste notizie.
1: E dunque, da questo punto di vista, Presidente, riuscire anche a stare al passo, come raccontava, delle nuove modalità di truffe significa essere in formazione continua, quindi da una parte informarsi e formarsi, dall'altra ci deve essere per l'appunto un'associazione, comunque coloro che a loro volta riescono a intercettare queste nuove metodologie di truffa per poter poi insegnare anche agli altri come difendersi.
0: Certamente, poi naturalmente vi è anche un altro aspetto, che è quello del tentativo di fare in modo che il consumatore possa essere risarcito. Noi mettiamo in atto anche questo tipo di attività, ad esempio c'è innanzitutto un reclamo alla banca, all'intermediario, che comunque attraverso, perché molte volte queste truffe si realizzano attraverso un messaggio che il consumatore, una telefonata, una mail che il consumatore riceve che proviene dalla banca, dalla chat della banca che viene normalmente utilizzata. Quindi è chiaro che il soggetto è entrato, quindi il sistema di protezione della banca è stato in qualche modo violato. Ora, dall'altro punto di vista c'è l'obiezione appunto degli istituti che dicono sì, ma tu hai dato tutti i dati, hai inserito tutti i dati, ecco, e quindi qua la battaglia è nel far capire che se ci può essere anche una responsabilità del consumatore, che purtroppo è stato ingenuo, dall'altro punto di vista bisogna capire che il sistema della banca è stato violato, quindi molte volte ad esempio alcune decisioni hanno consentito al consumatore di recuperare il 50% perché è stata riconosciuta una responsabilità della banca pur essendoci stata questa, diciamo, ingenuità da parte del consumatore. Poi certamente quando il consumatore subisce questo tipo di truffa, la prima cosa che fa è una denuncia penale alle autorità. Noi li assistiamo nei processi penali con la costruzione di parti civili. Anche queste possono essere delle modalità attraverso le quali si potrebbe cercare di recuperare qualcosa da parte di questi truffatori che sono stati scoperti. Poi naturalmente ci sono anche i giudizi che si possono intentare o davanti all'arbitro bancario finanziario o davanti ai giudici, appunto per cercare di ottenere quello che ogni consumatore
1: Grazie, grazie Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Ricordiamo la campagna importante, il progetto Smacco alla truffa. Grazie presidente.
0: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: Accanto alle truffe online, però, persistono anche le truffe che possiamo definire analogiche, basate sull'interazione fisica diretta, sulla manipolazione psicologica e sull'inganno in presenza, soprattutto ai danni degli anziani. Anche in questo caso, nonostante la digitalizzazione, assistiamo a un aumento di queste frodi. Più sicuri insieme è una campagna nazionale promossa da ANAP Confartigianato Persone per informare e proteggere gli over 65 da furti e raggiri. Per parlarne abbiamo in collegamento il segretario nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci. Benvenuto.
3: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Lo dicevamo, Menicacci, insomma, truffe online, però persistono anche quelle analogiche, cioè la presenza delle persone fisicamente, cioè riuscire a manipolare in qualche modo gli altri, e gli anziani in questo caso sono i più colpiti.
3: Diciamo che purtroppo persistono i truffatori e persistono le truffe, indipendentemente certo, che siano online o siano fisiche. Noi siamo all'ottavo anno di campagna nazionale con il Ministero degli Interni e con il Dipartimento della Polizia Criminale e possiamo dire che siamo partiti per difendere gli anziani dalle truffe, anche fisiche, ma ci stiamo rendendo conto che la maggior parte dei truffati poi non sono over 65 ma hanno meno di 65 anni. Rimane un dato di fatto che la truffa perpetrata ai danni di una persona anziana per noi assume un valore doppio, nel senso per la cattiveria e perché viene fatta su persone più fragili psicologicamente, più fragili anche da un punto di vista fisico.
1: Certo.
3: E il più delle volte, al di là degli effetti che vengono persi o del valore economico della truffa, il danno più grosso è un danno psicologico, perché se è fatto su una persona anziana la fa rendere ancora più debole di quella che è. Certo. Entra in un aspetto, in un vortice psicologico dove si sente non più in grado di badare a se stessa, si sente non più in grado di essere, di potersi difendere da sola, per cui il più delle volte si chiude in se stessa e neanche denunciano le truffe. La campagna è servita moltissimo proprio a far aprire le persone e a far aumentare il numero delle denunce, perché più denunciamo, più truffatori riescono ad essere scoperti ed essere condannati.
1: Anche perché in questo caso c'è anche poi un rischio anche fisico, se vogliamo, nei confronti di queste persone.
3: C'è un rischio fisico, perché più delle volte, se il truffatore poi viene scoperto, reagisce in maniera fisica e brutale. E una cosa è che reagisca con una persona giovane che possa rispondere, una cosa che invece reagisca nei confronti di una persona anziana che fisicamente non può rispondere, per cui non è raro il caso delle truffe che terminano anche con il truffato che viene picchiato o il truffato che viene malmenato o che viene maltrattato da parte dei truffatori.
1: Una gravità doppia, diceva prima, perché in qualche modo si va anche a colpire quella che è la sensibilità delle persone,
3: sì,
1: anziane.
3: Fortunatamente diciamo che anche la campagna di sensibilizzazione nostra, ma anche di altre associazioni, perché fortunatamente in questi ultimi anni quasi tutte le associazioni si stanno mobilitando contro le truffe, per cui l'informazione sta diventando più generale, ha fatto sì che anche le pene fossero inasprite nei confronti di chi ha perpetrato le truffe, per cui oggi un truffatore rischia molto di più di un truffatore di qualche anno fa, e se la truffa è a danni di persone anziane o comunque soggetti fragili, la pena aumenta.
1: E allora, a proposito di informazione, Menicacci, in chiusura, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, possiamo dare qualche indicazione per proteggersi, ecco, da questo tipo di truffe?
3: Le indicazioni io posso dare facendo anche un po' di pubblicità alla campagna. Chiunque vuole si collega sul nostro sito anap.it, può scaricare il vademecum che rilasciamo con tutte le indicazioni per non incorrere nelle truffe, può richiedere il calendario che quest'anno è stato presentato durante la campagna delle truffe insieme al Ministero degli Interni. Ma il consiglio che diamo a tutti: se qualcuno suona alla porta, se qualcuno si presenta a casa come impiegato delle poste, impiegato bancario, anche forze dell'ordine, non aprite, chiamate il 112, perché il 112 prontamente arriva e verifica se quello di fronte alla porta è stato autorizzato o non è autorizzato.
1: Ecco, se
3: è
1: prima...
3: una chiamata, le forze Prego. Dell'ordine sono a disposizione, hanno dato sempre ampia disponibilità, e basterebbe essere un po' più vicinato, come succedeva tanto tempo fa. Se vediamo qualcosa che non va, interveniamo, anche se non riguarda noi certo. stessi, ma riguarda il vicino di pianerottolo o chi sta all'interno del condominio.
1: Segnalarlo.
3: Una telefonata non costa nulla al 112 e c'è pronto intervento delle forze dell'ordine.
1: Grazie, grazie Fabio Menicacci, segretario
3: grazie
1: nazionale di ANAP Confartigianato. Grazie.
3: Grazie a voi, buona serata.
1: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana, perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Crollano i prezzi del petrolio dopo l'annuncio di nuovi colloqui da parte del presidente americano Trump con l'Iran, ma Teheran frena, nessun negoziato al momento e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Emergenza incendi vicino ad Atene, nuove evacuazioni nella città. La Grecia, dopo Francia e Spagna, è la seconda nazione a combattere per la seconda settimana consecutiva contro le fiamme che hanno devastato migliaia di ettari. Ancora caldo in Italia, oggi bollino rosso in 25 città, in Romania intanto alcune fabbriche di auto sospendono la produzione per non pesare sugli approvvigionamenti di energia per l'aria caldissima e per tutelare la salute degli operai. E ancora, per quanto riguarda i Campi Flegrei, il terremoto, mercoledì una riunione in prefettura a Napoli, verifiche della Procura di Napoli anche sulla mancata messa in sicurezza dei costoni che sono crollati.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Stai ascoltando Radio Vaticana. Stai ascoltando Radio Vaticana. Stai ascoltando Radio Vaticana. Radio Vaticana.

0: In Blu 2000.
1: In Blu 2000. News.
2: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
3: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi per proteggere le frontiere dell'Unione. E per domani è prevista una riunione dei 27 ministri dell'interno per lavorare a una risposta comune europea. Forse si parlerà anche della sospensione della libera circolazione tra Spagna e Italia voluta dal governo Meloni e che andrà avanti fino al 1 settembre. Previsti controlli in porti e aeroporti, ma soltanto sui cittadini extra UE che arriveranno in Italia tramite navi e aerei partiti dalla Spagna. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente Trump in un post su Social True, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito, non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Galdiero.
4: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere il denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta, rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 i morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Bulini.
5: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1.250, 4.110 i feriti. Marco Burini, linea allo studio.
2: E veniamo all'Italia, il caldo non dà tregua, fino a mercoledì saranno 25 le città da bollino rosso, il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
6: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. afa, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
2: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
0: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi. Altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni, 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto, a scontrarsi un pullman, un camper e due automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i due mezzi pesanti sono poi finite altre due vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e tre passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
2: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause, morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Beatrice Bossi.
7: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono 4 le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: 2 tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
2: Di ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
8: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera. Per gli aventi diritto, in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La Procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei, franate ad imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i sindaci dell'area. Lucia Ascione, Linea allo studio.
2: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
9: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria. In una basilica Sant'Ambrogio gremita, oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al Famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del Centro Studi di Confcom operative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spin Time a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
10: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spin Time, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio d'incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
11: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono. Sono sedie a rotelle, persone che fanno dialisi, e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per le infezioni.
10: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie di Spin Time. Gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
11: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
10: Vito De Torre, linea allo studio.
2: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La Borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Vi ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati su Radio Vaticana, come tutti i venerdì dalle 13.05 fino alle 14, in diretta con Don Massimo Granieri, in replica poi al lunedì sul tardi pomeriggio in versione ridotta dalle 18.15 fino alle 19. Oggi pomeriggio puntata speciale perché abbiamo voluto dedicare una puntata interamente agli U2, come diciamo noi in Italia, oppure U2 come dicono gli inglesi, però ormai sono di famiglia gli U2, quindi li pronunciamo all'italiana maniera. Ma per far ciò, per insomma fare questo excursus interessante all'interno della spiritualità e della musica degli U2, ho come un graditissimo ospite, secondo me uno dei maggiori esperti della spiritualità degli U2 in Italia, Fra Federico Russo. Buon pomeriggio, Federico.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Che bello averti qui, davvero. Fra Federico non ha bisogno di presentazioni perché è già stato ospite diverse volte qui su Radio Vaticana, ho avuto anche il piacere anni fa di intervistarlo per l'Osservatore Romano. Federico è un frate francescano e ha scritto due libri molto importanti. Il primo, quello dedicato appunto agli U2, edito per le edizioni di San Paolo, One, che è il titolo di una canzone degli U2, un modo per avvicinarsi a Dio, gli U2 tra rock e Bibbia. E il secondo, uscito qualche tempo fa, Redemption Song, la Bibbia secondo Bob Marley, uscito per Ancora editrice 3 anni fa. Però Federico, c'è un altro libro in uscita,
2: sì,
1: prossimamente. Possiamo dirlo, possiamo anticiparlo?
2: Questo annuncio, sì. Il prossimo libro sarà sui Queen e uscirà per esempio per Edizioni San Paolo, credo nel mese di luglio prossimo.
1: Ah, che si intitolerà?
2: Si intitolerà Somebody to Love.
1: Qualcuno da amare. Sì. C'è tanto da scoprire insieme a Federico. Io direi una cosa, di annunciare ovviamente, le linee sono aperte per i nostri radioascoltatori, chi vuole può raggiungerci via WhatsApp, anche sui profili social miei, Instagram e Facebook, potete interagire anche con l'ospite Fra Federico. Intanto iniziamo subito ad ascoltare gli U2. Tempo fa abbiamo fatto sentire una versione di Sound of the Future mixata con un discorso molto bello letto dal nostro Sommo Pontefice nel giorno del Natale 2025. Iniziamo dunque la trasmissione dedicata agli U2 insieme a Fra Federico Russo qui su Radio Vaticana.
3: Al cuore di Dio giunge l'invocazione di pace che sale da ogni terra, come scrive un poeta:
4: Not the kiss of a ceasefire, not even the vision of the wolf and the lamb.
3: Non la pace di un cessate il fuoco, nemmeno la visione del lupo e dell'agnello, ma piuttosto come nel cuore, quando l'eccitazione è finita e si può parlare solo di una grande stanchezza.
4: Let it come like wildflowers suddenly.
3: Che venga come i fiori selvatici all'improvviso, perché il campo ne ha bisogno. Pace selvatica.

0: Diceva Alberto in regia che quando comincia Tracce su Tracce su Radio Vaticana tutti i fonici si radunano. C'è anche Gabriele dall'altra parte che mi ha chiesto una dedica particolare sulla prossima canzone che faremo ascoltare degli U2. È una puntata, lo ripeto, questa dedicata interamente agli U2, è una puntata monografica, e grazie anche a Fra Federico Russo che ha accettato l'invito ed è qui questo pomeriggio. Federico, ci diamo del tu, perché certo. con i frati francescani non puoi dare del lei, insomma. Il verticismo con i francescani esiste soltanto nel collegamento con il Padre Eterno, e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta del francescanesimo. Federico, questa è una canzone molto importante, noi l'abbiamo associata ovviamente alla poesia di Yehuda Amichai, Wild Peace, che è stata citata da Papa Leone a Natale dell'anno scorso, e l'abbiamo ritrovata dopo qualche mese nell'EP Days of Ash degli U2. Sì. Insomma, questi U2 ci sorprendono sempre.
1: Sì, hanno sorpreso perché hanno rilasciato questi due EP nel tempo di Quaresima, il primo il Mercoledì delle Ceneri e poi l'altro il Venerdì Santo, quindi scegliendo anche due giorni piuttosto importanti per la liturgia cristiana. E la canzone che abbiamo ascoltato appunto faceva parte del primo di questi due EP, dove loro hanno un po' gettato uno sguardo sul mondo, soprattutto sulle violenze, sulle situazioni di guerra. In questo caso la canzone è dedicata a questa Sarina, che è una studentessa di 16 anni iraniana, che è morta, uccisa dalla polizia iraniana in occasione degli scontri, delle manifestazioni anzi che ci sono state in Iran appunto qualche tempo fa. E poi ecco questo mini album, diciamo, che getta un po' lo sguardo sulle varie realtà del mondo, da Minneapolis alla Palestina, all'Ucraina, quindi ecco, uno sguardo sul dolore, no? Infatti Giorni di Cenere, no? Era il titolo di questo EP.
0: E poi è uscito proprio il Mercoledì delle Ceneri.
1: È uscito il Mercoledì delle Ceneri, sì.
0: Sai, io venendo qui in radio ho avuto un problema alla mia automobilina, ho preso il taxi. Io dico sempre che le coincidenze non esistono. Con il tassista che mi ha accompagnato qui in radio, e lo saluto Francesco, perché mi ha detto poi che si sarebbe sintonizzato dal suo taxi, abbiamo parlato dell'importanza di sacralizzare il tempo e di respirare aria di spiritualità, e lui ha invocato proprio il tempo del Mercoledì delle Ceneri e di Pasqua, cioè nell'immaginario delle persone anche che abitualmente non frequentano la Chiesa. Comunque sono due momenti molto importanti, cosa che gli U2 hanno riportato alla memoria, sì, di tutti. Insomma, pensare che è un gruppo tra i più importanti al mondo di musica rock, che parlano di musica nel tempo più sacro della Chiesa. Cosa vuol dire per noi sacerdoti? Cosa vuol dire per te che porti addirittura la musica degli U2 per strada per evangelizzare?
1: Sì, penso che appunto il fatto di aver rilasciato questi due album in questi due giorni importanti per la liturgia è già un messaggio, cioè è un po' richiamare proprio all'importanza, al valore del tempo liturgico, cioè quello che la tradizione cristiana ci ha trasmesso, che celebrare il tempo e celebrare anche quelli che sono i misteri della nostra fede. E appunto in giorni particolari durante l'anno, ed è un tema oggi credo molto trascurato in generale nella cultura contemporanea, no? Quindi soprattutto poi in un ambito come quello della musica rock, pop, è molto raro, ecco, vedere qualcuno che pone l'attenzione su questi aspetti, no? Sì. Riscoprendo queste tradizioni che appartengono appunto alla fede cristiana.
0: E penso che addirittura sia un unicum, cioè perché non mi ricordo nella storia della musica rock una cosa così, così incredibile. Ritorneremo poi sul disco pasquale degli U2, ma visto che abbiamo Fra Federico che ha scritto un libro sugli U2, ha scritto Bob Marley, porta questa musica in giro per avvicinare i ragazzi alla musica, omaggiamolo con un medley degli U2 dal vivo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, che chiude poi con Exodus, che è una canzone bellissima di Bob Marley. E poi su questa canzone c'è Gabriele che mi ha detto che c'è una dedica particolare da fare, la faremo alla fine della canzone, intanto ce la gustiamo qui su Radio Vaticana.

0: perché insomma ascoltare Federico, ascoltare gli U2 dal vivo è sempre un'esperienza molto molto profonda, anche perché non sai mai cosa ti puoi aspettare da questi ragazzacci. Poi insomma ho preferito questa versione dal vivo di I Still Haven't Found What I'm Looking For insieme a Exodus di Bob Marley, per omaggiarti, insomma, visto che sei un ricercatore degli U2 e di Bob Marley. Possiamo dire che questa canzone I Still Haven't Found forse è l'apice diciamo della ricerca spirituale degli U2?
1: Sì, direi di sì, da quel punto di vista sì, oltre al fatto che ovviamente si trova nel disco più celebre, quello più famoso, che è The Joshua Tree, ma penso che sia una canzone che esprime proprio questa ricerca spirituale, che è fatta di un già e un non ancora, perché traspare una fede che a un certo punto lui dice di credere comunque in Gesù, perché viene evocato, sì, sì, no? Evocata la figura di Gesù, però nello stesso tempo continua a ripetere: non ho ancora trovato quello che sto cercando. Quindi quest'idea della fede, che comunque è sempre un cammino, sempre una ricerca, e quindi quest'idea anche della terra promessa, che poi aleggia un po' sul disco di Joshua Tree, già dal titolo, dall'immagine di copertina, no? Quindi l'idea di un cammino, che poi è la stessa idea che Bob Marley ha nel suo Exodus, quindi è bello, sì, anche questo accostamento tra
0: penso che loro, scrivendo queste cose, si siano ispirate appunto a Bob Marley, ed è, sì, bello anche questa citazione, perché poi chi ha avuto modo di vedere dal vivo gli U2, Bono è sempre pieno di sorprese, in tante canzoni cita sempre altri artisti che sono stati per lui e per loro fonte di ispirazione. E ritorniamo al testo pasquale, anzi ai testi pasquali del disco pasquale degli U2. Abbiamo detto che all'inizio della Quaresima pubblicano Days of Ash, giorni di cenere, e alla vigilia della Pasqua, il Venerdì Santo, pubblicano questo Easter Lily, Giglio Pasquale, che richiama tante cose, ma soprattutto centra la narrazione musicale sullo scandalo della croce e della resurrezione di Cristo. Cosa possiamo dire di questo disco, anche questo disco incredibilmente sorprendente degli U2?
1: Sì, ancora più sorprendente, che è un po', credo, anche una naturale continuazione del precedente, perché da una parte si poneva appunto l'attenzione sul dolore del mondo, e qui gli U2 sembrano un po' voler dire: guardate che c'è qualcuno che a questo dolore può dare un senso, no? E quindi il mistero della Pasqua, della croce, che poi si trasforma in resurrezione, no? È nuova vita. Quindi, tra l'altro, c'è una delle tracce dove il video fa proprio vedere la figura di Cristo crocifisso, quindi c'è proprio un riferimento esplicito. E poi appunto il riferimento al mistero della Pasqua un po' attraversa tutte le tracce, quindi è come dire, ecco, dopo aver guardato il mondo con le sue guerre, con le sue atrocità, proviamo a alzare lo sguardo, perché c'è qualcuno che forse ci può gettare una luce di speranza, no, in tutto questo.
0: Ascoltiamo un pezzo storico degli U2, si intitola Gloria.

0: Gloria U2 dall'album October. Federico, la grammatica liturgica nelle canzoni degli U2 ritorna sempre. Abbiamo fatto ascoltare prima il Kyrie Eleison della canzone precedente, Easter Parade. Gloria in te Domine, quindi chiaramente un riferimento alla liturgia cattolica, ma poi ci sarà nella canzone successiva, ci sarà un Gloria rovesciato, però rimaniamo su questa grammatica liturgica che usano gli U2.
1: Sì, abbiamo ascoltato appunto una delle ultime canzoni e una delle primissime, perché qui siamo nel 1981, secondo album, gli U2 praticamente ventenni, e già inserirono questa canzone che citava l'inno liturgico di Gloria, no? Latino. E poi c'erano in quell'album diversi altri riferimenti sempre alla fede cristiana. E questo nasceva perché loro frequentavano una comunità carismatica di Dublino, 3 di loro su 4, e da lì nacque un po' questo fervore spirituale. Poi dopo si allontanarono, insomma, da quella comunità, però mi è rimasto dentro un po' questo desiderio, questa sensibilità, e quindi riaffiora sempre, ovviamente in modo più o meno esplicito. Poi hanno avuto delle fasi in cui magari cercavano più un messaggio meno diretto, magari un po' più mediato, un po' più velato da magari dall'allegoria o da, ecco, però sostanzialmente l'hanno sempre avuto un po' questo filone fin dagli inizi
0: e non l'hanno mai abbandonato. Infatti fino a incidere 2 EP veramente, veramente fantastici. A proposito di grammatica liturgica latina eccetera, adesso faccio ascoltare un brano che secondo me è uno dei miei preferiti. Sono impazzito la prima volta che ascoltai in Joshua Tree questo brano Exit. Ve lo faccio ascoltare in versione live, perché poi loro verso la fine riprendono un tema, il tema del Gloria, però secondo la versione dei Them, ma secondo me anche riferito al Gloria di Patti Smith. Ascoltiamolo dal vivo, questo brano Exit, qui su Radio Vaticana.
2: Well, this is a big place, but you two and you are bigger than this place.

0: Mamma mia, che pezzo! Exit in versione live degli U2. La trovate la versione da studio in The Joshua Tree, canzone ispirata, influenzata dalla letteratura di Flannery O'Connor, in modo particolare dal romanzo La saggezza nel sangue, che è uno dei miei romanzi preferiti. Io ogni estate lo leggo, lo rileggo, sarò arrivato alla decima lettura di questo meraviglioso romanzo. Federico, qui c'è un Gloria rovesciato, cioè si ispira alla canzone Gloria dei Them di Van Morrison, c'è anche secondo me una citazione alla canzone Gloria di Patti Smith, e qui Gloria non è più un inno di lode, ma è una preghiera distorta, un urlo disperato di chi sente il peso del peccato e non trova una via d'uscita. Quindi gli U2 in qualche modo sono capaci anche di, insomma, muoversi nella notte oscura,
1: anche gli inferi, esatto, diciamo, dell'animo umano, dell'esperienza umana, perché qui appunto siamo di fronte al mistero del male che diventa furia omicida, furia distruttrice, quindi queste mani dell'amore che possono costruire ma possono anche distruggere, quindi un amore malato, un amore deviato, no? E quindi ecco, gli U2 hanno esplorato anche questo lato oscuro, che d'altra parte appartiene all'esperienza umana, e credo che i grandi artisti hanno la capacità di esplorare anche questo lato, no? Mi viene da pensare anche a Dostoevsky, come,
0: certo,
1: cioè, ci ha messo di fronte a questo mistero del male che esplode, che dilaga, no? Ma poi c'è comunque questa possibilità di una salvezza, di una redenzione che arriva. E quindi, ecco, certamente Exit è questo esplorare un po' gli inferi, no? E questo credo che renda anche più credibile poi quello che è il loro messaggio, perché
0: più autentico,
1: è più, no, autentico, perché quando appunto hai avuto il coraggio, la capacità di esplorare gli inferi, allora dopo anche quella luce che scorgi diventa davvero più autentica, no?
0: Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Senti, lo chiedo a te come artista, come musicista, citando Flannery O'Connor, com'è raccontare l'azione della grazia nel territorio del diavolo? Cioè, come si fa a raccontare la presenza divina attraverso le canzoni oggi?
1: Non è facile, perché io credo che, diciamo, tra gli artisti cristiani a volte c'è una forma un po' di autocensura, nel senso che c'è un po' di paura appunto ad esplorare anche questo lato più oscuro, no? Però se ci pensiamo nella Bibbia, anche se pensiamo ai salmi, ci sono dei salmi che hanno un linguaggio molto forte, no? Sulla violenza, a volte quasi la disperazione. Ecco, non sempre, secondo me, tra gli artisti cristiani c'è questo coraggio, no? A volte c'è un po' paura magari a scendere nella parte oscura, no? Invece secondo me questo renderebbe appunto più credibile poi il messaggio. Secondo me gli artisti, proprio perché sono artisti, non sono semplicemente dei catechisti,
0: certo,
1: e hanno questo compito di esplorare anche gli estremi, no? I lati più estremi dell'animo umano, quindi anche quelli che magari fanno più paura.
0: Cioè, in fondo è quello che ci insegna Dante nella Divina Commedia, cioè che l'inferno può essere attraversato,
1: esatto,
0: e può,
1: sì,
0: essere vinto. Cioè, in questo tipo di narrazione che c'è in Flannery O'Connor, in Dostoevsky, c'è questa esperienza, ma anche nelle canzoni di Fra Federico, che presto tardi ascolteremo qui anche in diretta su Radio Vaticana. Andiamo avanti, una canzone scelta da Federico, Yahweh, non ha bisogno di presentazioni, qui c'è un cuore.

0: Qui andiamo sul sacro, ma sul sacro quello serio, le quattro lettere sacre della Bibbia ebraica che indicano il nome di Dio, racchiuse in questa canzone Yahweh degli U2. Cosa possiamo dire di questa canzone, Federico?
1: Beh, che qui, come hanno fatto in altre occasioni, gli U2 hanno messo alla fine di un album che era How to Dismantle an Atomic Bomb, questa specie di salmo, no? Un salmo contemporaneo. Con questa invocazione a Dio usando appunto il nome biblico, il tetagramma sacro, dove anche qui emerge un po' in qualche modo anche una meditazione sul mistero anche delle tenebre, perché a un certo punto la canzone dice perché no, c'è la sofferenza quando nasce un bambino, c'è ancora il buio mentre aspettiamo l'aurora, no? Quindi c'è quest'idea della fede, ma che convive anche, no, con questa esperienza del male, del buio, ma che comunque c'è una speranza che sorregge, no? Quindi penso questo è un po' un tema che ritorna spesso. Gli U2 appunto negli anni 80 avevano concluso un album con una canzone Forti presa dal Salmo 40, quindi
0: c'è un filo conduttore, c'è un filo rosso che in qualche modo unisce un po' tutti i dischi degli U2, che a volte sono espliciti, a volte più impliciti, però alla fine la presenza, insomma, del divino c'è sempre nelle loro liriche, nelle loro canzoni. Ahimè, siamo giunti al termine di questa puntata, volata via velocissima, graditissimo ospite fra Federico Russo, grazie di cuore di essere stato con noi. Torna a trovarci.
1: Massimo, volentieri.
0: Torna a trovarci, salutaci tutta la tua comunità francescana, pregate per noi perché ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno. Chiudiamo questa puntata ricordandovi che sarà disponibile fra pochi minuti sul sito di Vatican News, in replica a lunedì dalle 18:15 fino alle 19:00. Noi ci diamo appuntamento al venerdì prossimo. Chiudiamo questa puntata dedicata interamente agli U2 con un lascito, insomma, con un impegno, quello di seguire Gesù, no, con tutta la nostra vita, e lo facciamo con questa bellissima canzone che è stata la prima canzone che mi fece innamorare degli U2, I Will Follow, che vuol dire appunto ti seguirò, ed è proprio una risposta all'invocazione, no, al comando che ci dà il Signore di seguirlo, di lasciare tutto e di seguirlo per le sue strade. Grazie per esserci stati, alla prossima, e continuate a seguire Radio Vaticana. Grazie Federico, alla prossima anche a te. Ciao.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

0: Le 7, l'informazione della Radio Vaticana, nuovo appuntamento. Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Gli Stati Uniti sarebbero stati pronti a un compromesso sul controllo iraniano della rotta di Hormuz, riferiva stampa, ma l'Iran però ha rapin proposto e continua a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, in una lettera al Premier spagnolo Sanchez, scrive che occorre raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini esterni, attuare i sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. E della creazione di hub in paesi terzi, di cui si discute a livello europeo su proposta dell'Italia, Francesco De Remigis ha parlato con Matteo Giusti, africanista della rivista Limes.
1: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale.
2: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
1: Si basa su fattori economici.

0: ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei.
1: Roma si prepara ad accogliere domani un nuovo round di colloqui tecnici tra le delegazioni di Israele e Libano. Nel sud del paese dei Cedri è iniziato il graduale dispiegamento dell'esercito libanese, chiamato a riprenderne il controllo e a metterlo in sicurezza smantellando le strutture di Hezbollah. E sarà sold out, tutto esaurito, il 22 agosto per Papa Leone al meeting di Rimini. Per assicurare la massima inclusione e fare in modo che nessuno rimanga fuori, l'organizzazione del meeting ha predisposto una rete di schermi aggiuntivi in tutta la fiera, sui quali verrà trasmessa integralmente in diretta ogni fase della visita del Papa. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 8.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli carissimi, celebriamo in comunione con tutte le nostre chiese di Sicilia, dal proprio regionale, la festa della Beata Vergine Maria sotto il titolo di Scala del Paradiso, patrona principale della diocesi di Noto, della nostra arcidiocesi metropolitana di Siracusa. Il titolo mariano di Scala del Paradiso è un titolo con cui la Beata Vergine Maria viene venerata nel santuario della diocesi di Noto sin da antica data, come fanno fede documenti dal secolo XV. Il santuario accoglie una miracolosa e vetusta immagine di Maria dipinta su una roccia, e a Messina si celebra la memoria della Madonna sotto questo titolo sin dal XV. Affidiamoci con la fiducia e l'amore e la devozione di sempre alla celeste potente protezione e intercessione della Madre di Dio e Madre nostra, per affidare al Signore tutte le nostre intenzioni di preghiera. Iniziamo come sempre domandando perdono a Dio per tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che ti sei degnato di associare all'opera mediatrice del tuo Figlio, la Beata Vergine Maria, Madre sua e Madre nostra, donaci di sperimentare la gioia di ricevere per sua intercessione l'abbondanza dei suoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse, così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore, soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo, così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni. Sul collo di tutte le nazioni, il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo del profeta Geremia, che portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: va e riferisci ad Anania. Così dice il Signore: tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. E infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni, perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano, persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore: ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore. E in quello stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter tornare, toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato è la continuazione immediata della pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa festiva di ieri. Vi ricordate l'episodio della moltiplicazione dei pani?

preghiera, per parlare a tu per tu con il Padre col quale era unito così profondamente come vero uomo e come vero Dio. E i discepoli rimangono momentaneamente senza la sua compagnia e compiono una traversata del lago, una traversata sul mare di Galilea, di notte. Si era già detto che nel momento in cui c'è stato proprio il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, stava per avvicinarsi il buio, il tramonto, e allora la traversata avviene di notte. E questo episodio acquista nell'interpretazione del Vangelo tutta una ricchezza di significati anche simbolici, perché la barca, sappiamo, rappresenta un po' la nostra vita, ma la vita della Chiesa soprattutto, la barca dei discepoli che attraversano il mare della vita, che a volte ha dei venti contrari, soprattutto quando la Chiesa, quando noi cristiani cerchiamo di andare controcorrente rispetto alla mentalità mondana. E allora bisogna affrontare la fatica di contrapporsi al vento contrario, al vento così forte. E i discepoli si trovano nel buio della notte in assenza di Gesù. Anche questo buio della notte, simbolicamente, come tutte le indicazioni orarie che troviamo negli episodi annotati e ricordati dagli autori del Nuovo Testamento, soprattutto indica un buio interiore, appunto quello che si accompagna alla paura di essere lontani da Gesù. Ma quando Gesù si sta per avvicinare, l'Evangelista annota, siamo sul finire della notte, siamo nelle ultime ore della notte, gli ultimi momenti, quindi già sta per arrivare la speranza della luce, del chiarore, dell'aurora, dell'alba. È Gesù che si sta avvicinando, è Lui il nostro sole, e quindi avvicinandosi Gesù si ha la percezione proprio di un buio che si dirada, delle tenebre che si diradano e della luce che avanza. Ebbene, Gesù cammina sulle acque del mare. Il mare, anche questo simbolicamente, nella Bibbia in genere, un po' proprio per la paura che metteva al popolo ebraico, che non era proprio un popolo di mare, simboleggiava un po' tutte le paure che mettono le insidie del maligno, le insidie del male. Ma Gesù le domina, ci cammina sopra, le calpesta. Può gestirle anche stavolta, come la fame del popolo il giorno prima, la sera prima, con 5 pani e 2 pesci Gesù ha gestito, ha avuto il perfetto controllo della situazione. Anche adesso la paura dei discepoli viene calpestata da Gesù che cammina sulle acque, che incoraggia i discepoli, rappresentati da Pietro, ad avere lo stesso coraggio. Il coraggio dato semplicemente dalla sua presenza, dalla sua vicinanza. Coraggio, ci sono io. Sono io qui con voi, non abbiate paura, non potete avere paura di nulla. E così è. Pietro si fa coraggio e compie la stessa opera di Gesù, come le compirà più volte anche più avanti negli Atti degli Apostoli. Ripeterà il coraggio di seguire Gesù, gli darà la forza di ripetere i suoi stessi miracoli. Allora Pietro cammina sulle acque, ma a un certo punto viene tentato dalla paura del male, e allora affonda di nuovo, è la paura, e dirà Gesù, è la mancanza di fede, la pochezza della fede, uomo di poca fede, perché hai dubitato. Era stato il dubbio, non la assenza di Gesù, il dubbio che stava per far affondare Pietro, il quale però viene afferrato per mano ancora una volta da Gesù, il quale dimostra in maniera inequivocabile la sua potenza, onnipotenza divina. E allora, giunto, risalito sulla barca, avviene la bonaccia, come avverrà ancora nell'episodio della tempesta sedata in un altro luogo del Vangelo. Il vento contrario si arresta, viene comandato da Gesù, viene sottoposto da Gesù. Allora il vento si calma quando Gesù è di nuovo in compagnia dei discepoli, i quali si prostrano in adorazione. Davvero tu sei il figlio di Dio. E giunti insieme a Gesù alla riva, al porto verso il quale i discepoli erano diretti,
vedono ancora compiere le meraviglie che Gesù compie, cioè tutta la folla gli porta gli ammalati, i sofferenti. Questo era prima di tutto, era il primo desiderio che la folla aveva nel poter avvicinare Gesù, sapendo che lui avrebbe preso a cuore tutte le infermità, le sofferenze dell'umanità, portano gli ammalati e lui ancora una volta li guarisce, così come aveva fatto nell'episodio precedente, prima della moltiplicazione dei pani, è proprio un segno di riconoscimento. Gesù che si fa carico di tutte le nostre infermità e ancora di più sappiamo che sarà Gesù crocifisso nel momento della sua passione, nel momento della sua morte. Dalle sue piaghe noi veniamo guariti, perché è in quel momento che lui si fa carico di tutte le infermità del mondo. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Dio misericordioso, l'offerta che ti presentiamo nella festa della madre del tuo figlio e trasforma la nostra vita in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventi in noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine,

cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. I debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci, li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma i debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato. Misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. Apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

0: Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
1: Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nella festa della Beata Vergine Maria, donaci di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime, Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: Posso, Signore, non solo prendere e partecipare alla tua messa, ma di soccorrere.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.

0: migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi. Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi. Per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina. Noi. Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli. Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli. Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina
1: per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei pagina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega. Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi. Per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti. Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti. Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi. Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina. Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli. Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per. Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei. Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri. Degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi. Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori. Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega
0: fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina
1: per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi. Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega
0: vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
2: Per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita. Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Recepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi. Per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega
0: in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi. Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della
1: famiglia. Per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia. Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega
0: del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
3: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine,

0: Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

C'è un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva, dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine, dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà, come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze, prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza e un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione, che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini, i test serologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti, decidere di volerci più bene.

0: Non dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni e i nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come un'opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando una sonata per fortepiano con accompagnamento di violino obbligato di Joseph de Boulogne de Saint-Georges, un compositore dalla vita tanto densa quanto affascinante, nato schiavo in Guadalupe il 25 dicembre del 1745 da una madre che era una schiava creola e un padre che era un nobile di origine olandese, Georges de Boulogne, signore di Saint-Georges, antico moschettiere tra l'altro. Il destino del bambino sarebbe stato segnato come quello di tanti bambini, figli illegittimi dei signori delle piantagioni e delle schiave, ma il padre volle riconoscerlo e lo spedì in Francia dai parenti per poter studiare. Qui il ragazzo dimostrò delle qualità eccezionali sia nella scherma, tanto che a 17 anni soltanto veniva considerato già come uno dei migliori spadaccini del mondo, sia nella musica. Infatti fu allievo di alcuni tra i migliori maestri dell'epoca come Leclerc e Gossec. Con una preparazione del genere, a 15 anni già vestiva la casacca scarlatta dei gendarmi della Guardia Reale e poco tempo dopo era già perfettamente introdotto in tutta l'alta società parigina dell'epoca. Il suo spirito libero, sempre in cerca di nuove avventure, però gli farà abbracciare con entusiasmo i moti rivoluzionari che sarebbero scoppiati di lì a poco, e durante la Rivoluzione francese venne insignito del titolo di colonnello e gli venne affidato il comando di una intera legione di ex schiavi. Deluso però dall'andamento della Rivoluzione francese, in particolar modo dalla nuova ondata di razzismo che fece seguito in particolar modo alla presa di potere di Napoleone Bonaparte, si ritirò in campagna dove visse da solo gli ultimi anni della vita e morì nel 1799. Ascolteremo quindi di questo autore una sonata, la sonata numero 2 per l'esattezza, per il clavicembalo o fortepiano con accompagnamento di violino obbligato in La maggiore, un'opera del 1781. I movimenti sono allegro moderato, andantino. Aline Zilbereich, fortepiano. Stéphanie Marie Degain, violino.

di Joseph de Bologne de Saint-Georges avete ascoltato la sonata numero 2 per clavicembalo o fortepiano con accompagnamento di violino obbligato in La maggiore, nella esecuzione di Aline Silbereich al fortepiano e Stéphanie-Marie Degan al violino. Ed ora proseguiamo, rimanendo più o meno nello stesso periodo storico, e ascoltiamo di Johann Christian Bach il concerto opera 7 numero 6 in Sol maggiore per fortepiano e orchestra. I movimenti sono Allegro, Andante, Allegretto. Ingrid Hebler, fortepiano. Cappella Accademica Wien, direttore Eduard Melkus.

Questa volta di autori del Novecento. Inizieremo con l'Odissea di autori del Novecento. Inizieremo con lo svedese autori del Novecento. Inizieremo con lo svedese Oscar Lindberg, nato nel 1887 e scomparso nel 1955, del quale ascolteremo la sonata in sol minore, opera 23, 1955. Del quale ascolteremo la sonata in sol minore, opera 23, nei movimenti. Del quale ascolteremo la sonata in sol minore, opera 23, nei movimenti marcia elegiaca, sol minore, opera 23, nei movimenti marcia elegiaca, adagio, alla sarabanda, nei movimenti marcia elegiaca, adagio, alla sarabanda, finale, allegro con marcia elegiaca, adagio, alla sarabanda, finale, allegro con brio. Alla sarabanda, finale, allegro con brio. Esegue Dick Klomp all'organo della Christine Kirche di Jönköping in Svezia. All'organo della Christine Kirche di Jönköping in Svezia.

Di Oskar Lindberg avete ascoltato la sonata in sol minore, opera 23 per organo, nell'esecuzione di Dick Klomp all'organo della Christine Kirche di Jönköping in Svezia. Ed ora invece ascoltiamo un'opera di un autore polacco, Augustin Bloch, del quale ascolteremo la sonata per organo. All'organo Joachim Grubich.

0: di Augustin Bloch avete ascoltato la sonata per organo nella esecuzione di Joachim Grubich, brano con il quale termina la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito anche quest'oggi, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di François Lecoq la suite in do minore, nei movimenti Air, Passepied primo e secondo, Sarabande, Gavotte en Rondò, Menuet primo e secondo, Gigue prima e seconda. Chitarra Carlo Ambrosio.

0: di François Lecoq avete ascoltato la suite in do minore per chitarra nella esecuzione di Carlo Ambrosio. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio del Signore.

0: sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, parte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.
1: Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Apostolo, commenta: «Il Signore si è passato e ti ha preso per mano. Con le tue forze non puoi alzarti. Stringi la mano di colui che scende fino a te». E dici questo non solo a Pietro, ma lo dici a noi. Pietro cammina sulle acque non per la propria forza, ma per la grazia divina in cui crede. E quando viene sopraffatto dal dubbio, quando non fissa più lo sguardo su Gesù, ma ha paura del vento, quando non si fida pienamente della parola del Maestro, vuol dire che si sta interiormente allontanando da Lui. Ed è allora che rischia di affondare nel mare della vita, e così per noi, se vediamo solo a noi, diventiamo dipendenti dai venti e non possiamo più passare sulle tempeste l'acqua della vita. Il grande pensatore romano Guardini scrive che il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i poli della lontananza e della vicinanza. Dalla vicinanza siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova.

Io, suo marito. Oddio. Dio, tu che mi creasti, se avessi riservato a me quella felicità, la mia vita sarebbe un'orazione incessante. Non voglio discutere, quindi perdonami queste lacrime, perdonami i miei vani desideri. Lei, mia moglie. Se io avessi stretto fra le mie braccia la più cara creatura che vi sia sotto il sole. Ah, Wilhelm, un brivido mi percorre tutto il corpo quando Albert le cinge la vita sottile. E posso dirlo? E perché non dovrei, Wilhelm? Lei sarebbe stata più felice con me che con lui. Egli non è un uomo in grado di esaudire tutti i desideri di quell'anima. Una certa mancanza di sensibilità, una mancanza... Intendila come vuoi. Il fatto è che il suo cuore non batte di simpatia quando si legge il brano d'un libro amato di fronte al quale il mio e quello di Lotte divengono un cuore solo. È così in 100 altre occasioni. Quando capita che i nostri sentimenti sul modo d'agire d'una terza persona vengano espressi ad alta voce. Caro Wilhelm, vero è che egli l'ama con tutto se stesso. E un simile amore cosa non meriterebbe? Un seccatore mi ha interrotto, le mie lacrime sono asciugate, mi sono distratto. Addio. 3 settembre. A volte non capisco come sia possibile, come sia lecito che un altro ne sia innamorato. Quando io l'amo in modo così esclusivo, così fervido, così pieno, e non conosco nulla, non so, né possiedo nulla, se non lei. ...5 settembre. Aveva scritto un biglietto al marito, che si trovava in campagna per affari. Cominciava così. Mio carissimo, mio amato, vieni appena puoi. Ti aspetto con grande gioia. Sopraggiunse un amico, ci informò che a causa di certe circostanze egli non sarebbe tornato tanto presto. Il biglietto rimase lì, dimenticato, e la sera mi capitò fra le mani. Lo lessi e sorrisi. Lei mi domandò perché sorridessi. Quale dono divino è mai l'immaginazione, esclamai. Per un momento ho potuto fingere che fosse indirizzato a me. Lei cambiò discorso. La cosa parve dispiacerle e io tacqui. 6 settembre. Mi fu difficile decidermi a rinunciare al mio vecchio frac azzurro, indossando il quale avevo danzato per la prima volta con Lotte. Ma negli ultimi tempi si era ridotto in uno stato davvero miserevole. Oggi me ne sono fatto fare uno identico al precedente, con lo stesso collo, lo stesso risvolto, e anche questo con pacciotto e calzoni gialli. Eppure non riesce a produrre la stessa impressione. Ma non so. Penso che col tempo mi diventerà più caro anche questo. 12 settembre. Era stata via alcuni giorni per andare a prendere Albert. Oggi entrai nella sua stanza, lei mi venne incontro e io le baciai la mano con immensa gioia. Dallo specchio un canarino le volò sulla spalla. Un nuovo amico, disse lei, attirandolo sulla sua mano, è destinato ai miei bambini. Lo guardi, quando gli do il pane batte le ali e lo becca con tanta grazia. Mi bacia persino, guardi. Appena ebbe proteso le dolci labbra verso la bestiola, questa vi insinuò il becco così appassionatamente, come se avesse potuto rendersi conto della felicità di cui godeva. Bisogna che baci anche lei, disse Lotte, e mi porse il canarino. Il piccolo becco percorse il cammino dalla sua bocca alla mia.
distolse il viso. Non doveva farlo. Non doveva ridestare il mio cuore dal sonno in cui spesso lo culla l'indifferenza della vita. Ma perché non avrebbe dovuto? Si fida a tal punto di me. Sa quanto la amo.

19 ottobre. Questo vuoto, questo terribile vuoto che sento qui nel petto. Penso spesso, se una volta soltanto, tu potessi stringerla al cuore, tutto questo vuoto sarebbe colmato. 27 ottobre, sera. Possiedo tanto. E il sentimento per lei inghiotte tutto. Possiedo tanto. E senza di lei tutto mi diventa nulla. 3 novembre. Dio lo sa. Così spesso mi corico con il desiderio, persino con la speranza, di non risvegliarmi. E l'indomani apro gli occhi, vedo di nuovo il sole e sono infelice. Se almeno fossi un lunatico, se potessi incolpare il clima o una terza persona o un'impresa fallita, allora il fardello insopportabile della scontentezza graverebbe solo per metà sulle mie spalle. Ahimè. Sento fin troppo bene che la colpa è soltanto mia. No, non la colpa. Basta dire che in me si cera la fonte di ogni miseria, come un tempo, quella di ogni beatitudine. Non sono forse ancora lo stesso che un tempo si inebriava della pienezza del proprio sentimento? Lo stesso per il quale a ogni passo si schiudeva un paradiso? Lo stesso che possedeva un cuore capace di abbracciare appassionatamente un intero mondo. E ora quel cuore è morto. Da esso non sgorga più alcuna estasi. I miei occhi sono asciutti e i sensi, non più confortati da lacrime ristoratrici, mi contraggono la fronte con mille pene. Soffro molto. Perché ho perduto quello che era l'unico piacere della mia vita. La forza sacra e vivificante con la quale creavo mondi intorno a me. Quella forza è svanita. Quando dalla mia finestra guardo la collina lontana, sopra la quale il sole del mattino si apre un varco nella nebbia e rischiara i campi silenziosi, e il fiume serpeggia dolce verso di me tra i salici spogli. Quando questa splendida natura mi sta di fronte rigida come un quadretto dipinto a smalto e tutte le sue delizie non riescono a produrre nel cuore, al cervello, una sola goccia di felicità e questo povero uomo se ne sta al cospetto del Signore come una fontana disseccata, come un vaso incrinato. Spesso mi sono gettato a terra, ho pregato Dio che mi concedesse le lacrime, come un contadino prega per la pioggia. Quando sopra di lui il cielo è di rame e intorno a lui la terra muore di sete. Ma Dio, lo sento, non dà pioggia e bel tempo secondo le nostre indisciplinate preghiere. E quei tempi, il cui ricordo mi tormenta, non erano forse beati proprio perché io attendevo con pazienza il manifestarsi del suo spirito e accoglievo i piaceri che egli riversava su di me con animo colmo di fervida gratitudine.

15 novembre. Ti ringrazio, Wilhelm, del tuo affettuoso interessamento, del tuo amichevole consiglio, e ti prego di stare tranquillo. Lascia che io sopporti ogni cosa sino all'ultimo, pur con tutta la mia spossatezza, ho ancora forza sufficiente per esistere. Cos'altro è, se non il destino dell'uomo, sopportare fino in fondo la propria misura di dolore? Vuotare fino in fondo il proprio calice. E se persino al Dio del cielo quel calice fu troppo amaro per le sue labbra umane, perché mai io dovrei fare il gradasso e fingere che per me abbia un dolce sapore? E perché dovrei vergognarmi in questo momento spaventoso, quando tutta la mia natura oscilla tremando fra l'essere e il non essere, e intorno a me ogni cosa sprofonda, e il mondo tramonta con me? Non è allora la voce della creatura del tutto imprigionata in se stessa, che a se stessa viene meno e precipita inarrestabilmente? Non è quella voce a gridare mio Dio, perché mi hai abbandonato?» E io dovrei vergognarmi di queste parole? Dovrei temere quel momento al quale non sfuggì neppure colui che arrotola i cieli come un tappeto? «21 novembre. Non vede. Non si accorge di star preparando un veleno che sarà fatale a me e a lei. E sorso dopo sorso io vuoto con assoluta voluttà il calice che ella mi porge per la mia rovina. A che giova lo sguardo benevolo con cui non spesso, ma pure qualche volta mi guarda. La compiacenza con cui accoglie un'espressione involontaria del mio sentimento, la pietà per il mio paziente soffrire che talora le si dipinge sul volto. Ieri, quando mi congedai, mi porse la mano e disse: «Arrivederci, caro Werther». Caro Werther. Era la prima volta che mi chiamava caro. E quella parola mi penetrò nelle ossa. Me la sono ripetuta mille volte. E ieri sera, mentre stavo per coricarmi, andavo chiacchierando con me stesso di ogni sorta di cose, a un tratto dissi: «Buonanotte, caro Werther». E poi dovetti ridere di me stesso. «24 novembre. Lei sente cosa mi tocca patire. Oggi il suo sguardo mi è sceso nel profondo del cuore. La trovai sola. Non dissi niente. Ed ella mi fissò. E in lei non vidi più la squisita bellezza. Non più il risplendere dello spirito eletto. Tutto questo era scomparso. Uno sguardo molto più nobile agiva su di me. Colmo della più intima partecipazione. Della più dolce pietà. Perché non potei gettarmi ai suoi piedi? Cercò rifugio nel pianoforte e con voce dolce e sommessa mormorò suoni armoniosi per accompagnare la musica. Mai le sue labbra mi sono apparse così affascinanti. Era come se si schiudessero assetate per sorbire quelle note soavi che scaturivano dallo strumento e solo l'eco segreta di esse tornasse a risuonare dalla sua bocca pura. Se fosse in grado di dirti. Non opposi più resistenza. Mi arresi e giurai a me stesso: non voglio mai osare imprimere su di voi un bacio, labbra su cui aleggiano gli spiriti celesti. 4 dicembre. Prego. Vedi, per me è finita. Non resisto più. Oggi sedevo vicino a lei. Ella suonava al suo pianoforte le melodie più disparate. E tutto, nell'espressione, tutto, tutto. Che vuoi farci?
La sorellina sulle mie ginocchia vestiva la sua bambola. Mi vennero le lacrime agli occhi. Abbassai lo sguardo e vidi la sua fede nuziale. Le mie lacrime scorrevano e all'improvviso lei attaccò l'antica melodia, celestialmente dolce, così all'improvviso. E mi attraversarono l'anima un senso di conforto, un ricordo delle cose passate, del tempo in cui ascoltavo quella canzone, dei cupi intervalli di noia, delle speranze fallite. Poi camminai su e giù per la stanza. Il mio cuore soffocava in quell'accalcarsi di immagini. «Per l'amor di Dio!» dissi balzando verso di lei con un movimento impetuoso. «Per l'amor di Dio, la smetta!» Lei si fermò e mi guardò fisso. «Werther», disse con un sorriso che mi trapassò l'anima. «Werther, lei è molto malato. I suoi piatti preferiti la disgustano. Vada, la prego, e si calmi.» Mi strappai da lei. «Dio, tu vedi la mia miseria. Tu la farai cessare.» «6 dicembre. Come mi perseguita la sua immagine. Nella veglia, nel sogno, mi colma tutta l'anima. Qui, se chiudo gli occhi, qui, dietro la mia fronte, dove si concentra la vista interiore, stanno i suoi occhi neri. Qui! Non riesco ad esprimerlo. Chiudo gli occhi e sono là. Come un mare, come un abisso, giacciono davanti a me, in me. Riempiono i sensi della mia mente. Cosa è mai l'uomo? Questo celebrato semidio. Non gli vengono forse meno le forze proprio là dove ne ha più bisogno? E se si libra in volo nella gioia o sprofonda nel dolore, in entrambi i casi non viene fermato proprio allora? Non viene ricondotto proprio allora all'opaca, fredda coscienza, quando avrebbe desiderato perdersi nella pienezza dell'infinito?

20 dicembre. Devo al tuo affetto, Wilhelm, che tu abbia inteso tanto bene le mie parole. Sì, hai ragione. Sarebbe meglio per me se me ne andassi. La proposta che mi fai di tornare da voi non mi soddisfa del tutto. Vorrei almeno fare un giro più lungo, specie dal momento che possiamo sperare in un gelo durevole e in buone strade. Mi fa anche molto piacere che tu voglia venire a prendermi. Ma concedimi ancora 2 settimane. E aspetta un'altra mia lettera, nella quale ti dirò il resto. Bisogna che il frutto non venga colto prima di essere maturo. E 2 settimane in più o in meno non fanno una gran differenza. A mia madre devi dire che preghi per suo figlio, che le chiedo perdono per tutti i fastidi di cui le sono stato causa. Era appunto questo il mio destino: affliggere coloro cui sono debitore di gioia. Addio, carissimo. Tutte le benedizioni del cielo scendano su di te. Addio. Ventuno dicembre. Dopo le 11. Tutto è così silenzioso intorno a me. È così tranquilla la mia anima. Ti ringrazio, Dio, di aver donato a questi ultimi istanti un tale calore, una tale forza. Vado alla finestra, carissima, e vedo persino attraverso le nubi che scorrono tempestose, qualche stella del cielo immortale. No, voi non cadrete. L'Eterno vi porta nel suo cuore, come porta me. Vedo le stelle che formano il timone del carro, la più cara fra tutte le costellazioni. Quando di notte ti lasciavo, quando uscivo dalla tua porta, stava lassù, di fronte a me. Con quale ebbrezza spesso lo guardavo. E spesso, levando le mani, lo trasformavo in un simbolo, in un sacro monumento della mia effimera beatitudine. E ancora, Lotte, esiste cosa che non mi faccia pensare a te? Non sei forse tutto intorno a me? Non mi sono forse, come un bambino, accaparrato insaziabilmente qualsiasi piccolo oggetto che tu, divina creatura, avevi toccato? Non ho timore di afferrare il freddo, terribile calice dal quale berrò la vertigine della morte. Tu me lo porgesti, Lotte, e io non esito. Se mi fosse stata concessa la fortuna di morire per te, Lotte, di sacrificarmi per te, con coraggio, con gioia vorrei morire, se in tal modo potessi restituirti la pace, la dolcezza della vita. Ahimè, solo ad alcuni eletti è dato di versare il sangue per i propri cari e di suscitare negli amici, con la propria morte, una vita nuova, centuplicata. In questi abiti, Lotte, voglio essere sepolto. Tu li hai toccati, consacrati. Di questo ho pregato anche tuo padre. La mia anima si libererà sopra la bara. Non si deve frugare nelle mie tasche. Questi nastri rosa che avevi sul petto quando ti vidi per la prima volta fra i tuoi fratellini, come mi legai a te. Come non potei lasciarti fin dal primo momento. Questi nastri devono essere sepolti con me. Me li regalasti tu, il giorno del mio compleanno. Come ho divorato tutto questo. Non pensavo che quel cammino mi avrebbe condotto proprio qui. Stai calma, ti prego.
Stai calmo. Battono le 12. Così sia dunque.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Quinta ed ultima puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo Music con Michel Petrucciani al pianoforte.

Per Notte Jazz avete ascoltato il CompaDisc Music con Michel Petrucciani al pianoforte. E per concludere Guy Lombardo e The Royal Canadians.

Avete ascoltato musica con Guy Lombardo e The Royal Canadians. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Esegue la Los Angeles Philharmonic Orchestra, dirige Esa-Pekka Salonen.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 4 in Sol maggiore di Gustav Mahler. Ha eseguito la Los Angeles Philharmonic Orchestra, ha diretto Esa-Pekka Salonen. Nella prima parte della rubrica Musica da camera ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto in Do minore KV 406 per archi. Esegue il quartetto Tatrai con Anna Mautner, viola ospite.